Le Fils de l'Agadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Seydi Ghali a l'Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Seydi Ghali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Sankari è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il sol popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare.

Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Gli Etran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Wadabe, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Desert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Wadabe in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le Fil dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wananas Tuban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwaneh.

0: Ascoltiamo un altro brano del Filteil Gadad, il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.
1: Sì, ma...

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Santa Cristina Calle è un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Boubé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Mussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'humanité prend un virage qui m'inquiète.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, non è giusto.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli, che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi mesi.
1: Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte. Avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camperdi in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: Udite, udite,
1: vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Appia Nuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi, che parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma hanno qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: Bene, bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche tante pesanti, ecco, anche minacce pesanti. Però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Porta Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo, insomma, qua va così, ecco. Poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride. E sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata, in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
0: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per questo per quella città, è ossigeno puro per tutte noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa. Daje forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
1: Volevo dire che insomma, attenzione, allora chi verrà abbiamo diramato chiaramente un appello, siccome c'è caldo e il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi meglio è. Poi abbiamo persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua e abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival, questo festival Paratodos, insomma, varie bande di nazi, di fasci girano, però noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il Festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi ce lo ricorderà molto bene perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa, e ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino, e ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Grazie a te, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
9: Sì, ho letto poco fa l'articolo che è uscito sulla... sulla vicenda, sul Fatto Quotidiano, cioè, certo ci piacerà di più ascoltare cosa hai da dirne tu.
8: Beh, allora, diciamo che l'evento che di per sé è gravissimo si inserisce in una scia che al di là del voler essere e manifestare vittimismo è sicuramente visibile come una forma di accanimento, insomma. Per carità, siamo vive da 22 anni, ma sono anche 22 anni in cui tra tre sgomberi, ognuno di ordine e origine diverso, come dire, denunce di ogni genere, sostanzialmente trattate, criminalizzata la nostra esperienza in più occasioni, questo è l'ennesimo sequestro che si inserisce all'interno di un sistema che ci fa pensare che non sia casuale, che ci sia una forma di accanimento, diciamo, non personalistico, ma sicuramente contro un mondo di indipendenza, di produzione culturale, di spazi che sono stati liberati e che in questo caso sono anche all'interno di un percorso di regolamentazione da più di 3 anni, che è la 104, che in teoria dovrebbe essere una forma di tutela per questi spazi. Questo significa che chiaramente è molto difficile imputare chi ha colpa, è chiaro, è stata la questura, sono venuti in 12, più di una dozzina di agenti, la modalità non è sicuramente stata gentile, nonostante sia stata fatta un'accoglienza assolutamente meritevole, di grande attenzione e cura soprattutto per le persone che attraversavano lo spazio in quel momento e i soci e le socie volontarie dell'ARCI, insomma, chiaramente tutto questo è stato visto secondo una lente di analisi il giorno dopo, che non può non inserirci all'interno di un sistema che è quello della futura prossima concessione, si sperava, diciamo, del nostro spazio, perché di fatto questo sequestro interrompe un percorso già faticosissimo che dal 31 ottobre del 23, quando abbiamo presentato l'istanza 42 di questo regolamento, ci vede in teoria in procinto di concessione. Quindi non possiamo non leggerlo all'interno di un sistema più ampio, che è quello di un attacco costante e persistente a questi spazi. Chiaramente non è solo il nostro, ma un po' siamo questa testa d'ariete, soprattutto in quanto circolo ARCI, primo circolo ARCI che subisce questi controlli. Detto ciò, noi è più di un anno che stiamo faticosamente intraprendendo un percorso di messa a norma dello spazio. Questi percorsi sono onerosissimi, significa veramente valutare ogni volta qual è la priorità. Ovviamente la priorità è la sicurezza sul lavoro, ci mancherebbe. Lo spazio sotto è praticamente a norma ed è un percorso che stavamo continuando a fare passo passo. Naturalmente quando al Comune di Roma devi 17.000 euro ogni 3 mesi è molto difficile mantieni i prezzi accessibili, mantieni i prezzi popolari, i biglietti del teatro a 10 euro, insomma è veramente difficile permettersi uno standard di questo tipo.
9: Esattamente, come magari per un qualsiasi affitto di uno spazio privato. Volevo dire che abbiamo imparato da una decina di anni a questa parte, forse più, che a nulla valgono le parole date dal comune, le fantomatiche appunto accordi con comune o governo, stare in qualsiasi parte d'Italia, insomma, poi alla fine si finiscono sempre con gli sgombri, e che sembri invece che la lotta effettivamente paghi invece con quegli spazi occupati, i centri sociali eccetera, che rifiutano certe logiche e vanno avanti per la propria strada, sempre in maniera precaria, ma molti spazi si sono lasciati convincere, insomma, ad una regolarizzazione che poi in definitiva non è mai arrivata, a meno appunto degli sforzi enormi dal punto di vista economico, che, come ci dici, non si sa come fare a conciliare, no, con una proposta di libertà, di diffusione dell'arte, della cultura e di quant'altro.
8: Ma si potrebbe fare se ci fosse un'amministrazione attenta e che veramente decide di finanziare in maniera strutturale la cultura, ma siamo in un paese in cui questo non accade a livello di macrosistema, quindi figuriamoci poi in una città come Roma, che è da sempre caratterizzata da un'inerzia amministrativa rispetto a queste questioni, perché dalla delibera 26 che poi ci si è ritrovati con la delibera tronca, con queste richieste di denaro in più valutate al 100%, neanche al 20% come predisponeva la delibera. Insomma, negli anni ci sono stati dei disastri amministrativi, come dire, accompagnati da una politica che, se non mirava la desertificazione, sicuramente non mirava e non mira la tutela di questi spazi, o se ci prova molto timidamente, perché non è possibile che accade una cosa del genere e la politica non si muova come avamposto di senso, e parlo ovviamente di politica istituzionale, non della sì. diciamo, della politica radicale di base, dei compagni e delle compagne, che hanno dimostrato una solidarietà straordinaria nell'immediato, come sempre, subito. Quindi questo è purtroppo, il senso è vedere esperienze di 22 anni ormai che ci vedono anziane sempre combattenti, ma comunque anziane, che vengono in qualche modo banalizzate così costantemente, ridotte veramente a una fatica che non ha senso, perché non ha proprio senso. E poi la costrizione di far perdere le vocazioni e gli spazi, cioè gli spazi che hanno delle vocazioni come il nostro, teatrale principalmente, che naturalmente fa anche vita notturna, intrattenimento in forma, diciamo, di socialità di un certo tipo, queer, transfemminista. Cioè, il fatto che poi uno debba pensare che per arrivare secondo forme di strozzinaggio a fine mese debba snaturarsi, anche no. Però ecco, questo percorso della messa a norma andrebbe accolta dalle istituzioni, per quanto mi riguarda, e ripeto, è sproporzionato il sigillo, cioè è, come dire, basta, noi abbiamo anche chiesto di differenziare le pertinenze, il sopra e il sotto, insomma, non, in questo non c'è stato ovviamente nessuna forma di ascolto, ma noi reagiremo, risponderemo.
9: Assolutamente, guarda, non si separa il miglio dall'olio. Stiamo in una città dove in mano alle mafie, dove la stragrande maggioranza del commercio nel centro storico soprattutto in mano alla criminalità organizzata, non c'è un dehors a Roma che sia in regola, se non forse una manciata di questi, sono tutti oltre la legge, fuori la legge, ma continuano a esserci. È una città dove i ragazzi e le ragazze si potevano incontrare in piazza, e quando eravamo ragazzi noi affollavamo la piazza di Spagna, le varie piazze cittadine, dove potevamo stare insieme e fare socialità. Oggi, se non consumi una birra all'interno di uno spazio privato, non puoi stare, non ti puoi sedere sui gradini di Fontana di Trevi, non puoi stare da nessuna parte in questa città senza essere bastonato e cacciato via. Questa è la logica. Trattare con le istituzioni a volte sembra una battaglia contro i mulini a vento, i Don Quixotiana memoria, e ti fa perdere anche le speranze o la voglia di combattere, ma è una cosa che non ci toglieranno mai, la voglia di lottare per la libertà, per una giustizia in questo
8: anche
9: mondo.
8: Perché, sai, secondo, da partire dal decoro per arrivare all'orribile decreto sicurezza, è evidente che c'è ormai da anni una volontà di restringimento dello spazio pubblico, e per fortuna ci sono stati momenti di lotta importante per i beni comuni, che non è solo lo spazio pubblico, ma è anche lo spazio, diciamo, come dire, della cittadinanza, non solo quello considerato pubblico, perché poi lo spazio pubblico può essere anche non attraversato e rimane pubblico e si guarda da lontano. Sì. E questo accade a partire dalla chiusura della Fontana di Trevi coi tornelli, cioè a Roma vediamo costantemente il restringimento dello spazio pubblico, e poi con i vari decreti di sicurezza anche sulla criminalizzazione semplicemente del dissenso. Sì. E quindi stiamo arrivando veramente alla fascistizzazione del nostro paese, lo sappiamo, all'interno di un sistema che è sempre più fascista, ma per fortuna si reagisce, perché non ci si può arrendere a un sistema che vuole zittire semplicemente anche il minimo dissenso, e in base a regolamenti del tutto parziali e arbitrari, come dicevi bene tu, ma come, si fanno deroghe a destra e manca, e poi sì, uno spazio si chiude così dal giorno alla notte senza neanche una forma di contenzioso, insomma, sì, non è possibile,
9: soprattutto di notte.
8: Esatto,
9: ecco.
8: Quando gli avvocati, sai, di sabato notte anche loro hanno diritto a dormire, semplicemente non è questa la nostra forma di lotta. Questo è semplicemente, è come quando ci chiusero i fabbri del Dipartimento al Patrimonio, con i fabbri, il terzo sì, detto, no? Terzo sgombro nel 2018, sì, lì col frullino. È chiaro, sono forme diverse che però manifestano la stessa volontà, e a questo ci opporremo ovviamente in tutti i modi, sì, a partire da quello che è sempre stata la nostra forma, che sono le assemblee pubbliche, i sit-in, i presidi, insomma, cioè, a breve ci saranno aggiornamenti.
9: Esatto, naturalmente poi ci farete sapere su queste frequenze. Poi quello che volevo chiederti, insomma, se c'è un progetto, quando saranno i primi appuntamenti, le prime assemblee per discutere di questa cosa e di come andare avanti da un'altra parte, magari.
8: No, non da un'altra parte, cioè, insomma,
9: benissimo.
8: noi vogliamo assolutamente riprendercelo, ce lo riprenderemo come è stato sempre. Questa volta speriamo in maniera definitiva, perché ogni volta che lo diciamo poi accade qualcosa di straordinario, ma ripeto, non sarà un precedente, se non un precedente di nuovo importante di lotta e non di resa.
9: Eh sì, è una battaglia che deve continuare, la stiamo facendo noi, l'hanno fatta altri prima di noi e è ancora prima, e non smetteremo di portarla avanti. Fra le cose, per esempio, ecco, che mi preme dire, 30 anni di lotta per il lago libero, il lago Bulicante, e portati avanti con il comune, eccetera, che poi alla fine in questi giorni stiamo subendo un'ulteriore stretta, e ora sembra che ci sia un bando per poter fare su una parte del territorio della ex fabbrica un ennesimo studentato, no, i soldi ai soliti palazzinari, alle solite clientele, e non bastano i 40 gradi all'ombra in tutto il paese, i morti in mezzo alla strada per le ondate di calore, eccetera, un pezzo di verde al centro della città, nella zona più inquinata di Roma e forse del mondo, e dove e questo lo dicono le istituzioni stesse, la speranza di vita alla nascita è un anno minore di quella che in altre zone di Roma, lì a Largo Preneste, e quella 3-4 ettari di verde non possono stare lì se non ci viene sopra cementato qualcosa. Quindi all'interno proprio di questa logica, dove non si può derogare a quello che è l'egemonia del capitale, non si può pensare di fare una cosa fuori, appunto, dal capitale, e tutto quanto viene represso, distrutto, criminalizzato.
8: Che poi sono forme diverse di capitale, perché quello è un capitale umano, ecologico,
9: esatto,
8: che serve alla cittadinanza, che fa crescere il benessere in tutte le sue forme. Questo, così come tra l'altro mi vende tutti questi studentati, però poi tutte le forme culturali più indipendenti si attaccano, perché anche questo è abbastanza straordinario come sia diventata, così come per i mercati generali, insomma. Sì. Questi studentati sembrano
9: È un Deus ex machina che permette di costruire in zone altrimenti dove non sarebbe possibile. È la figlia di, è la foglia di fico, e, appunto, che serve a, a poter legittimare qualcosa che è assolutamente no, non solo inutile, ma anche insomma dannoso, e va sempre a beneficio delle stesse persone, certo non degli studenti e delle studentesse.
8: Assolutamente.
9: E va bene, allora dunque noi aspettiamo, parteciperemo ovviamente attivamente a quello che si, ci sarà da fare, perché grazie a voi per la vostra lotta.
8: È veramente straordinario sentire come, come rimaniamo comunque tutti vivi e vive su questo, e ripeto, non è solo un discorso di solidarietà o tendere la mano, è proprio di dire stiamo insieme.

0: Bene, ascolto il Radio Onda Rossa 87-900 in modulazione di frequenza. Se ci hanno fatto la grazia di levarsi dalle palle sulle nostre frequenze questa radio in merda commerciale, comunque ci si ascolta per fortuna tranquillamente sul web, sul nostro sito ondarossa www.ondarossa.info. troverete facilmente il modo di ascoltare la diretta. E sono le 11, cominciamo con lo spazio comunicazioni e cominciamo con un comunicato vocale che ci è giunto poc'anzi riguardante la festa che si farà all'IPO, centro sociale a Marino, di cui avete ascoltato il comunicato lasciato sull'automatico pochi minuti fa. Questo è un altro audio, ve lo faccio ascoltare.
1: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

Cominciamo adesso dal principio, ossia da oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, a partire dalle 16 fino a serata inoltrata, e a Casale Alba 2, From the Rhythm to the Beer, House of the Rising Dub meets 00156 Festival, From the Rhythm to the Beer, appunto Beer Fest Edition. E, Lions Way, Skanking Tree, Sound System insieme a Uppercut. Gli orari sono dalle 16 questo pomeriggio fino alle 23 al Casale Alba 2, via Gina Mazza a Roma. Almeno questo è un posto fresco, free entry, recita la locandina dell'iniziativa.

Sempre oggi la consueta iniziativa, ormai da qualche mese a questa parte, che si tiene a Lauro e Marco, il viale dei caduti della guerra di liberazione a Spinaceto, e a partire dalle 18.30 c'è il laboratorio di autodifesa abitativa. Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30. Aure Marco si trova nel punto in viale dei caduti, nella guerra di liberazione 268 a Spinaceto.

Domani 30 giugno al centro sociale occupato autogestito Cortocircuito in via Filippo Serafini 57, il consueto appuntamento con lo spazio cinema senza confini, e il appunto alle ore 21 domani ci sarà il film W della regia di Oliver Stone, è un film del 2008 e a chiudere appunto alla rassegna di giugno.

Mercoledì 1 luglio invece a partire dalle 19 è un interessante appuntamento da vivere in via Antonio Raimondi 37 in quella del Pigneto, dal titolo "I tuoi risparmi finanziano il genocidio". E questa è una cosa di cui bisogna tener conto, anche se i risparmi sono pochi se non nulli, però appunto se ne parlerà con la presentazione della campagna Banche Complici di BDS, ossia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano. Isplai, dunque, se mercoledì 1 luglio a partire dalle ore 19. Compreresti mai una bomba con i tuoi risparmi? Lo sai per cosa vengono usati i tuoi soldi in banca? Il genocidio in Palestina si regge anche e soprattutto su una rete economica e finanziaria internazionale che rende possibile la produzione, la vendita e l'utilizzo di armi usate nello sterminio. Intesa San Paolo, Unicredit e BNL, BNP Paribas sono i tre principali gruppi bancari che sostengono i maggiori produttori di armi e sistemi militari usati da Israele. Fare pressione su queste banche vuol dire smascherare le complicità occidentali ed agire contro il genocidio del popolo palestinese. Vogliamo sapere e poter decidere come vengono utilizzati i nostri soldi e risparmi. Non vogliamo finanziare il genocidio in Palestina, non vogliamo sostenere le guerre dei potenti contro i popoli. Togliamo i soldi a questo sistema e costruiamo economie altri nel solco del mutualismo, delle cooperative e delle mutue autogestite. Informiamoci, confrontiamoci, costruiamo insieme strumenti di pressione e cambiamento, perché ogni scelta conta, soprattutto quando la facciamo collettivamente. Ne parliamo mercoledì 1 luglio da Vivero, luogo di quartiere, con BDS Roma, che verrà a presentarci la campagna Banche Complici. Bene.

mercoledì 1 luglio a partire dalle 19, questa volta però siamo all'Eloha Acrobax in via della Vasca Navale 6, e ci si arriva con la metro B scendendo a San Paolo e poi facendosi una passeggiata. Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola popolare. Dunque, ci sarà la prima serata benefit del Doposcuola Popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre del 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partite dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze, vissuti e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuna di noi si aspettava lo sarebbe stato. Quello che è stato però inaspettato è ritrovarci accolti e accolti con entusiasmo da mondi così variegati con cui coltivare nuove alleanze e solidarietà. Siamo felici, entusiasti e piene, e ci piacerebbe condividere la nostra esperienza con tutte voi. Ci vediamo al Barricadero con una mostra con alcune foto del laboratorio, cocktail dai nomi procioneschi, musichette dalle 19 a mezzanotte, cena vegana a cura della ciurma, maglie con grafichette specialissime. Tutto questo dunque all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Sempre mercoledì, sempre 1 luglio, questa volta a partire dalle 21, siamo al Cineforum Bakunin, questa volta all'aperto, dove verrà proiettato al tramonto Rossellini Bazzoni, la donna del lago. Il centro, il gruppo anarchico Bakunin, FAI, Roma e Lazio, si trova in via Vettor Fausto 3. Il cinema sarà proiettato all'aperto nell'otto, che troverete appunto legandovi in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella. E liberamente, il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Comisso, che a sua volta si ispirava ai misteriosi eventi accaduti ad Alleghe in Veneto. La donna del lago è un magnifico esempio di giallo thriller che unisce e sublima alcuni elementi classici del gotico, mescolandoli con stilemi polizieschi alla George Simenon. E dunque, senza che continuo a svelarvi la trama, possiamo andarlo a vedere a partire dalle 21 a via Vettor Fausto 3 al centro anarchico Bakunin.

E saltiamo direttamente a sabato con 3 appuntamenti. Spero nel frattempo di non aver saltato nulla. Comunque qualsiasi comunicazione potete inviarcela scrivendo alla mail di Onda Rossa, che è ondarossa@ondarossa.info, e verrà dato poi contezza all'interno dei vari programmi che si alternano in questa radio. Dunque siamo a sabato, come dicevo, 4 luglio, a partire dalle 10, appuntamento consueto col biomercato in Certosa. Tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole, ogni sabato mattina dalle 10 alle 14, dove al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Sempre sabato di fiore in fiore, festa a sostegno della CSA Semi di Comunità. Presentazione di Davide Gentili, erbe spontanee, ce ne parla Lucia Cuffaro. E ci sarà Cecilia Baliva a suonare, a Cumbia, la band che accompagnerà, e la Reina del Fomento. Dunque, ripeto, sotto il cielo di luglio, fra campi coltivati ribelli e zappe testarde, arriva l'ape più irriverente del parco di Veglio, di fiore in fiore, la festa della terra libera, della musica che smuove e delle comunità che resistono coltivando. A partire dalle 18, sabato 4 luglio, con una cena porta e condividi. Si tratta di Via del Prato della Corte 1602A, CSA Semi di Comunità.

11:13 minuti, ultimo comunicato per questo lunedì 29 giugno. Siamo a sabato, come dicevamo, a partire dalle 19 fino al giorno dopo al centro sociale occupato autogestito La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13, Trichitawa. Vediamo di cosa si tratta, un sound per domarli, un sound per trovarli, un sound per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, ma il trickster è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, femmina e maschio, e ogni volta il briccone impostore nell'estasi varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Incorporiamo dunque l'ambiguità, l'ambivalenza, la duplicità, la contraddizione e il paradosso, così che la luce si mescoli con le tenebre. Per la prima volta questo 4 luglio il collettivo Trickster Tribe e il loro sound, Barbara, giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa. Nella congiunzione fra arti visive e sonore saremo introdotti al concept dark tecnotelico della crew per una nottata di balli sfrenati e non soli. Non solo. Porta il bianco se vuoi brillare, l'illuminazione ultravioletta farà il resto, quindi il bianco non è un bicchiere di vino, ma è un indumento da indossare per far risaltare con la luce ultravioletta. E dunque no homoless bobby transfobia, no ageism, no abilism, no sexism, no speciesism. E va bene, e quindi questo è l'ultimo appuntamento alla Torre, sabato 4 luglio a partire dalle 19:00.

0: Allora, alle 10 in punto, all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata la rassegna stampa, possiamo andare a cominciare il nostro primo spazio redazionale di questa mattina. E lo facciamo con Simona Novelli, che abbiamo raggiunto al telefono da Genova. Buongiorno Simona, ci senti bene anzitutto?
1: Allora, vi sento benissimo. Ciao e buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Benissimo. Allora, anzitutto diciamo chi sei, prima di cominciare la nostra chiacchierata. Tu fra poco meno di un'ora comincerai un corso di fotografia. Online, che ci racconterai fra breve. E perché ti abbiamo chiamato per parlarci, per raccontarci di questo corso? Perché diciamo fa parte di un'iniziativa organizzata di concerto con l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che ascoltatori e ascoltatrici della radio ormai ben conoscono, visto che abbiamo sentito due esponenti di questa assemblea in diretta dai nostri microfoni, assemblea che poi abbiamo conosciuto a sua volta dopo una lunga interlocuzione con il collettivo Artò, con gli amici e le amiche del collettivo Artò di Pisa. Allora, io ti lascerei subito la parola. Prima di parlare del corso, che comincia alle 11, però ti chiederei qualche nota su di te, Simona. Come sei finita a organizzare questo corso e come sei finita anche a occuparti di fotografia? Così iniziamo proprio dalle basi.
1: Allora, sì, innanzitutto vi ringrazio anche a nome appunto dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici per averci permesso di usufruire di questo vostro spazio radiofonico. Io sono Simona Novelli e vivo a Genova. Sono fotografa professionista di tradizione, diciamo, perché mio nonno e mio papà sono stati fotografi sino all'ultimo. Mio nonno fotografava ancora con le macchine fotografiche, anche autocostruite in legno, e quindi vi è proprio una tradizione molto molto sentita che io ho portato avanti, e ne sono grata a loro e sono felice di avere scoperto questa arte. Come mai sono stata contattata dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici? Perché già negli anni 90 sono stata tra coloro che qui a Genova hanno dato vita al telefono viola contro gli abusi e le violenze psichiatriche. Un'associazione che è nata a Roma nel 91 grazie a Coppola e a Antonucci, e che ha avuto vita in diverse città d'Italia. Qui a Genova ora non esiste più, ma è stata un'associazione di volontariato senza fini di lucro che per alcuni anni si è occupata appunto di abusi e violenze psichiatriche. Disponeva di una linea telefonica a cui rivolgersi per denunciare i maltrattamenti e le prepotenze in campo psichiatrico. Alcuni componenti del telefono viola, facendo parte sia di Artò che di Assemblea Permanente, mi hanno contattato e mi hanno chiesto di partecipare a un loro importante progetto, che è questo appunto. Spazi si chiama, fotografa gli spazi della psichiatria, un progetto che è stato ideato da Stefano Ciri, e insieme a, a Luigi Galvini e Lucia, il suo cognome in questo momento non mi viene in mente, mi spiace.
0: Comunque ci sta ascoltando e ci perdonerà, ecco.
1: Sì, mi perdonerà. E, che oltretutto avete avuto modo di conoscere, perché sono stati presenti a una scorsa puntata radiofonica vostra.
0: Sì, era Lucilla che aveva insistito molto su questa cosa della fotografia e su quanto fosse importante, sì, per lei e per loro.
1: Sì, molto importante, sì. E mi hanno chiesto appunto di tenere un corso di fotografia, che proprio questa mattina casualmente alle 11 attraverso la piattaforma Jitsi avrà inizio. Il progetto Spazi Fotografa, gli spazi della psichiatria, nasce dall'esigenza di creare un archivio fotografico che rappresenti però una voce altra rispetto agli archivi fotografici già esistenti, che hanno una loro valenza sicuramente storica e documentale, perché realizzati attraverso una scrupolosa raccolta di materiale storico che illustra le attività manicomiali già dalla seconda metà dell'Ottocento sino ad arrivare alla loro chiusura.

0: rappresentato, schedato prevalentemente, e serviva per dare realtà a un contesto pseudoscientifico proprio della psichiatria di quei tempi. Con Spazzi il paziente, cioè non è più un paziente oggetto, ma è colui che purtroppo si trova negli spazi, ad attraversare gli spazi della psichiatria, e diviene soggetto, cioè è lui che fotografa. Quindi l'archivio sarà costituito da immagini realizzate dai cosiddetti definiti malati mentali, soggetti psichiatrizzati, i quali daranno un nuovo volto non soltanto ai luoghi che loro sono costretti ad attraversare quasi quotidianamente per le cure, per gli incontri con professori, con psichiatri, con psicologi, ma con se stessi, cioè creando attraverso l'immagine, creando e approfondendo un rapporto tra sé e il luogo, e un luogo che rappresenta però un'istituzione, e questo è fondamentale. Cioè, così come Basaglia parlava per quanto riguardava i manicomi, del rapporto tra due corpi, cioè quello istituzionale e quello del paziente psichiatrizzato, anche in questo caso, attraverso la fotografia in questi spazi, si ha un rapporto tra il corpo istituzionale, il corpo della struttura e il proprio corpo, che in quel momento però diviene soggetto, cioè colui che fotografa.
1: E quindi
0: sì,
1: prego, scusami.
0: E quindi questo è veramente un rivolgimento dell'utilizzo della fotografia, perché non esiste un archivio di questo tipo. Sono stati, certo, in questi ultimi decenni la fotografia è stata utilizzata dalla psichiatria anche a livello, e dalla psicologia anche a livello di arte terapia, ma con una forma differente, cioè sempre i soggetti sono sempre seguiti da dei terapeuti, dalla forma istituzionale. In questo caso invece i soggetti, per quanto è possibile, per quanto è concesso a tutti noi, scattano le loro fotografie liberamente, cioè individualmente, e al tempo stesso però anche coralmente, perché sentono di sanno di far parte di una comunità, che in quel momento è la comunità che scatta l'immagine.
1: Ti volevo chiedere, Simona, dal punto di vista, come dire, didattico, come funziona il corso e in che maniera ti poni nei confronti di chi poi ti ascolterà?
0: Sì, allora, il corso si articola cioè siamo partiti pensando attraverso pensandolo anche attraverso delle informazioni che sono state date dagli stessi interessati al corso, che hanno compilato un form dove erano presenti alcune domande, giusto per comprendere quali fossero le loro esigenze e al tempo stesso quali fosse la preparazione che loro avevano acquisito riguardo alla fotografia. Per cui abbiamo pensato di articolarlo in 8 incontri, partendo appunto dalla storia del

0: della fotografia collegata alla psichiatria, quindi come essa sia stata utilizzata, per arrivare all'utilizzo della macchina fotografica, prima analogica e poi digitale, e poi dello smartphone, parlando di quelle che sono le tecniche fondamentali per la realizzazione dell'immagine, e arrivando anche alla post-produzione, cioè quindi il fatto di pensare all'utilizzo dell'immagine per mostre o oppure per realizzazioni editoriali e materiale da diffondere. Ecco. Però vi è un elemento importante, perché non verrà trattata esclusivamente la fotografia come tecnica, come operazione esclusivamente tecnica, ma si tratterà di tirare fuori attraverso l'immagine e attraverso il rapporto con lo sguardo ciò che noi abbiamo all'interno, quindi un tentativo di, come diceva Luigi Ghirri, di riabitare il mondo, cioè anche noi come spazi riabiteremo il mondo, cioè invertiremo il senso dell'obiettivo, saremo noi a guardarlo, al tempo stesso osserveremo noi stessi e ci sentiremo e mostreremo attraverso un'immagine il nostro diritto allo sguardo. Quindi tutti i temi che verranno affrontati saranno articolati in obiettivi tecnici e obiettivi emotivi. Un esempio, un obiettivo tecnico fondamentale è la regola dei terzi, il taglio dell'immagine, che cosa rappresentare. Ecco, l'obiettivo emotivo sarà decidere cosa far entrare nel proprio spazio, cioè che cosa desideriamo mostrare. E quindi un percorso di consapevolezza.
1: Ho capito.
0: Spero di essere stata abbastanza chiara.
1: Assolutamente. Quindi Simona, però, per concludere, diciamo, al termine di queste 8 sessioni ci sarà anche una qualche forma di mostra o di progetto editoriale per mettere a frutto tutto ciò.
0: Altro che, allora, altro che, innanzitutto già parecchie. Allora, a questo corso parteciperanno per ora una quindicina di interessati. Sono già arrivate parecchie immagini per l'archivio ed è anche già stata realizzata un'esposizione il 6 e 7 giugno a Milano presso il Festival Contatto all'OC, il laboratorio occupato Cascialit. E si hanno ulteriori contatti anche attraverso Arto e si pensa prossimamente di realizzare un libro fotografico appunto con le immagini realizzate da noi, sì, quindi e di dare vita ad ulteriori esposizioni. Sì, sì.
1: Benissimo. Allora, Simona, noi ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, poi ovviamente quando pubblicheremo tutto ci saranno anche i vari contatti utili per partecipare, insomma, vedere tutto quanto. Prima di concludere, però, intanto volevamo, non io personalmente, ma anche la radio, voleva salutare il nostro amico e compagno Tano D'Amico, che quando si parla, diciamo, di fotografia è un po' il nostro nume tutelare, quindi sappiamo sappiamo che spesso ci ascolta, quindi se è chiaramente un saluto, un saluto va a lui. E l'altra cosa, invece questa riguarda te nello specifico, ma in generale la città in cui sei nata. Oggi è il 30 giugno e il 30 giugno per voi genovesi non è proprio una giornata come tutte le altre, giusto?
0: Giusto, sì. Quindi oggi alle 18 ci sarà una manifestazione, che un corteo che partirà dalla stazione marittima e attraverserà la città di Genova, perché il 30 giugno per Genova è una data importante, in quanto nel 1960, attraverso una massiccia sensibilizzazione e mobilitazione di tutta la cittadinanza, per 3 giorni si sono susseguiti manifestazioni e azioni di sabotaggio, che appunto sono culminate nella giornata del 30 giugno. Si è creata una vera e propria guerriglia urbana, partecipata proprio da tutta la cittadinanza questo è una nota che non possiamo scordare, perché oltre ai partigiani, agli operai, c'è stata la massiccia presenza dei portuali che sono intervenuti con non è una macchietta fumettistica, con i loro ganci del mestiere, quindi, che sono serviti in quell'occasione per acchiappare le guardie, e addirittura tirandole giù dalla camionetta e buttandole nella nota fontana di Piazza De Ferrari a Genova. Perché questa guerriglia urbana? Perché il movimento sociale italiano, che aveva appoggiato l'ascesa al governo di Tambroni, aveva designato Genova come città atta ad accogliere il congresso nazionale del movimento sociale italiano. E Genova si sa è medaglia d'oro per la resistenza, e quindi assolutamente si è fatto di tutto affinché questo congresso nazionale, oltretutto con la presenza del presidente del congresso Basile, che era il boia durante gli anni della resistenza, quindi che collaborava con le SS, assolutamente non era da fare, e Genova è riuscita a non far fare questo congresso. Oltretutto l'esempio è stato seguito da altre città d'Italia. Purtroppo abbiamo Reggio Emilia con parecchi morti, Roma, Bari, Catania, e comunque attraverso questi fatti che poi si sono svolti a luglio si è riusciti a far cadere il governo Tambroni, quindi ricordiamolo.
1: Benissimo, allora speriamo che porti fortuna, diciamo, anche al corso che parte fra poco, lo ricordiamo, fra poco più di mezz'ora. Simona, ti ringraziamo moltissimo, adesso resti un secondo con noi in privato per i dettagli tecnici, e speriamo di riaverti con noi alla fine del corso, quando ci sarà appunto la restituzione in qualche modo di tutto il lavoro che avrete fatto. Sarà anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione e vedere magari future iniziative.

0: È 10:39, sempre Radio Onda Rossa, sempre martedì 30 giugno 2026. Diamo adesso il bentornato a Murà Cinar. Grazie Murà, come al solito, per essere con noi. Ci senti bene?
1: Sì, mi sento bene, buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
0: Benissimo, allora grazie ancora. Con te per fare un breve resoconto degli ultimi avvenimenti dalla Turchia, arrivano notizie di decine e decine di arresti che si sono verificati nelle ultime 48 ore in relazione al Pride di Istanbul, ma non solo. Ecco, ti lascio subito la parola così ci spieghi un po' quello che sta succedendo in queste ore.
1: Certo, allora in realtà gli arresti non sono mai fermati in Turchia, siamo in piena emergenza e piena ondate di arresti nei confronti di diversi strati della società. Ovviamente in modo, diciamo, cronico c'è il fenomeno della crociata giuridica condotta nei confronti del principale partito d'opposizione. Qualche giorno fa un altro municipio governato dal principale partito d'opposizione, CHP, il municipio si chiama Seferihisar e fa parte della provincia di Izmir sulla costa dell'Egeo, è stata condotta un'operazione e tra queste persone c'è anche il sindaco del municipio di Seferihisar, Ismail Yetişkin, e insieme a lui sono state prese in detenzione provvisoria 17 persone e ieri è stato confermato l'arresto di 12 persone. Adesso con l'esattezza non riesco a dire, ma penso che nell'arco di un anno e mezzo, quasi due anni anzi, in 25-26 municipalità governate dal CHP sono state condotte diverse operazioni. Ad oggi contiamo quasi 100 persone in carcere. Queste persone sono sindaci, consiglieri comunali oppure funzionari di diversi municipi, tra cui ci sono anche delle città metropolitane come Antalya oppure Istanbul. Noi, il sindaco di Istanbul, di cui non si parla mai, ma ancora in carcere, un sindaco di una città di 17 milioni di persone. Quindi diciamo che nel sottofondo continuano le operazioni di arresti nei confronti del principale partito d'opposizione. Poi ci sono le operazioni e la violenza della polizia che vanno avanti in modo, tra virgolette, acuto. Quello che è stato scatenato qualche giorno fa è l'ondata degli arresti condotta nei confronti delle persone che appartengono alla società civile, soprattutto appartengono ai partiti extraparlamentari oppure associazioni, nell'ottica delle preparazioni per il vertice della NATO. Tra pochi giorni si svolgerà a Istanbul il vertice della NATO. Abbiamo visto la dichiarazione storica di Donald Trump, ha detto che non ci sarebbe andato se non gliel'avesse chiesto Erdogan, e lui per Trump è una persona stimabile, è un grande leader, e Trump si recherà ad Ankara con un pacchetto di regali e sorprese per il regime turco. E in quest'ottica, poco prima, una decina di giorni fa, erano state organizzate presidi oppure piccole manifestazioni ad Ankara e non soltanto contro la NATO, e pochi giorni dopo è partita un'ondata di operazioni nei confronti di una serie di persone che hanno partecipato a queste manifestazioni. Per 241 persone è stato emesso il mandato di cattura, 209 di queste sono state arrestate. Se non mi ricordo male, ho letto io ieri la notizia, 89 di queste sono state scarcerate, e ovviamente con una condizione, quindi arresti domiciliari eccetera, e gli altri sono tuttora in carcere. Appunto, tra queste persone in carcere sono state confermate le misure di arresto prima di tutto, quindi ci saranno processi eccetera, e poi ci sono appunto membri dei partiti extraparlamentari oppure presidenti dell'associazione LGBT, addirittura 7 donne in pensione appartenenti a un'associazione ambientalista, Teba, tra l'altro un'associazione ambientalista storica impegnata nella forestazione della Turchia, al rientro da una gita fuori porta ad Ankara, al rientro il loro bus è stato fermato e 7 di queste persone sono state arrestate e sono state già portate in aula, adesso sono tuttora in carcere. Il ministro degli interni in questa ondata di arresti ha rilasciato un comunicato stampa dicendo che gli arresti rientrano dentro una grossa indagine che è stata condotta contro le organizzazioni terroristiche, questo è il famoso cappello che utilizza il ministro degli interni. È chiaro che queste sono anime appartenenti alla società civile, ci sono delle persone che non c'entrano niente con le contestazioni contro la NATO, ma ci sono anche persone che hanno fatto parte della parte organizzativa oppure pratica dei presidi contro il vertice della NATO. Per il 5 luglio a Istanbul ci sono due presidi organizzati appunto con questo vertice e poi ci saranno tentativi di altre manifestazioni anche ad Ankara. Nel mentre concludiamo con un'altra ondata di arresti e durante il Pride che si è svolto questo weekend a Istanbul, che tuttora dal 2014 è vietato, quindi un Pride tra virgolette illegale secondo i canoni ovviamente del regime, se no tutto ovviamente legale e legittimo è un diritto. E di nuovo la polizia in alcuni punti ha provato a intervenire, il Pride si svolge in modo spontaneo e spartano e anche itinerante ormai per fuggire dalla polizia, tuttavia l'intervento della polizia purtroppo ormai inevitabile, 50 persone almeno, penso che siano quasi 60 in totale, sono state fermate dalla polizia durante il Pride, alcune sono state già scarcerate ieri notte, alcune sono ancora nei commissariati e vedremo come andrà a finire. Questo è il quadro che posso illustrarvi velocemente in questo momento.
0: Benissimo, grazie mille. Murat, un ultimo accenno, questa diciamo ondata repressiva, forse ancora più feroce di quelle a cui ci siamo abituati negli ultimi mesi, è da leggere come una dimostrazione di fragilità, di paura da parte di Erdogan, del governo, oppure al contrario come una dimostrazione di potere assoluto per cui qualsiasi cosa si muova viene repressa immediatamente, secondo te?
1: Ma secondo me uno è legato all'altro, come spero che ci siano degli psicologi che ci ascoltano, specializzati soprattutto sulla violenza del patriarcato, e la stessa storia, a mio parere, con la mia modesta analisi. Penso che un regime che ha le gambe che tremano potrebbe soltanto provare ad alzare l'asticella della violenza, altrimenti se non ci fosse nessun tipo di opposizione, se la società fosse totalmente repressa e oppressa, non ci sarebbe bisogno di intervenire con i poliziotti in piazza, arrestare le persone, fermare i bus delle donne in pensione che rientrano da una gita. Quindi penso che il regime dorme giorno e notte con la paura e questa paura la trasforma in violenza per la strada, e perché cerca degli alleati, cerca di costruire una società impaurita e terrorizzata, perché altrettanto impaurita anche il regime, ha paura degli oppositori che non si fermano, ha paura della società civile che è sempre frizzante, che cerca di opporsi contro le misure del regime. Per questo, secondo me,

0: Adesso ci mettiamo in collegamento con Napoli. Un saluto intanto a chi sta dall'altra parte del telefono. Ci sei, Mimì? Ci senti?
1: Vi sento bene, forte e chiaro.
0: Benissimo. Allora, ti salutiamo, ti ringraziamo per la presenza. Tu ti chiamiamo da Napoli. Sapevamo che oggi sareste dovuti venire nella nostra città, invece così non è stato, almeno non è per il momento. Ci racconti un po' che sta succedendo, Mimì?
1: Sì, noi stamattina siamo arrivati alla stazione alle 7, circa intorno alle 7 per prendere treni e salire a Roma. Abbiamo trovato uno schieramento impressionante delle forze dell'ordine con quattro camionette e decine di celerini che insomma giravano per tutta la stazione cercando di contenerci e radunarci. Quindi diciamo che siamo stati costretti all'esterno della stazione e non siamo stati messi in condizioni di partire. C'erano circa una settantina di disoccupati che avrebbero voluto insomma essere a Roma, ma alla fine abbiamo mandato soltanto i delegati, perché abbiamo valutato che il tavolo di oggi diciamo non poteva subire contraccolpi o variazioni o ritardi, e quindi abbiamo preferito la praticità di far partire quattro delegati. Però adesso è ancora in atto il presidio a Piazza Garibaldi, e i disoccupati e le disoccupate aspetteranno che arrivi qualche notizia dal tavolo.
0: Senti, che notizie vi aspettate da questo tavolo? Se
1: noi auspichiamo che ci siano delle notizie positive, ovvero che ci comunichino che il progetto può partire e che sono stati risolti i problemi burocratici dei quali loro parlano, senza però saperci dire effettivamente di che cosa si tratta e quali sono questi problemi. Quindi sostengono che ci sono degli impedimenti che però non ci vogliono rappresentare. Noi ci auspichiamo che oggi in questo tavolo riusciranno a rappresentarsi almeno tra di loro se questi impedimenti sono esistono o meno, e a superarli. Diciamo, non voglio nominare le altre ipotesi perché nessuna sarebbe positiva.
0: In tutto questo stiamo parlando di diverse centinaia di persone.
1: Stiamo parlando di 1223 persone, 1223 persone che hanno firmato un patto di tirocinio lavoro, che avrebbero dovuto cominciare a lavorare diciamo già da gennaio di quest'anno, che sono state mandate diciamo rimandate continuamente fino all'oggi, anche dopo aver firmato il contratto che di fatto li rende non più disoccupati e disoccupate, ma tirocinanti che devono iniziare un percorso lavorativo, quindi lavoratori a tutti gli effetti. Appunto sono 1220, perché se il progetto diciamo non parte per tutti, purtroppo si blocca per tutti.
0: Certo. Va bene, Mimì, questo è un po' lo stato dell'arte, e direi che ci risentiamo in serata a questo punto per capire sia come sarà andata la mobilitazione, la tentativa.

0: Dall'altra parte del telefono, buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Sì, molto bene.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che è successo e sta succedendo in queste ore.
1: Sì, diciamo da pochi giorni appunto avevamo saputo il trasferimento di Bibi e Tony, Bibi dal carcere delle Vallette e Tony da Regina Coeli. Insomma è stata un'occasione per provare, diciamo, a portarli un po' di solidarietà dopo i trasferimenti, a farli, diciamo, sentire che, cioè, possono spostarli ovunque, non verranno, diciamo, mai lasciati soli. Quindi è stata appunto un'occasione per andare sotto le mura di quel carcere, che comunque in realtà anche durante l'anno ha visto dei presidi, dei saluti anche per i prigionieri palestinesi che ci sono dentro. Hamad Salem è uno di questi, per esempio. Diciamo, è stato appunto un saluto rumoroso. Siamo stati una ventina di minuti, siamo riusciti a parlare con i compagni dentro, che stanno bene. C'è un risposto. Lì dice che lettere non stanno ancora arrivando, però i telegrammi sì. Diciamo che è sembrato quasi che diciamo ci hanno detto di Arnaud, che dovrebbe essere ancora in infermeria nell'infermeria, però supponiamo, diciamo, che stia lì per tenerlo in isolamento, perché comunque loro ci hanno detto che sta bene, di inviargli tantissimi telegrammi. Noi li abbiamo aggiornati un po' anche su dove sono stati trasferiti gli altri compagni. Diciamo è stato un modo anche per farli sentire che ci siamo. Poi insomma c'è stato un po' subito la vicinanza delle forze dell'ordine che ci hanno identificato e poi insomma ce ne siamo andate. Appunto, come anche, diciamo, uscito su qualche testo, c'è il lato dell'S2 sul lato mare, dove stanno in pratica i binari, ed è uno dei, diciamo, in particolare sul lato mare.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato poco fa. Grazie per la tua disponibilità, una voce già sentita varie volte dai microfoni di questa radio, e con te insomma volevamo parlare di Cuba, di cui insomma in tempi non sospetti, mettiamola così, insomma i tempi ormai sono sospetti per qualsiasi vicenda. Però insomma in tempi non sospetti ha subito ulteriori restrizioni, attacchi, sono aumentate le misure del blocco, del bloccheo, come viene chiamato a Cuba, di aiuti non solo umanitari ma anche energetici, imposto dagli Stati Uniti, e nonostante insomma alcuni tentativi Cuba resiste. Però insomma da te volevamo un po' che ci raccontavi le condizioni, perché le notizie che arrivano non sono buonissime. Poi entreremo nel merito, anche volevo un commento su quest'ultima risoluzione del Parlamento Europeo, quella del 19 giugno, veramente indegna. Ma infine insomma anche la notizia che usciva questa mattina sul Manifesto, in cui si parla che insomma per la prima volta forse gli USA sono stati battuti nel World Food Program, e in qualche modo è stato sancito che la fame non può essere usata come un'arma. Questo ci fa capire e riflettere, perché purtroppo la fame come arma in altri contesti, pensiamo a Israele, in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza, purtroppo è stata usata più di una volta. Però torniamo a Cuba. Che succede? Quali sono le ultime notizie che tu puoi darci?
1: Ah, intanto grazie a te, grazie agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Ti abbiamo perso, ripeti dopo grazie a te, non si è sentito più niente.
1: Mi sentite adesso?
0: Sì, adesso di più.
1: No, scusa, perché... No, dicevo, le notizie sono preoccupanti, perché la situazione... chiaramente, come potete immaginare, sta peggiorando. Peggiora per diversi motivi. Uno, quello che ha messo in ginocchio l'isola, è il fatto di non avere carburante, benzina, gasolio per poter far, come dire, muovere qualsiasi cosa, quindi dai mezzi di trasporto, ma anche dai, banalmente, insomma, nelle case, avere la corrente elettrica, avere i frigoriferi che funzionano. E quindi questo già, come dire, è un enorme problema. Poi c'è, a questo si aggiunge il fatto che anche dal punto di vista alimentare le scorte sono ridottissime, e quindi questo crea un ulteriore problema, perché come appunto ricordavi tu, un popolo che viene affamato, beh, insomma, è una situazione che è veramente è allucinante, vergognosa, non so bene quale aggettivo utilizzare. Sta di fatto che insomma questa è un po' la situazione. Il popolo cubano resiste nonostante tutto. Poi certo non ce la fa più, è allo stremo, e quindi questo preoccupa, anche perché parallelamente a quelle che sono le sanzioni, a quella che insomma è la situazione che l'amministrazione nordamericana ha imposto in maniera ancora più dura con il secondo mandato di quel schifosissimo personaggio che è Donald Trump, questa cosa porta e potrebbe portare anche a come dire, da un punto di vista sociale potrebbe acuire alcuni problemi. Però diciamo che il popolo resiste, è solidale, e per fortuna insomma ancora la situazione è, diciamo, sotto controllo. Questo non significa poi però assolutamente che i problemi non esistano, e però problemi che sono stati anche con il voto al Parlamento Europeo, dove improvvisamente il 20 di giugno il Parlamento Europeo, come sapete, o meglio l'Eurocamera, così come viene definita, ha votato con 283 voti favorevoli, 190, 89 contrari, 85 astensioni.
0: Sì, hanno fatto i calcoli, se bastava che gli astenuti votavano c'era un voto in più.
1: Lì ci siamo in tanti posti, ci piacerebbe, cose che abbiamo chiesto ai nostri amici della sinistra europea, abbiamo chiesto se riuscivano a darci chi erano gli astenuti, no? Perché sarebbe interessante poi capire, no? Perché sì, uno fa i conti, basta fare i conti e non sarebbe passata, però è andata così. Quindi dopo 32 risoluzioni che definivano illegali il blocco economico contro Cuba, improvvisamente con questo voto sono sparite. Così come non sono state ovviamente applicate nessuna sanzione rispetto a Israele, no? Quindi due pesi e due misure. Con questo voto però di fatto il Parlamento europeo ha accolto, io credo totalmente, quelle che sono le indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti, da Washington, insomma dalla Casa Bianca, perché anche il titolo che ha portato a questo voto, che era repressione politica e situazione umanitaria a Cuba, dove si usavano le parole uno Stato che è fallito, un'emergenza democratica, sono le stesse parole che ha usato il signor Rubio. Quindi insomma hanno accettato, vuol dire, in maniera vergognosa l'imposizione che arrivava da Trump e dagli Stati Uniti.
0: Sì, diciamo che qui a Roma forse avremmo detto è chiaramente una marchetta.
1: Ma è una grossa marchetta, sì. Se me lo permetti. Perché in cambio di cosa, oltretutto?
0: Ma probabilmente rispetto al tentativo di riprendere quei rapporti, tra virgolette, amicali, dopo che erano stati rotti anche sulle...
1: Messi in discussione, ma c'è anche, come dire, un ricatto che viene portato, noi potremmo ragionare, insomma, l'Europa, ma l'Italia, vabbè, i nostri, Italia, la Meloni, il governo Meloni, certo. Sappiamo benissimo, insomma, sì. È uno sderbino, se vogliamo essere buoni. No, questo è vero, è ricatto, per cui se vogliamo riprendere le relazioni economiche, politiche e militari con gli Stati Uniti, dobbiamo stare al loro gioco e appoggiare tutto quello che ci viene richiesto. E quindi è una situazione veramente allucinante, che colpisce materialmente, fisicamente, insomma, il popolo cubano che, come dicevo prima, insomma, è allo stremo, perché c'è un conto, dice, vabbè, non ho la benzina per far andare la macchina, però quando non hai neanche da mangiare, devo dire, certo, che insomma la cosa diventa...
0: Ma non funzionano gli ospedali, il sistema sanitario cubano era uno dei migliori, no?
1: Ma quel poco che è arrivato, anche quel po' di petrolio trasformato, raffinato della petroliera russa, eccetera, è stato immediatamente destinato non alle abitazioni civili ma agli ospedali. Quindi una scelta politica che da sempre Cuba ha fatto di sostenere prima di tutto la sanità, l'educazione, eccetera. E però ecco, quel petrolio è finito, e se non ne arriva dell'altro, la situazione è veramente spaventosa. Noi diciamo spaventosa. Ci sono alcuni paesi, il Messico, no, che qualcosa dice di voler fare, la Cina che dice di voler fare qualcosa, ma poi in maniera, come dire, proprio fattuale, in maniera oggettiva, non si vedono dei grandi risultati.
0: Beh, rispetto alla Cina si diceva, sapevo, però poi in realtà non ho avuto altre notizie, che stavano costruendo una mega centrale con i pannelli solari, che da qui a breve...
1: Sì, però la costruzione, voi pensate, Cuba è un'isola dove ci sono ormai 10 milioni e mezzo, 11 milioni di abitanti, è un'isola certamente favorita, come dire, dal fatto che c'è il sole che piglia, eccetera. La costruzione però non permetterebbe, se non in una maniera, loro sono molto bravi, sono veramente molto bravi, e quindi immagino che stiano lavorando per portare eventualmente la corrente elettrica in particolare agli ospedali, alle strutture sanitarie che sono sparse su tutta l'isola. Il problema però è che una centrale non basta ad alimentare quel paese, ce ne vuole, poi certo uno dice, vabbè, mandano anche pannelli solari da mettere sui tetti, eccetera. Ma i lavori intanto sarebbero lunghissimi, cioè non è che risolvi la questione nel giro di qualche mese. Dobbiamo essere onesti, insomma, la situazione non permette una velocità dal punto di vista degli impianti e tutto. Quindi noi ci auguriamo chiaramente che la cosa, come dire, che la Cina continui comunque, figuriamoci, a dare una propria disponibilità, ma intanto ci sarebbe bisogno di avere anche un po' di petrolio, perché il resto dell'isola, insomma, se no è totalmente bloccato. Si parla, non c'è la benzina per i trattori, quindi voglio dire anche la parte dell'agricoltura è ferma, perché potete immaginare, non si può, il trattore lo usi, utilizzi, andare con la zappa, insomma, è un po' un problema. Quindi insomma, problemi che si sommano ad altri problemi. In tutto questo il voto dell'Unione Europea è una roba veramente vergognosa.
0: No, considerando che poi queste risoluzioni non hanno, cioè, sono come dire, non hanno uno sbocco pratico immediato, no, non hanno una funzione di, è veramente, cioè, se la potevano risparmiare, per dirla chiaramente,
1: certo.
0: Potevano decidere stare in un silenzio come ora, invece, capito, prendere una posizione in cui danno la responsabilità di quello che sta succedendo a Cuba di fatto al governo cubano, negando di fatto la situazione del blocco.
1: Ah no, certo. Se stavano zitti, no? La cosa chiaramente non si muoveva nulla, ma almeno non c'era questo accanimento mediatico oltretutto, perché provate a immaginare tutto quello che sta accadendo sui mezzi di informazione, che vengono, come dire, questa cosa sta girando in maniera. E quindi questo peggiora dal punto di vista anche psicologico, perché provate a immaginare, voi siete in un paese, no? Vi arrivano le notizie, venite a sapere, il cubano normale, il cittadino cubano, viene a sapere che dalla mitica vecchia Europa, no, gli hanno detto, oh, sono cavoli vostri, sono fatti vostri, noi qua, capito, finché non accettate di ammainare la bandiera rossa, non accettate di dire, insomma, di che non siete più un paese socialista, di togliere completamente tutta la vostra gloriosa storia, della vostra gloriosa rivoluzione, beh, sono cavoli vostri, noi vi lasciamo lì e prima o poi accadrà qualcosa che potrebbe essere il finanziamento della contra, perché questo già ci hanno provato e ci stanno provando, quindi una sorta di mercenari venduti, o addirittura a quel punto un'invasione, non in termini, no, così brutali, ma perché poveri cubani, vi portiamo noi gli aiuti. Abbiamo visto la storia di Haiti anni fa, dopo il terremoto di Haiti gli Stati Uniti mandarono i Marines, Cuba mandò nel giro di 48 ore, avevano allestito un mega ospedale da campo, quindi vuol dire, se vogliamo ricordare anche un po' di storia, questa però è la situazione. Ed è una situazione veramente allucinante. E non c'è una risposta, perché anche per fortuna tutta la parte del Parlamento europeo, della sinistra, diciamo, dei socialisti, verdi, la sinistra radicale, tutti dei partiti che fanno parte di Left, insomma, della sinistra europea, hanno votato contro. Ma appunto, come si diceva all'inizio, 199 contrari e poi ci sono gli 85 astenuti. E davvero noi ci piacerebbe sapere, e speriamo che ci diano delle informazioni per capire chi sono questi, veramente non so come definirli, fate voi, che si sono astenuti. Che avranno sicuramente degli interessi trasversali in un modo o nell'altro, o perché sono paesi che anche loro, insomma, vivono, come dire, una sorta di oppressione con governo, ma lo scopriremo, però sarà interessante. E questa però, insomma, al momento questa è la situazione. Sul fronte della solidarietà, la solidarietà non è mai venuta meno nei confronti di Cuba, e anche in questi giorni, in queste ore, in giro per molte città italiane si stanno tenendo iniziative, presidi, sit-in.
0: Ma se non erro, infatti la conclusione

0: alla data di quella che è stato un altro atto di guerra sui nostri cieli, e perché anche a Bologna insomma fa la tappa la carovana, perché in molte realtà hanno chiesto di poter partecipare, di poter contribuire, quindi il percorso è stato rimodellato. Questa è l'ultima di ieri pomeriggio.
1: Quindi va bene, insomma, si inserisce sicuramente in un quadro in cui tu dicevi c'è una situazione di crisi, però insomma non per essere, però mi piacerebbe anche con te condividere o forse riflettere invece su quelle che sono queste riforme economiche. Capisco che sono tantissime e che probabilmente ancora non la portata, no? non è chiara. Però negli ultimi 15 giorni ci sono state 170-200 riforme economiche, che da un punto di vista riforme economiche che c'è una virata verso la privatizzazione. Sono riforme approvate dall'Assemblea Nazionale, sono spazi che si aprono significativi verso il settore privato, quindi insomma un po' tendono a ridurre il peso dello Stato, e ecco, su questo anche la presa di posizione, il discorso del presidente Miguel Díaz-Canel che avrebbe ammesso, sembra, no? Ma te chiedo, perché poi sai, la stampa riporta sempre un po' trasformate, no? Che alcune misure, alcuni problemi non sono solo legati al blocco con gli Stati Uniti, ma insomma il tentativo di aprire Cuba anche agli investimenti privati. Ecco, di questo che ne pensi? È un percorso, perché insomma è un po'...
0: È un percorso delicato. È un percorso molto delicato. Io, insieme a tanti, abbiamo sempre pensato che, finito quello che era l'esperienza dei due blocchi, no? Quindi lo scioglimento dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, Cuba ha resistito, ha retto, benissimo. Però, alcune misure, dove anche da Fidel a Raul avevano comunque dato un minimo di apertura, ma questo vizio di invizio, chiamiamolo così, dei cubani è quello di essere molto molto attenti, molto precisi, ma questo comporta poi anche molto tempo poi eventualmente nella realizzazione di una riforma, di possibili riforme. Oggi i tentativi sono stati, perché di aperture, no? Dall'apertura delle case particolari, d'apertura, insomma, c'è già stata un'apertura del mercato, del libero mercato, chiamiamolo così. Il problema è che oggi, in una situazione così devastante e così tesa, alcune misure sicuramente loro avevano già iniziato a pensarle, e adesso, quando riusciremo a leggere, e di questo io mi scuso con te ma anche con tutti gli ascoltatori, perché non abbiamo ancora avuto il testo definitivo di questa di queste proposte che sono state approvate, che tra l'altro andranno, da quel che abbiamo capito, a incidere su diversi settori della vita economica e sociale di Cuba. Ma ci immaginiamo, quando si parla, o comunque quando noi europei siamo abituati a ragionare sul libero mercato, quindi no, io credo che anche qua dovremmo riflettere un attimo meglio, perché per Cuba significa accettare probabilmente che altre realtà economiche entrino nel territorio cubano, così come hanno fatto i canadesi, gli spagnoli,
1: un pochino era già successo almeno in ambito turistico,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Probabilmente in forme maggiori, dando possibilità, perché fino adesso tutto era gestito, per capirci, al 51% se non di più rimaneva nelle mani del governo, dello Stato cubano. Probabilmente, ma dovremo leggere bene, forse c'è questa apertura che potrebbe dare qualcosa di più a chi ha intenzione di andare ad investire. È una situazione però delicata e pericolosa.

0: perché la giusta paura che i cubani hanno sempre avuto è quella di essere invasi dal punto di vista economico, non di essere invasi dal punto di vista di un'ingerenza di soggetti che arrivavano prima all'attività eccetera eccetera, e che però questo metteva in discussione tutto quello che era il loro progetto sociale. E certo. Quindi è una situazione, credo, delicata. Dalle notizie che abbiamo ricevuto, tutto questo non è passato come magari negli anni poteva essere, come dire, il governo lanciava la proposta, si riuniva il Parlamento, sembrava il potere popolare eccetera eccetera, e la cosa passava così. No, ci sono state delle, da quel che ci dicono, ci sono state delle resistenze. Questo ci porta a pensare che potrebbero essere davvero, come dire, dovrebbe essere all'interno di queste proposte delle proposte sulle quali una parte, come dire, che non convince, mettiamola così, che non convince, che crea preoccupazioni. Però è altrettanto vero che se oggi, visto che non arrivano, oltre che non arrivare, come dire, i beni di prima necessità, non arriva, ma non arrivano neanche soldi, perché dal Covid in avanti, insomma, al di là di quello che è il blocco, ma dal Covid in avanti è una delle fonti principali per quel popolo, per quel paese, erano i turisti che andavano, spendevano, giravano, insomma, e si è bloccato tutto, tra l'altro con un'operazione anche lì mediatica che ha terrorizzato il povero turista, non è andato a Cuba, eccetera, eccetera, e quindi non c'è neanche una circolazione di denaro, e questo, come dire, peggiora ulteriormente, come dire, una situazione che già è molto devastata.
1: Chissà, forse, insomma, una volta che ci capiremo qualcosa di più possiamo confrontarci. Mentre parlavi mi veniva in mente un po' il modello economico vietnamita, per esempio, no? Le aperture che ha fatto.
0: Che tu conosci bene.
1: E che quindi anche lì c'è stata da un lato un'apertura agli investimenti, alla possibilità di... E c'è anche una grossa... Cioè, in questo periodo quantomeno è uno dei paesi che ha un trend di crescita più alto in tutto il sud-est asiatico, e devo dire, insomma, non so se alcune misure economiche sono, dovremmo vederle, capirci qualcosa di più, anche se poi lo Stato ha mantenuto ben ferma rispetto che ne so, alla scuola, come dici te, all'educazione, alla sanità. Alcuni principi basilari, no? Anche del pensiero socialista sono rimasti molto forti, e quindi dovremmo confrontarci, diciamo, in questo momento. Forse è preoccupante
0: l'idea di quella rivoluzione. Noi chiaramente l'abbiamo sempre sostenuta, figurati, non è quello, però è altrettanto vero che siamo nel 2026 e non possiamo far finta di niente. Alcune misure per tutelare proprio quella spinta rivoluzionaria, per mantenere viva quella spinta rivoluzionaria e per non far morire di fame la gente, perché arriviamo poi a questo.
1: Perché questo è il problema principale.
0: Bisogna che qualche cosa cambi. Poi certo, siamo tutti preoccupati, perché è una situazione è molto delicata. Però altrettanto vero che sono 2026 qualcosa anche a Cuba dovrebbe, secondo noi, secondo un dibattito interno, che è un dibattito molto, lo dico, perché ci sono posizioni diverse, anche critiche che io trovo spesso, capito, uno se le potrebbe risparmiare, però, come dire, giustamente uno può esprimere le proprie posizioni, ma deve rimanere ferma quella che è stata, dire, la conquista di quella rivoluzione. Dopodiché i modelli si possono cambiare, modificare. L'importante è che non ci sia un cedimento, che non ci sia una svendita.
1: Certo.
0: Quindi che rimangano, come dire, validi, tutto rimanga, no?
1: Sì, l'importante è che non si arrivi a pensare che il libero mercato porti poi la ricchezza, perché l'abbiamo visto in effetti.
0: No, beh, questo l'abbiamo capito,
1: l'abbiamo visto anche. rispetto sì, a situazioni e paesi molto più ricchi anche in altre aree del mondo. E invece certo. L'ultimo commento, insomma, rispetto a questo World Food Program, scusa, ho invertito, no? Che in fondo è stata la prima volta che c'è stata questa presa di posizione in genere, no? All'interno di questa commissione, insomma, si arrivava sempre a una mediazione, a stabilire quali erano i programmi, ma invece sugli aiuti per Cuba di fatto si è messa per la prima volta in atto questa regola delle votazioni, per cui gli Stati Uniti ribadivano no e invece la posizione statunitense
0: non
1: è passata.
0: Io non so come legge, giuro, ti assicuro, lo dico onestamente, non so come leggerla, se il tentativo da parte di forze intelligenti, non dico solidali, ma intelligenti, di uscire da quello che è, da quella che è il ricatto, il grande ricatto che gli Stati Uniti pongono a tutti, o se magari, capito, semplicemente come dire, avere un po' di sensi, ma dove dentro ci potrebbero stare anche dei grossi sensi di colpa, perché oggi a me, domani a te. No, perché pensate che quello che sta accadendo può accadere, no? In qualsiasi altro paese del mondo, Cioè non è detto che, come dire, se un giorno la grande potenza nordamericana decide per degli interessi che sono barbari, ma economici, di imporre qualcosa, ma lo sta già facendo, adesso gli esempi sarebbero tantissimi, beh, forse lì qualcuno ha pensato che, insomma, i poveri cubani andavano in qualche modo difesi. Però ecco, anche lì una lettura che dovremmo capire meglio, noi come sempre ci rapportiamo a quello dalle fonti ufficiali per quanto riguarda dall'ambasciata, dal consolato in Italia, ma
1: ti stiamo perdendo
0: e insomma di avere anche più notizie per capire meglio.
1: Ma sì, sicuramente, infatti te lo chiedevo perché anche insomma, diciamo che da un vuoto totale in questi ultimi 15 giorni, a parte insomma le notizie che arrivano, le poche notizie che arrivano, perché c'è difficoltà veramente anche di comunicazione di energia elettrica, quindi è anche lì.
0: Si fa fatica a vederle, perché non c'è la corrente, quindi non vanno i cellulari, e non va internet, non vanno, quindi è difficile.
1: E quindi tornando a noi, le prossime, insomma, poi ci torneremo sicuramente, però insomma approfondiremo appena avremo più materiale questi temi, se tu sei disponibile. Quindi dicevamo, alle mobilitazioni in quest'estate?
0: Ma le mobilitazioni quest'estate, oltre insomma alla carovana, sono in programma in tutte le da quello che ci stanno arrivando come informazioni, chi può anche insomma nei mesi di luglio, agosto, quando ci saranno feste, iniziative, Cuba e la Palestina, perché non ci dobbiamo mai dimenticare di quello che accade, no? Palestina, Libano, Cisgiordania, no? Perché poi ripeto, non dobbiamo dimenticarci, è fondamentale.
1: No, questa radio poi proprio no.
0: No, lo dico per come dire, che magari uno dice, beh, adesso sei però. No, ci saranno sicuramente iniziative sparse sul territorio, ci sono progetti che stanno andando avanti, ve lo dico lì un po' uno spot pubblicitario, ma noi per esempio come Villetta di Bologna abbiamo già raccolto, chiuso, aspettiamo solo che arrivi la nave, perché porteremo aiuti per il reparto pediatrico dell'ospedale di Artemisa. E abbiamo dedicato questo progetto a Federico Aldrovandi, giovane di 18 anni, assassinato da quattro poliziotti a Ferrara. E pensiamo, è una goccia, no? Però insomma, aspettiamo la nave, abbiamo già raccolto medicinale, insomma, attrezzature sanitarie, ed è un piccolo contributo che facciamo noi, ma in giro ci sono tante realtà, c'è un coordinamento nazionale in realtà da ASI Cuba, insomma, per cui insomma, la solidarietà Cuba non è sola, questo è il punto.
1: C'è ancora l'ipotesi Cuba di fare un altro gruppo, insomma, come dire, un'altra carovana per Cuba ad agosto?
0: Guarda, adesso siamo impegnati tutti a gestire questa, Tieni conto che tra l'altro le forze in campo, perché quando si parla di solidarietà, ahimè, non è che siamo, capito, tantissimi nelle realtà associative, non siamo così tanti da poterci permettere quello che ci piacerebbe tanto, no, ma figurati, ma poi insomma dobbiamo calibrare continuamente il nostro agire anche per non prendere in giro nessuno, perché noi non vogliamo assolutamente dire una cosa che poi non riusciamo a mantenere. Quindi dibattito aperto, le proposte ne arrivano, verranno valutate e poi dopo vedremo quello che riusciremo veramente a fare. Però ci siamo.
1: Bene, io direi.

0: proprio bentornato sulle nostre frequenze. Mi senti?
1: Sì, sì. Buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. E proprio perché ha appena nominato prima, nella corrispondenza precedente, la Palestina, con te volevamo parlare sia di, insomma, di questa iniziativa, ulteriore campagna che sta partendo, no? A nome dell'associazione Sardegna Palestina, di, per non dimenticare, insomma, quello che sta avvenendo nella Palestina occupata, di mettere una bandiera fuori dalle proprie case, dai propri posti di lavoro, o dovunque è possibile appendere una bandiera, ma anche per farci raccontare delle varie mobilitazioni, denunce che in questi giorni, compreso ieri, no? La presentazione di un dossier che denuncia le complicità, insomma, no? Di commercializzazione, di aiuto, sostegno economico militare ad Israele. Quindi a te la parola.
1: Allora, grazie per anche questa opportunità, perché bisogna ricordare anche che è ancora in atto, è in corso il genocidio in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, anche in sud del Libano, e bombardamenti che non hanno mai cessato di fare vittime e di massacrare le persone. Detto questo, questo genocidio praticamente sta andando, diciamo, sotto silenzio, naturalmente voluto dal potere, dalle mass media e dall'informazione mainstream, perché basta ricordare che solo qualche giorno fa le Nazioni Unite, in base a un, diciamo, report di una commissione legale, che ha certificato la presenza e diciamo, l'esistenza di un genocidio in Palestina, che Israele o l'esercito israeliano deliberatamente ha ucciso dei bambini palestinesi, e questo praticamente non ha fatto quasi nessuna notizia, non ha fatto, diciamo, in modo che questa notizia viene messa sulla stampa, che meritava di essere in prima pagina, e invece va sotto silenzio. Ecco, e questo vuol dire continuare il silenzio, vuol dire continuare la complicità con il genocidio. Un'altra considerazione da fare, che in base alla legge internazionale, chiunque aiuta il genocidio, chiunque favorisce il genocidio, chiunque pure chiude un occhio sul genocidio, è una complicità del genocidio, e quindi va anche perseguitato per legge. Ecco, e questi aspetti noi vediamo che gravissimi, non solo gravi, gravissimi, non solo che l'Europa, gli Stati Uniti d'America hanno permesso e continuano a farlo di questo genocidio contro le popolazioni inermi in Palestina, in Libano, in Siria, in Iran, tutto questo, ma continuano a dare sostegno a questo genocidio con le armi, con i soldati. Anche le notizie di questi giorni, che l'abbiamo denunciato addirittura dal 23, diciamo da ottobre del 23, e quando il ministro dell'esteri Tajani dichiarava che ci sono migliaia di soldati israeliani, sono cittadini italiani, e poi la notizia è stata praticamente nascosta. Oggi, in questi giorni, viene di nuovo qualche giornale scrive su questo argomento. Vuol dire che c'è una complicità diretta, cioè non solo con, ma anche partecipazione, non dico, cioè anche partecipazione diretta, oltre che il dossier che l'hai nominato prima, che l'abbiamo presentato, uno sulla Vital, che è praticamente una compagnia petrolifera, diciamo una delle grosse a livello mondiale, che ha la complicità di fornire carburante anche per le caccia bombardiere israeliane e della NATO. E questo parte anche dalla raffineria Saras a Cagliari, vicino a Cagliari, e parte anche da una raffineria in Sicilia, e quindi questa è una, diciamo, una complicità diretta anche del capitalismo. Ecco, quando diciamo capitalismo, barbarismo mondiale, non guarda una faccia a nessuno, quindi il genocidio le usano anche come un fonte di arricchimento, un fonte di profitto, e quindi sulla vita delle persone. Ecco, purtroppo questa complicità è enorme, e questo è quello che ci fa più discutere, cioè anche meravigliare l'ipocrisia cioè della politica, ma anche della mass media e delle informazioni italiane e europee su questo genocidio. Io penso che la complicità, prima o poi tutti faranno conto con questo genocidio, e tutti devono pagare le loro responsabilità.
0: Sì, diciamo che insomma anche da quella che già insomma ha denunciato varie volte, insomma abbiamo anche già parlato, no? Di quello che era il consiglio di pace trampiano, a cui che si sta trasformando praticamente da quella che doveva essere una tregua in una, più che in una resa, proprio in una cancellazione, perché la roadmap prevede di fatto la cancellazione dello Stato palestinese.
1: Sì, cioè, in effetti,
0: non è che uno mai ci ha creduto che si possa fare uno Stato così spezzettato, però ormai è plateale, insomma anche il primo ministro israeliano, ma già il suo governo, cioè se prima avevano qualche remora adesso lo dicono chiaramente, ma se pensiamo a Gaza, anche lì non c'è nessuna ipotesi di ricostruzione di Gaza, non c'è nessuna possibilità, stanno erodendo sempre di più pezzi di territorio, i palestinesi continuano a vivere sotto i palazzi bombardati, a rischio crollo, senza aiuti dal punto di vista sanitario, medico, alimentare, insomma, quindi è chiaro che insomma, veramente non c'è nessun ipotesi di piano tra virgolette di pace, questo ma il tentativo è veramente di cancellare dalle mappe, no? Cioè, come fu fatto nel corso insomma di questi anni, mi sembra, no? Appiattiamo tutto, poi non c'è più niente, stessa ipotesi nel sud del Libano, distruggiamo tutti i villaggi, non c'è più niente, e da lì in poi, cioè, impedendo anche di ricostruire, o mi sbaglio?
1: Sì, praticamente hai detto bene, che il fatto che sia le condizioni che in cui vivono cioè, più di 2 milioni di persone viaggia a Gaza, dove bisogna ricordarle la metà della striscia di Gaza, che è già piccola e già occupata dagli israeliani, e questo che hanno chiamato Bosfor Bis, che è una presa per fondelli, cioè a livello internazionale, perché sono criminali quelli che hanno partecipato al genocidio, cercano di per dire adesso facciamo pace. No, è un tentativo sicuramente di mantenere le popolazioni palestinese in situazione molto precaria, senza cibo, senza medicinali, senza acqua potabile, in condizioni igieniche pessime, con una situazione appunto di crolli cioè delle case che sono già bombardate, e questo è un tentativo della polizia etnica, in modo di costringere le persone a lasciare la loro terra, il loro paese. In questo caso entra anche il fatto che l'Israele dice anche l'Israele, ma anche l'Europa, ma anche l'America, dove parlano di l'emigrazione volontaria, no? Cioè che i palestinesi devono andare via volontariamente, questo fatto è una continuazione appunto di lasciare la situazione com'è adesso, in modo che le persone cercano di andare via, oppure di morire o per malattia o sotto i bombardamenti oppure anche di fame, perché questo si sta succedendo. Dove non si parla, nessuno sta parlando su questo, nessuna mezza di informazione non lo dicono quello che sta succedendo, vuol dire che è tutto permesso, e questa è la complicità che dicevo prima. Ecco, il tentativo c'è in Palestina, però c'è anche una popolazione, c'è l'altra parte, cioè della popolazione palestinese, della resistenza palestinese, e continua a denunciare questi fatti e continua anche a resistere come può, mezzi a disposizione per continuare la lotta, perché noi sappiamo benissimo che i palestinesi, cioè da più di 100 anni che stanno lottando, continuano a lottare, non smetteranno mai di farlo per avere una vita sicuramente migliore. Però ha bisogno anche della solidarietà e dell'impegno di tutte le popolazioni del mondo e soprattutto le popolazioni europee ed italiane. Ecco perché viene la nostra iniziativa di alzare la voce, di dimostrare nelle piazze, di mettere le bandiere palestinesi sulle finestre. E questo è anche un modo di dire no, cioè non stiamo a guardare un genocidio in atto. Questa è una denuncia che dobbiamo farla, dobbiamo fare in modo che più persone partecipano a queste proteste, più persone che prendono parte anche alle denunce contro questo genocidio. In questo modo possiamo anche fermare la logistica. Io faccio anche appello, come l'abbiamo fatto ieri anche nel passato, anche ai sindacati, a tutti i lavoratori, a tutte quelle persone che possono fare una resistenza e anche bloccare la logistica del genocidio, e quello lo possiamo fare tutti insieme.
0: Un'altra cosa, insomma, spesso la presa un po' come la possibilità di poter dare riposo, sostegno allo stress tra virgolette dei soldati israeliani, no?
1: Ecco, sì. Volte questo siamo trovati diverse volte anche all'aeroporto di Cagliari, anche in questi giorni, per denunciare, perché questo la tragedia che fa ridere, no? In questo caso l'Italia che le sta facendo, aiutando aiuta al genocidio, nel senso i soldati israeliani che partecipano direttamente.
0: Gli assassini dello stress di chi uccide.
1: Sono dei criminali, invece di di impedirli, però una volta che arrivano qui devono essere identificati e verificare se realmente hanno partecipato e hanno ucciso delle persone, e noi siamo sicuri che molti di loro l'hanno fatto e non le nascondono, perché lo dicono. Tra l'altro anche talmente arroganti e talmente anche che sono violenti, che mentre sono nelle strade anche delle città italiane, ma è successo anche a Cagliari, cercano anche di aggredire le persone che hanno le bandiere, tipo i locali, anche le persone che hanno la bandiera in mano. E questa è una vergogna in assoluto, perché proprio si sentono padroni dappertutto. Questa è una situazione veramente vergognosa. Cioè, oltre che sono assassini, no? Hanno anche vengono protetti e fanno tutto quello che vogliono, anche fuori, fuori dalla Palestina occupata.
0: Sì, infatti c'è un'arroganza che li contraddistingue. Ormai di episodi di questo genere vengono denunciati in varie parti, no? Ma non solo nel nostro paese, anche in altri paesi europei. Questi comportamenti mi pare che sono ripetuti. Quindi sarà un'estate comunque all'insegna, anche questo per lanciare un appello, no? Anche per le tante e tanti che magari verranno in vacanza in Sardegna. Avete già un programma? Si può guardare? Ci saranno iniziative? Insomma, puoi dare alcune indicazioni?
1: Sì, noi abbiamo a Cagliari un'iniziativa che chi verrà nella zona di Cagliari il 17-18 di luglio, abbiamo una mini rassegna culturale dove saranno presentati libri, produzione di film, musica, questo al Lazaretto di Cagliari, 17-18 di luglio.
0: Bene, io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti so che hai altri impegni e ti lascerei ai tuoi impegni.
1: Sì. No, grazie a voi. Io solo mi sentirei di dire un appello a tutte le amiche, a tutti i compagni, a tutte le persone solidali, di non lasciare Gaza sola e che anche Cisgiordania, di lanciare e alzare la voce ancora di più, perché c'è un tentativo di farci stare zitti. E quindi non...
2: Ma che cazzo è? Ma che è la sveglia? Ma che ore so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, mi avete rotto le palle tutti quanti, basta, ce vado a lavorare!

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no? Qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Anan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni sono, ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, è stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico ma anche più occasioni che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa appunto ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni, su invece il fronte relativo a la detenzione appunto al carcere di Melfi, come sappiamo è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Anania Ishe, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere. Una serie di limitazioni, e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione appunto di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi, per cui questo elemento è stato appunto questa decisione arriva a quanto pare da parte del DAP, è stata considerata una, come dire, una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso appunto a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme appunto nello spazio, negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui appunto si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria, appunto in questo momento poi c'è anche Anan che ha denunciato alcuni individui appunto del personale del carcere per gli eventi appunto di quell'episodio. Per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni appunto imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma in Cassazione un'udienza relativa al permesso di soggiorno sempre di Anand, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia, e il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
0: costituzionali.
1: È un'udienza abbastanza, come dire, abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche, come dire, operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo, diciamo, generale.
0: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore dei 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale, è un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa tra virgolette di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
1: Sì, ma sì, purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, no, anche lì c'era, no, si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR, lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire, contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane, affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico, questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la, tra virgolette, pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti. Immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando, che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche insomma se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
1: Sperando e speriamo che l'udienza domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
0: Sì, questo indubbiamente ce l'auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente insomma la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane e soprattutto chi non si trova in prigione.

Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, 8 e 4 minuti di giovedì 2 luglio 2026, ci siamo svegliati con la pioggia, non possiamo dire che ci abbia disturbato. Questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta, e invece Onda Rossa chiocciola ondarossa.info. Se volete contattare la redazione, scriveteci, vi rispondiamo sempre. Il sito è sempre quello, www.ondarossa.info, dove potete riascoltare in podcast tutto quello che è andato in onda, trovare iniziative segnalate sulla spalla di destra. Contribuire alla vita economica di questa radio, il radioabbonamento si è chiuso, ma c'è sempre il l'IBAN, il conto corrente postale, e un indirizzo dove venirci a trovare, che è Via De Volci 56. E poi dal sito potete ascoltarci in streaming, lo sappiamo che c'è un po' l'FM ballerino ormai da tempo, c'è un guasto che stiamo cercando di riparare al trasmettitore, prima o poi ce la faremo, ma ci potete, se vi capita di sentire male l'FM, sentirci in streaming o in DAB. Se avete una radio che ha il DAB, cercate Onda Rossa e ci sentirete forte e chiari, e ci sentirete anche nelle province di Terni e Perugia.

alle 10 per Hanan Yaesh. Hanan, lo sapete, il compagno palestinese che è in carcere da lungo tempo, adesso è a Melfi, dove è stato fatto oggetto di una serie di restrizioni e limitazioni. In particolare nel mese scorso Hanan ha ricevuto una sanzione disciplinare dopo aver protestato per l'esclusione dei detenuti di fede cristiana dai momenti di convivialità e socialità previsti per una festività islamica. E questa mattina, appunto alle 10, è importante la presenza di compagni e compagni al quarto piano della Corte Civile. Si discuterà del ricorso dei suoi legali, il ricorso contro la decadenza del permesso di soggiorno e dello status di tutelato politico, garanzie che i governi costantemente stanno cancellando con la scusa dei conflitti con la relativa perdita di diritti costituzionali e internazionali. L'udienza, attenzione, è pubblica, quindi è importante che chi, i compagni e le compagne che possono, si rechino e siano presenti nel segno della continuità delle mobilitazioni per la libertà dei prigionieri palestinesi detenuti in Italia. Hanan nel frattempo, appunto, ha avuto una sanzione, gli sono stati dati 15 giorni di isolamento, li sta finendo di scontare praticando lo sciopero del carrello e ha fatto anche ricorso. E poi entro il 15 luglio verrà depositata la sentenza di primo grado dell'Aquila, a cui farà seguirà il ricorso per arrivare il prima possibile all'appello. Intanto sabato 18 luglio al carcere di Melfi la rete solidale con la Palestina della Basilicata sta costruendo una mobilitazione appunto solidale con Hanan. Trovate un approfondimento sulle vicende di Hanan Yaesh sul sito, l'approfondimento è Colpevole di Palestina, che è stato realizzato ieri pomeriggio, ma vi ricordiamo ancora appunto che è importante essere presenti questa mattina alle 10 in Cassazione, perché l'udienza è pubblica.

po' d'agenda. Oggi inizia, diciamo, la parte corposa di Bande Femme, Festival del fumetto femminista e queer organizzato dalla libreria Tuba. Il primo incontro in via Pesaro è alle 18:45. Anche qui trovate sul sito un approfondimento che presenta il programma e poi, insomma, potete andare sui social e sul sito di Bande Femme per vederlo più nel dettaglio. Il festival comunque andrà avanti oggi, domani e sabato. Questo fine settimana è anche il fine settimana dell'edizione 2026 di Onde Riflesse, che comincia domani a Verona. Che cos'è Onde Riflesse? È una 3 giorni dedicata alla radio, costruita attraverso conoscenze e relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine. Tra queste radio comunitarie ovviamente c'è Radio Onda Rossa, che partecipa anche quest'anno a Onde Riflesse. E trovate anche qui un sito che vi presenta tutto il programma. Il sito è onderiflesse.noblog.org.

un appuntamento questa sera alle ore 20 per una pericena al Che Guevara in via Fontanellato 69 per andare a conoscere questa realtà, per chiacchierare, brindare, cigliare. Trovate la locandina su Gancio di Roma.

E domani al Forte Prenestino, Fascino, Fashion Drag Show antifascista, House of Sberletti, un internazionale trash ribelle, dalle 22, Drag Show, Agonia, Patema, Savage, Dixon, La Santa Rosalia, La Steffi, Kawakami, Wanna Marx e special guest le sorellarze. Warm up con Claudia Tucci, DJ Set, Rota Smirchione DJ, Big Murphy e hosted by Iwanda. Tutto questo è un benefit per le spese legali al maxi processo Notav. Partecipare significa contribuire a sostenere le spese legali del maxi processo contro 53 attivisti e attivisti Notav imputate per essersi opposta allo sgombro della libera Repubblica della Maddalena a Chiomonte. Si sta parlando del giugno e del luglio 2011. Tutto questo al Forte Prenestino in via Federico Del Pino domani sera 3 luglio.

E ancora domani sera, venerdì 3 luglio alle 20:30, trova alla Casa Internazionale delle Donne di Roma in via Francesco di Sales 1A la Parola Femminista, un recital con Vanessa Rughi e Sonia Bergamasco, scritto in dialogo con la filosofa Lea Melandri. È uno spettacolo che è un viaggio tra memoria personale e collettiva attraverso la storia del femminismo italiano degli anni 70 fino ai movimenti contemporanei, e appunto domani, e poi c'è un DJ set a seguire. E direi che con l'agenda per questo momento possiamo finire qui. Vi mandiamo ancora un pochino di musica e poi torniamo con la rassegna stampa.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E cominciamo vedendo la, le prime pagine dei giornali, così un po' a volo d'uccello. I titoli sono vari stamani, non sono omogenei. Diciamo che temi che ricorrono sono i guadagni record di Trump, i guadagni personali dovuto a soprattutto alle criptovalute, insomma lo vedremo su più giornali. Lo scisma dei lefebriani, insomma andremo anche questo ovviamente a approfondirlo, e poi si parla ancora del ruolo delle basi italiane nel conflitto, usate insomma per l'attacco all'Iran, ne riparla ancora il Fatto Quotidiano come primo titolo, ma ne parla anche La Stampa, ne parlano altri giornali. E poi continuando in questa carrellata, vogliamo sottolineare che sull'Unità c'è in prima pagina Alfredo Cospito, di cui insomma non è che si parli molto sui giornali, con l'articolo "Tortura non accidentale di un anarchico" di Angela Stella. E si parla, lo fa il Manifesto nel primo titolo, delle politiche belliciste di Israele, e mentre Avvenire ovviamente c'entra su quella che chiama una ferita alla Chiesa, cioè lo scisma. Ma direi che insomma possiamo andare a vedere in maniera un po' più ordinata, perché appunto in termini generali è difficile fare una presentazione perché i temi sono molti. Quello che ovviamente non troviamo sui giornali, perché è accaduto durante la notte, sono raid russi su Kiev, almeno 10 morti e 54 feriti, molti missili insomma durante la notte sono stati lanciati sulla capitale ucraina, per una recrudescenza piuttosto evidente della guerra. La Russia appunto ha lanciato, lo sto leggendo dall'Ansa, decine di missili da crociera e balistici su Kiev durante l'attacco, che ha visto anche massicci attacchi di droni in diverse regioni. Sono stati distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale, incendiati palazzi di più piani. Nella residenza di Stato dell'Ucraina qualche giorno fa ha avuto luogo un incontro che potrebbe cambiare l'equilibrio interno di un paese in guerra da oltre 4 anni, uno di fronte all'altro, Zelensky e il generale Zaluzhny, oggi ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, hanno parlato a lungo, e non solo degli effetti delle dimissioni di Starmer. Zaluzhny, uno dei simboli della resistenza ucraina, ha infatti comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle future presidenziali, quando ci saranno, pare già nel prossimo autunno, se il presidente ucraino riterrà che ci siano le condizioni per andare alle urne. E pare che Zelensky, scrive La Stampa, ci stia pensando davvero. E questo insomma diciamo che è la notizia che vi diamo fuori dalla carta stampata, perché quello dell'attacco notturno, perché la carta stampata non ha fatto in tempo insomma a darne conto. Si parla ancora del sia sui giornali che per esempio sull'home page della Stampa delle terribili conseguenze del terremoto in Venezuela. Andiamo, cominciamo da il Corriere della Sera e poi andiamo avanti.

0: Partiamo dal Corriere della Sera, che continua a ripubblicare vecchi numeri per festeggiare i suoi 150 anni, mi pare, di uscita. Oggi ripubblica il Corriere del 10 luglio 2006, cioè del giorno dopo la vittoria dei mondiali, gli ultimi vinti dalla nazionale italiana di calcio, che sostanzialmente è sparita. Il primo titolo invece del Corriere della Sera del 2 luglio 2026 è i guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interesse, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi, e su questo non ne dubitiamo che abbia persone che si occupano questo. E va a corredare questo articolo anche con altri approfondimenti, ne parla per diverse pagine il Corriere, parla anche a pagina 12. E il Corriere intervista il Gustavo Petro, il presidente uscente della Colombia, trova questo titolo in prima pagina: Donald fa il re, l'America Latina così torna all'Ottocento. Troviamo lo scisma nella parte alta della prima pagina, con ben tre titoli e una fotonotizia. La fotonotizia ritrae il momento dell'ordinazione dei quattro vescovi lefebvriani in Svizzera, una decisione che porterà alla scomunica chiosa, il titolista del Corriere della Sera. Il titolo principale è: i lefebvriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi. Ora è scisma, è una parola che in genere si usa a scuola, quando si studia a storia i vari gruppi, diciamo, che escono da una religione, da una chiesa, lo scisma, e quindi è un taglio, una fuoriuscita, e diciamo questa dei lefebvriani era nell'aria da parecchio tempo. I lefebvriani già erano usciti dalla Chiesa Cattolica, ma li aveva fatti rientrare Ratzinger, quel papa che aveva passato la sua giovinezza nella gioventù hitleriana, tanto così per collocarlo. E i lefebvriani rappresentano, come dire, l'ala tradizionalista, reazionaria della Chiesa Cattolica. Si può essere reazionari anche nella Chiesa Cattolica, nel senso che già ci sembrano abbastanza a destra, sì, si può, e i lefebvriani lo sono fortemente, ne parleremo abbastanza. Qua abbiamo un po' di colore, la liturgia, le bende, i guanti, e poi abbiamo un'intervista a padre Georg. Ve lo ricordate? Padre Georg era quel bel giovane che accompagnava sempre Ratzinger. Chi vuole può fare le battute, io non le farò da questi microfoni, ma insomma abbastanza sensate sarebbero. Bello ai tante, che assomigliava a padre Ralf di Uccelli di Rovo, perché se lo ricorda. Ora un po' un vecchiatello pure lui, e comunque viene intervistato, anche lui molto reazionario, ma a Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino, che è uno, diciamo, dei punti. L'editoriale del giorno del Corriere è per la firma di Francesco Giavazzi, una delle firme più neoliberiste che abbia avuto il panorama italiano, proprio è stato uno dei pasdaran proprio del neoliberismo per anni e anni, con continui articoli sul Corriere. È stato anche, credo, sottosegretario o qualcosa del genere nel governo Monti. Oggi parla del PNRR, cercando di farne un bilancio, e ci dice: più luci che ombre. Non so di che luci parli, comunque l'incipit è questo: con la fine di giugno si è concluso il PNRR, vale a dire il più grande progetto di investimenti pubblici dai tempi del piano Marshall. Questo piano equivale per l'Italia a 200 miliardi di investimenti, anche di debiti, io ricorderei, equivale a 200 miliardi di debiti del nostro paese. E 70 sono dell'Unione Europea, 130 sono debiti dell'Italia. A distanza di 3 anni l'89% dei progetti è stato ultimato, si può iniziare a fare un bilancio, qualche obiettivo era irrealistico e qualcuno anche sbagliato, prevedeva che gli investimenti fossero accompagnati da misure volte a facilitarne i risultati. Prendiamo in considerazione 2 tra i dossier principali. Nella giustizia l'obiettivo era abbreviare i tempi dell'attesa. Alla fine dello scorso anno il tempo medio di una causa era sceso a 958 giorni, una riduzione del 32%, una riduzione che è stata del 21% per il primo grado e per il 24% per le corti d'appello. Nel civile l'obiettivo era ridurre l'arretrato, cioè il numero di cause civili pendenti, del 90%, il target è stato sfiorato. Tutti i risultati che noi apprendiamo, così ce li dice Giavazzi, non ce ne siamo accorti nella quotidianità, quindi mi permetto di dubitarne, ma non abbiamo altri dati, diciamo solo che nella vita del paese, nella vita delle persone, non ci sembra così evidente, ecco, questo miglioramento. Poi parla di sanità Giavazzi, l'obiettivo principale definito dopo l'esperienza della pandemia, durante la quale il sovraffollamento e il pronto soccorso li aveva trasformati in veicolo di diffusione del virus, era la costruzione di strutture intermedie, le case di comunità, che facessero da filtro tra medici di base e pronto soccorso. L'obiettivo era costruire 1715 case, circa 20 per regione. La funzione di questa struttura era di garantire un approccio multidisciplinare, eccetera, eccetera, e dice che a marzo le case di comunità erano già 781. Anche qui parlare in termini positivi della sanità e di sfollamento dei pronto soccorsi mi sembra veramente un approccio irrealistico. Che poi le case di comunità siano state costruite non lo metto in dubbio, bisogna vedere quali sono funzionanti e viceversa quali altre strutture sono state chiuse mentre si aprivano le case di comunità. Comunque quello che ci dice poi Giavazzi è che secondo lui l'eredità più importante che ci lascia il PNRR va rintracciato nel metodo. Vi lascio con così la curiosità di andarvela a leggere se volete. Io quello che mi sento di dire sul PNRR è che laddove si ha competenza nel vedere cosa è successo col PNRR, competenza personale, lavorativa, eccetera, eccetera, almeno per quanto mi riguarda, io ho visto un disastro, soldi spesi perché c'era la scadenza senza una progettualità che avesse, cioè, voglio dire, fare 200 miliardi di investimento, 130 debiti, credo che avrebbe dovuto significare cambiare il volto del paese. Non mi pare che si sia arrivati a questo. Mi permetto di non essere d'accordo con Francesco Giavazzi. Andiamo avanti, abbiamo l'altra voce che continuerà con un'altra prima pagina.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Leggiamo la prima pagina di Domani, il quotidiano diretto da Fittipaldi. Allora, come prima notizia abbiamo Trump e le criptovalute. Anche in altri quotidiani oggi apre le prime pagine. Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia. L'Independence Day diventa uno show e il governo italiano partecipa per ricucire. E c'è un articolo di Cocco d'Aprile, d'Harold, Ferraresi e Malatesta, quindi ci saranno poi due articoli, una pagina 2 e una pagina 4 di Domani, che approfondiscono il tema delle criptovalute, ma soprattutto dei 2 miliardi guadagnati da Trump e dei suoi investimenti che insomma sembra non essere particolarmente trasparenti. Oltre alle criptovalute, i guadagni del presidente sono arrivati anche dalla vendita delle Bibbie e dei profumi a suo nome. L'incipit dell'articolo recita: una cosa è chiara ai colloqui di Doha tra Iran e USA. Sui principali temi, nucleare, Hormuz, missili, beni di Teheran congelati, è stallo assoluto. Nonostante Donald Trump sempre dire il contrario, i rapporti con l'Iran sono ottimi. La denuclearizzazione procede bene. Se dal punto di vista politico il bilancio del secondo mandato appare disastroso, dal punto di vista economico è eccellente. E si riferiscono chiaramente al fatto che per Donald Trump questo secondo mandato è ovviamente stata anche una grandissima occasione di arricchirsi ulteriormente. Sempre in prima pagina troviamo un articolo che poi andremo ad approfondire, che si chiama, che di Mario Del Pero, che si intitola La nazione radicale razzista del tycoon, parlando quindi sempre di Trump. Si dà sempre uno spazio enorme a tutto quello che riguarda Trump. In questo caso, secondo me, è importante però perché si parla della sentenza della Corte Suprema e della cittadinanza negli Stati Uniti, che è stata sicuramente una sconfitta per Donald Trump. Non credo che questo vada a scalfire in qualche modo il suo piano per distruggere completamente quelli che sono i diritti delle persone non bianche e non di discendenza americana, statunitense, però andremo ad approfondire sicuramente la questione della cittadinanza e della sentenza della Corte Suprema, che per questa volta non gli ha dato ragione, ma sappiamo, come per esempio è successo per il diritto all'aborto, che la Corte Suprema ha un potere enorme per quanto riguarda il ribaltamento di alcuni diritti che credevamo essere fondamentali. Andando giù sempre nella prima pagina di Domani vediamo un editoriale di Giorgia Serughetti, una filosofa femminista. La lotta ai microfascismi, combattere il Vannacci dentro di noi, attacca parlando degli ultimi sondaggi politici, secondo cui un votante su 20 oggi darebbe il suo voto a Roberto Vannacci, l'oscuro generale che 3 anni fa si impose con un pamphlet contro i totem del progressismo per scalare rapidamente la politica nelle file della Lega e infine terremotare la destra fondando il suo partito Futuro Nazionale. È opinione diffusa che presto la sua percentuale di consenso raggiungerà la doppia cifra. Da qui le domande che agitano il mondo politico dell'informazione. Che farà Giorgia Meloni? Manterrà la linea del no all'alleanza o cercherà un accordo elettorale? E quindi parla un pochino di Vannacci, di come sta venendo percepita questa sua, insomma, questa sua risalita verso il consenso. Diciamo che parlarne ossessivamente secondo me non è una buona strategia, diciamo. E per concludere c'è un articolo di Stefano Iannaccone su i privilegi del governo e di come vengono utilizzati gli stipendi. Auto blu e stipendi con Meloni a Chigi è tornata la casta. E c'è un articolo che analizza quello che è l'utilizzo delle auto blu di servizio soprattutto al Ministero della Cultura, pagina 8 di Domani. E per concludere c'è anche in altri quotidiani oggi si parla di crisi climatica e in particolare si parla della crisi dell'acqua. C'è a pagina 9 un articolo di Francesca Fulghesu sulla crisi climatica, in particolare sulla siccità e sulla crisi idrica. Andando avanti, chiudendo con la prima pagina di Domani, ci sono altri due articoli. Un'analisi, una luce accesa in tempi bui, non spegnete la New School, a pagina 11, e poi sulla sezione idee di musica e di spiritualità, confessione di un dilettante, a pagina 14 di Anastasio.
0: E direi che possiamo andare avanti con il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che dedica il suo primo titolo a gente che fa i soldi col digitale. Bending Spoons vola al debutto più 38%. Di che si sta parlando? Spoons è una ex startup milanese del mondo del digitale. Si tratta, appunto, il nome lo prendono da Matrix, perché vuol dire piegare i cucchiai, quindi si fa riferimento al famoso film. Quindi sostanzialmente fa riferimento al cambiare l'ottica sulle cose. Dal punto di vista aziendale, nasce dalle macerie di Evertale, un diario digitale fallito nel 2013, con $40,000 rimasti dopo la liquidazione di un primo progetto. L'amministratore delegato Ferrari e i cofondatori hanno avviato quella che oggi è una delle società tecnologiche più rilevanti d'Europa. Il gruppo è cresciuto attraverso più di 50 acquisizioni, altre ne arriveranno. Questo, appunto, un pochino per dire chi cos'è Bending Spoon. La notizia di oggi è che vola al Nasdaq, dove ha fatto il suo debutto in borsa, con un rialzo al 38%. Quindi, insomma, questo viene celebrato come primo argomento dal Sole 24 Ore. Il secondo titolo è il piano casa, che è diventato legge. Il candiere parte dagli immobili pubblici, resta il nodo sostenibilità per i costi degli interventi privati del programma. Dalle parole ai fatti, con un post su X, la Premier Giorgia Meloni saluta l'ok definitivo del Senato al disegno di legge sul piano casa, che punta ad affrontare l'emergenza abitativa con una strategia basata su edilizia residenziale pubblica, sociale e privata. Non ci sono case per le persone povere in questo piano casa, in questo momento sottolineiamo solo questo, ma ne abbiamo già parlato, però insomma ci sembra importante dirlo, perché non c'è edilizia popolare, c'è edilizia residenziale, sociale e privata, ma insomma si tratta di aiutini alla classe media, ecco, questo ci si limita a questo. C'è una fotonotizia dedicata al gas, si parla dell'effetto Hormuz. In Italia il gas USA copre il 61% dell'import di gas naturale liquefatto. Ma anche qui sottolineiamo solo che si tratta di una scelta politica, perché quello di dar soldi agli Stati Uniti per il 62%, perché le possibilità erano anche altre. Vi segnaliamo fra l'altro che rispetto agli alle conseguenze sul mercato dell'energia dovute alla chiusura di Hormuz, un approfondimento specifico sull'Asia è stato realizzato nella trasmissione da Roma a Bangkok, lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa. Per gli esteri, il Sole 24 Ore, appelli di medici e religiosi, fermare il genocidio a Gaza, e qui si parla appunto della situazione umanitaria. Accanto però troviamo un fondo di Ugo Tramballi, a cui daremo spazio, Netanyahu e la folle idea di fare a meno degli Stati Uniti. Anche se, come sapete, il Sole 24 Ore è praticamente l'unico giornale che è rimasto un lenzuolo e con tanti titoli, ma non ve ne leggiamo altri. Direi che possiamo andare a un'altra prima pagina. Andiamo, prego.
1: Allora, andiamo alla prima pagina del manifesto. Credo sia l'unica, almeno dei quotidiani che abbiamo qui, che titola con una notizia che riguarda Netanyahu. Il titolo è "Io sono la guerra". La foto è abbastanza inquietante. Il primo ministro Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz che visitano la cosiddetta zona di sicurezza nel sud del Libano. Quindi c'è un pezzo su la campagna elettorale lanciata da Netanyahu, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro dalla Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve, cito, vivere di spada per sempre. Quindi c'è un articolo a pagina 2 a pagina 3 il premier israeliano che insomma propone un governo ampio per mantenere aperti i fronti regionali e proseguire nella pulizia etnica palestinese e proseguire anche in tutti gli altri conflitti aperti. E c'è un articolo di Michele Giorgio che si chiama Destra versus Destra, vince chi incendia di più. La campagna elettorale sarà una lotta all'ultimo respiro nella destra israeliana che con sfumature diverse rappresenta gran parte dell'elettorato israeliano. Sempre a pagina 2 c'è ci sono diversi approfondimenti proprio sulla situazione politica in Israele. Sempre in prima pagina c'è un articolo di Chiara Cruciati che parla del Board of Peace, i rifugi dove rinchiudere quello che resta di Gaza. Prende forma il progetto pilota del Board of Peace, campi chiusi dove ammassare i palestinesi mentre Israele mantiene il controllo di quasi tutta la striscia. Sempre a pagina 3, poi se avremo tempo approfondiremo questo articolo che analizza un po' quelli che sono insomma, i progetti di cosiddetta ricostruzione del Board of Peace. Entreranno a Gaza solamente cibo e caravan, ma quindi nessun mezzo per ricostruire nulla, e di conseguenza si tratta di mantenere delle persone a un livello di mera sopravvivenza e a volte neanche quella. Procediamo nella prima pagina del manifesto che dedica la medio pagina alla crisi climatica, si taglia ma sulla ricerca. L'ISPRA lancia l'allarme sul Mediterraneo bollente, il governo nega i fondi, 100 ricercatori a casa, e, di Capocci e Martinelli a pagina 8. Accanto a questa notizia, quindi sulla crisi climatica e ancora, come abbiamo visto, ha già fatto domani, sulla crisi idrica e sul riscaldamento dei mari, in particolare del Mediterraneo, che è uno dei mari che soffre e continuerà a soffrire di più l'innalzamento delle temperature dovuto al cambiamento climatico. Mentre il clima sembra impazzire, 100 precari rischiano il posto all'ISPRA dopo i tagli ai finanziamenti all'ente che tutela ambiente e territorio. Come negli USA di Trump, la destra mette le mani sulle agenzie scientifiche indipendenti per smantellarle. Quindi anche se non abbiamo, diciamo, un governo che apertamente nega il cambiamento climatico come alcuni governi di estrema destra, diciamo che lo fa in altri modi, tagliando per esempio sulla ricerca. Concludendo, è interessante che il manifesto metta in prima pagina le proteste che ci sono state in Sardegna, Cala Finanza, parlando sempre di, insomma, cambiamento climatico. Presidio ieri a Punta La Greca davanti a Tavolara contro la cementificazione di uno dei litorali più belli del Mediterraneo. Una battaglia per tutto il paese. Il governo vuole aggirare le leggi a tutela delle coste usando le procedure semplificate previste per le ZES. Quindi qui continuano a parlare della cementificazione, della distruzione di fatto del litorale sardo. C'è poi una notizia sulla legge elettorale, Melonellum congelato, stallo sulle preferenze, anche se appunto avremo sicuramente modo di parlarne ossessivamente di legge elettorale. E poi un'altra notizia sulla sfida dei lefebvriani e la scomunica. E l'ultimissima notizia in prima pagina è su Cinema e Big Tech di Luca Celada, si intitola Arriva Silicon Hollywood, l'orgia del potere, e parla del nuovo film di Luca Guadagnino, Artificial, che è diventato paradigmatico del nuovo freddo digitale disceso su Hollywood. Approvato da Amazon Prime l'anno scorso e prodotto per 40 milioni di dollari. L'opera del regista italiano racconta le lotte per il controllo di OpenAI, la prima startup ora diventata da non profit è diventata profit di Sam Altman, che insomma ha contribuito sicuramente a arricchire ancora di più la Silicon Valley. E questa è la prima pagina del manifesto.
0: E passiamo alla Stampa, che da oggi ha il suo nuovo direttore. Si tratta di Antonio Di Rosa, che ha sostituito Andrea Malagouti, che se n'è andato ieri con appunto un editoriale. Oggi c'è l'editoriale del nuovo direttore, ci guiderà la storia del giornale. Di Rosa non dice niente praticamente in questo editoriale, ci dice che prima dà un po' una piccola sintesi di contesto e poi dice che la Stampa continuerà a interpretare il suo ruolo, che è quello di equilibrio, difensore dei diritti civili, laico, solidale, vicino all'integrazione di etnie diverse, a popoli di culture eterogenee alla ricerca di una luce che solo chi accoglie allarga le braccia può garantire. Insomma, ecco, i toni sono direi questi, non è particolarmente interessante davvero. E il primo titolo è Difesa, fondi dell'Unione Europea solo nel 27. Il primo titolo fa riferimento a un'intervista al ministro della difesa Crosetto, rinvio safe rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono, i voli dalle basi USA nella media con Conte sono stati di più, che questi fanno sempre paragoni a qualcun altro. Ci vuoi di quanto sono stati quando c'eri tu? Cioè, ti stiamo chiedendo questo, fra l'altro insomma l'ha detto direttore della NATO, non è che l'abbiamo detto noi, ma insomma il Libano, nuova missione come a Kabul, ovviamente l'andremo a vedere l'intervista al ministro della difesa. Poi c'è invece la sotto il primo titolo quello che viene definito effetto Trump, cioè l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. Io sinceramente sulla lettura che sia stato Trump a tirar fuori i socialisti negli Stati Uniti non sono propriamente d'accordo, nel senso che io penso che siano le politiche liberiste del Partito Democratico che abbia fatto sì che non si sia una parte appunto con un'ottica socialista sia a un certo punto emersa. Comunque magari se abbiamo tempo lo andremo a vedere. C'è una colonnina dedicata allo scisma delle Frevliani, noi ribelli in nome di Dio. Tornando all'editoriale di Di Rosa, una delle cose che dice è che ovviamente vogliono essere anche il giornale del Nord-Ovest e cominciano già da oggi, perché c'è una fotonotizia dedicata alle Langhe e al calo della vendita, dell'export e quindi anche di produzione dei grandi vini piemontesi, quindi del Nebbiolo e del Barbera d'Alba. Anche qui c'è da dire che le Langhe sono una di quelle zone dove il vino è diventato un prodotto, direi, dove si è usato un metodo estrattivista, insomma tutta la zona è stata piegata a una produzione di tipo industriale del vino, per quanto buono sia, quindi se si rallenta un po', forse chissà, il territorio ne potrebbe anche guadagnare. C'è poi il caso di Nessy Guerra, una donna di Sanremo, l'incubo di Nessy adesso ha paura, arrestata nella sua abitazione al Cairo dalla polizia egiziana, rilasciata qualche ora dopo, l'odissea della sanremese Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia Isha. Il fermo ha avuto origine da un ordine della magistratura emesso per esercitare il diritto di visita all'ex marito, che è egiziano. E direi che no, c'è un'altra cosa che voglio sottolineare. In Taglio Alto viene pubblicizzato un libro. Questo libro è, porta la firma di Farah Diba, Il mio Iran, una rivoluzione mancata. E io sinceramente i toni con cui si parla di Farah Diba l'ho trovati vergognosi. L'ultima imperatrice iraniana e la sua vita per la rivoluzione. Farah Diba, insomma, chi è più avanti negli anni si ricorderà, è la vedova dello Scià di Persia, di Reza Pahlavi, quindi la madre di quello che adesso la parte monarchica reazionaria vorrebbe mettere a capo dell'Iran. Si pubblicano grandi foto di quelle di Reza Pahlavi e di Farah Diba con corone in testa o senza corone. Poi qua nell'articolo, che è di Maria Corbi, si parla del fatto, insomma, si dà voce a questa donna, ormai è quasi mezzo secolo che vivo lontana dalla mia patria, in esilio, che come diceva Victor Hugo assomiglia a una lunga insonnia. Iniziano così le memorie di Farah Diba, ultima imperatrice dell'Iran, Il mio Iran, memorie e speranze. Si riparte, insomma, da quel 79, quando esplode la rivoluzione, e poi si parla, si dà ancora voce a lei, diverse analisi basate sulle la quale dice che c'è grande favore per suo marito morto e per il figlio in Iran. Lo dice lei, dice ci sono dei sondaggi, ma ci cita quali, ma poi i sondaggi sappiamo quel che sono. Ma insomma, mi sembra che questo articolo nella sezione cultura della Stampa faccia veramente molto questo gioco di dare spazio ai monarchici iraniani, anche se poi Maria Corbi alla terza colonnina dell'articolo, bontà sua, arriva a dire: al potere esercitato in maniera tirannica nessun cenno, ma questa è la sua versione, le sue memorie, come da titolo originale dell'opera. Anzi, Farah Diba scarica la responsabilità su funzionari e polizia che spesso si abbandonavano a eccessi di zelo e invece di servire il regime finivano per danneggiarlo. È un virgolettato preso dal libro che non leggeremo e che non vi consigliamo di leggere. E dopo questa prima pagina passiamo ancora a un'altra, e all'ultima che abbiamo, che è il Fatto Quotidiano. Crosetto ora dà ragione a Rutte, vi ricordiamo, Rutte della NATO, 518 i voli USA. È veramente così invidiabile la leggerezza di Crosetto con cui si autosmentisce senza dirlo, aveva detto non era vero. E poi basi in Italia e complicità nella guerra, e quello è un altro titolo che troviamo a Corredo. E poi titola il Fatto Quotidiano: mentre politici e giornali piangono per Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che è entrato in carcere per la strage di Viareggio, Federacciai nomina presidente un imprenditore condannato in primo grado per la morte di due operai. Troviamo ancora sulla, ovviamente lo scisma, la candidatura del generale Salusny in Ucraina, poi Renzi gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Direi che dalla prima del Fatto non c'è altro su cui mi soffermerei, per cui vi lasciamo a un po' di musica, così ci riposiamo noi e voi e torniamo dall'interno dei giornali.

E torniamo in voce per la seconda parte della rassegna di Radio Onda Rossa dall'interno dei giornali. Vi abbiamo lasciato anche qualche istante senza musica, ce ne scusiamo, ma ringraziamo chi prontamente ci ha aiutato telefonandoci. Vogliamo iniziare dall'interno dei giornali parlando di Palestina, la Palestina sempre meno presente sulle prime pagine dei giornali, nonostante un genocidio che continua a macinare morte, distruzione e violenza assoluta. Sulle 24 ore, pagina 13, troviamo medici e preti contro il genocidio, scrivono al Congresso degli Stati Uniti, ne parla Letizia Manfredi. Azioni concrete per Gaza, lo chiedono i Doctors Against Genocide e i Priests Against Genocide USA ai membri del Congresso degli Stati Uniti per porre fine alla catastrofe umanitaria in corso nella striscia. Le richieste sono contenute in una lettera inviata in occasione del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, che ricorda i principi di libertà e giustizia egualitaria dei padri fondatori. Comunque le organizzazioni chiedono il pieno rispetto delle leggi statunitensi sui diritti umani, il rigetto di quelle che intrecciano l'intelligence e le forze armate di Stati Uniti e Israele a favore del blocco del trasferimento di armi tra i due paesi, la liberazione dei quasi 10.000 palestinesi detenuti senza processo, la fine dell'espansione in Cisgiordania. È richiesto il ritiro dell'IDF da Gaza e di far rispettare il cessate il fuoco. La lettera chiede anche il pieno ripristino dei finanziamenti all'UNRWA, agenzia dell'ONU per il soccorso dei profughi palestinesi. E quindi vabbè, questo. L'altra cosa che ci sembra interessante da vedere sul Sole 24 Ore è questa analisi di Ugo Tramballi sulle politiche di Netanyahu. L'ultima avventura di Netanyahu, che probabilmente è un fine elettorale, si chiama sicurezza indipendente. Israele dovrà armarsi e combattere con i suoi mezzi anche senza l'aiuto americano. Nessun premier da Ben Gurion in poi sarebbe stato così incauto. Tra alti e bassi, il sostegno internazionale è sempre stato una necessità strategica per un paese piccolo come Israele, ma è stata questa la risposta di Netanyahu alla decisione di Trump di fermare il conflitto in Iran e avviare una trattativa e imporre di fermare la guerra in Libano. L'isolamento di Israele anche in America è una realtà evidente, tranne che al suo governo e a una buona parte dell'opinione pubblica. Giovedì i sondaggi elettorali dei canali TV continuavano a dare un vantaggio minimo all'Likud di Netanyahu. Il futuro è molto cupo se non cambiamo direzione, sostiene invece Ayman, ex capo dell'intelligence militare.

0: Ora, direttore dell'Istituto per la Sicurezza Nazionale. L'osservazione di Ayman, cioè stiamo perdendo la nostra base negli Stati Uniti, rispecchia il comune sentire di molti militari in pensione o ancora attivi. Quell'apparato della sicurezza che prima di Netanyahu le guerre le vinceva e dava spazio alla diplomazia. Diversamente da altri paesi democratici, nell'etnocrazia israeliana gli ex generali in politica continuano a essere una garanzia di moderazione e realismo. Ma più che una garanzia di moderazione, gli ex generali, che il problema è che chi ha il governo è talmente oltranzista che un po' chiunque sembra più moderato. Comunque, l'idea di Netanyahu di portare a zero il supporto finanziario americano, che monta a 3,8 miliardi di dollari l'anno, rivela istinti suicidi, scrive Tramballi. Nell'ultimo memorandum d'intesa gli americani avevano aggiunto altri 500 milioni l'anno per la difesa missilistica. Una parte dell'aiuto era anche economico, ma dal 2010, quando Israele è entrato nell'OCSE, è esclusivamente militare. Oggi gli Stati Uniti coprono il 20% del bilancio della difesa israeliana. Nonostante l'alta qualità tecnologica della sua industria militare, il paese non può rinunciare all'America, soprattutto al valore strategico geopolitico dell'alleanza. La sicurezza nazionale in Israele rimane un pilastro ineludibile, insomma, questo lo pensa Tramballi, ma invece Netanyahu dice il contrario, o almeno pare, pensa che gli serva dirlo in campagna elettorale.
1: E rimaniamo sulla questione di Netanyahu, ripartiamo dal manifesto. Dall'articolo che inizia in prima pagina e prosegue a pagina 2 di Michele Giorgio, destra versus destra, verso il voto, vince chi incendia di più. La campagna elettorale sarà una lotta all'ultimo respiro nella destra israeliana, che con sfumature diverse rappresenta gran parte dell'elettorato israeliano. L'articolo prosegue a pagina 2 e illustra quali sono i punti principali della campagna elettorale di Netanyahu. Il premier israeliano propone un governo ampio per mantenere aperti i fronti regionali e realizzare la pulizia etnica palestinese. Viene riproposta una citazione di Netanyahu: volete vivere in Medio Oriente? Allora dovete essere forti. E noi siamo molto forti, Israele è più forte che mai, abbiamo ancora del lavoro da fare. Il giornalista del manifesto prosegue con un'analisi abbastanza netta e lucida sulle dichiarazioni di Netanyahu e dice questa campagna elettorale la farà battendo il pugno sul tavolo e senza offrire novità rispetto alle politiche che abbiamo conosciuto in questi anni, quindi guerra infinita nella regione, negazione del diritto dei palestinesi a indipendenza e sovranità territoriale, accompagnate da una spinta all'emigrazione volontaria della popolazione di Gaza e della Cisgiordania. Il suo partito, il Likud, ha lanciato ieri un'offensiva politica e mediatica a sostegno della sua candidatura all'ennesimo mandato di premier, distribuendo a ministri e deputati un documento con le linee guida da seguire. Ci sono, diciamo, essenzialmente tre punti che vorrà seguire Netanyahu. Il primo è quello dell'indebolimento dell'Iran e di Hezbollah e di uno storico risultato, secondo lui, in Libano, perché ha ottenuto che l'esercito israeliano continui a occupare la regione meridionale del paese dei cedri con il consenso degli Stati Uniti e dello stesso governo di Beirut. Il secondo è dedicato al suo rivale politico, Eisenkot. I membri del suo partito, quindi del Likud, affermeranno che solo Netanyahu è in grado di guidare una futura coalizione nazionale fondata sul rifiuto di uno Stato palestinese e sulla difesa del carattere ebraico dello Stato di Israele. Eisenkot invece viene descritto come un esponente della sinistra, cosa non vera, e lo sottolinea anche il giornalista del manifesto, tenendo conto, insomma, delle posizioni che aveva già espresso. Viene definito un rivale politico di sinistra semplicemente perché aveva manifestato dei dubbi sull'attacco all'Iran e sarebbe pronto ad aprire a un ruolo dell'autorità nazionale palestinese. L'ultimo punto del piano scellerato di Netanyahu riguarda il processo per corruzione a suo carico, e il Likud chiede, quindi il suo partito chiede di ripetere che il procedimento è una così quella che loro definiscono una persecuzione politica. Prosegue poi il pezzo, per Netanyahu Israele dovrà per sempre, cito, vivere di spada in un mondo pieno di avversari, a suo dire, decisi a distruggerlo. Così ha replicato a chi all'interno lo accusa di prolungare le guerre solo per rimanere al potere, dato che i suoi partner di estrema destra minacciano di far cadere il governo se adotterà politiche più moderate. Prosegue, non si può risolvere ogni singolo problema di sicurezza nazionale semplicemente con la violenza, ha detto il mese scorso il vicepresidente J.D. Vance, irritato dalle critiche israeliane all'accordo raggiunto da Washington con l'Iran. Concludo questo pezzo del manifesto. Netanyahu è dietro Eisenkot nelle preferenze degli israeliani per la carica di premier. Tuttavia, dopo le elezioni, sarà il primo a essere convocato dal capo dello Stato Herzog, perché quasi certamente il suo partito risulterà primo. Poi proverà a smembrare il campo avversario, proponendo allettanti alleanze con qualche con quelle formazioni comunque di destra, che al momento garantiscono a Eisenkot le maggiori possibilità di fermare una nuova coalizione di governo. Insomma, sicuramente è un po' confusa la parte su quali siano le preferenze, non vengono citati dei numeri, ma sicuramente viene spiegata molto bene, viene analizzata molto bene quella che è la strategia elettorale e quella che continua a essere comunque quello che continua a essere l'atteggiamento del governo israeliano, che come riportava l'articolo all'inizio comunque riflette insomma una buona parte di quello che pensa l'opinione pubblica e anche l'elettorato, purtroppo. Proseguo a pagina 3 del manifesto, c'è un articolo che ritorna un po' sulla questione del Board of Peace, un articolo di Chiara Cruciati che si chiama "Né ritiro né ricostruzione, il progetto pilota del board". Sostanzialmente si tratta di costruzione di rifugi in cui chiudere i palestinesi mentre Tel Aviv assumerà il controllo di quasi tutta la striscia. Mi sembra ci fosse un pezzo di Francesca Mannocchi sulla Stampa qualche giorno fa che parlava insomma di questo continuo annullamento del territorio palestinese. Ora dovrebbe essere, diciamo, controllato dal governo israeliano quasi al 70%, in un silenzio mediatico abbastanza assordante. L'articolo invece oggi di Chiara Cruciati dice che il Board of Peace è una strana creatura, presentata dal suo ideatore Donald Trump come modello risolutivo e privatistico della crisi internazionale, a partire dal laboratorio Gaza, rimane un'entità misteriosa. Scomparso dalle cronache per mesi, è riapparso una settimana fa quando Politico, il giornale Politico, ha dato notizia di una presunta riunione operativa per aggiustare la strategia da tenersi il 30 giugno e il 1 luglio a Cipro, noto alleato israeliano e suo terreno di conquista. Per due giorni non era chiaro se la riunione si fosse mai svolta. Alle domande dei giornalisti ciprioti, fonti governative hanno glissato. Non era stato nemmeno annunciato quale braccio del Board of Peace avrebbe dovuto riunirsi e quali personalità avrebbero partecipato. E di personalità ce ne sono tante, a partire dai vertici, ovvero gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner e Tony Blair. Jared Kushner, ricordiamo che è anche il genero di Trump, è la stessa persona che sta letteralmente comprando un'isola di fronte a Valona in Albania. L'ex premier britannico, torniamo sul pezzo del manifesto, noto distruttore di paesi, era dato in arrivo a Nicosia lunedì per una visita al presidente cipriota e quella visita è stata cancellata. Alla fine ieri sera è stato l'account X a dare conto del presunto vertice in un post senza immagini. Rappresentanti del National Committee, governo tecnico inventato dal Board of Peace, composto di personalità palestinesi, e del Tony Blair Institute, avrebbero discusso di iniziative e progetti per migliorare le condizioni sul terreno, piani di ricostruzione, sicurezza e governance. E in realtà, ci racconta Chiara Cruciati, non si parla di una vera ricostruzione, ma tutt'altro. Quindi questi, diciamo, cosiddetti rifugi, prima di tutto vengono insomma definiti da Trump come dei rifugi che devono essere Hamas free, sorvegliati da forze multinazionali da installare lungo il confine con la striscia. I civili lì ammassati riceverebbero aiuti umanitari e caravan, e sarebbero oggetto di una riabilitazione per rompere la dipendenza sociale dal movimento islamista. Il campo sarà un modello di gestione della popolazione, continuano le fonti di Israel Ayom, per il resto della striscia non occupata stivali a terra delle truppe israeliane, oggi meno del 40%. L'obiettivo è la creazione di isole dove concentrare la popolazione, mentre oltre la metà della striscia sarà svuotata, e già lo è, e sottoposta al controllo diretto di Tel Aviv. Concludo, chi secondo il Board of Peace non ci sarà è l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, colonna portante del sistema umanitario interno e tra i nemici numero uno di Israele. La sua esistenza è un promemoria politico, il diritto al ritorno. In un tweet ieri il Board of Peace ha escluso la sua presenza nella nuova Gaza, quindi non solo non c'è una ricostruzione, ma la previsione di rifugi che dove rinchiudere i palestinesi, ma non ci sono nemmeno attori umanitari, quindi non si capisce di quale ricostruzione si stia parlando.
0: Probabilmente di quella a fini di lucro di cui c'è stata, come dire, data anticipazione. Passiamo alle questioni inerenti la guerra più in generale, soprattutto gli armamenti e la partecipazione dell'Italia. Cominciamo dalla Stampa, dove abbiamo appunto l'intervista al ministro della difesa Guido Crosetto.

0: Nuova missione in Libano. Vabbè, c'è un titolo lunghissimo che è inutile ve lo legga perché è lungo quanto l'articolo. L'intervista è di Alessandro De Angelis e parte con queste parole di Crosetto. Quest'anno, nel periodo di Epic Fury, come ho precisato dopo le parole di Ruth, sono stati poco più di 500 i voli partiti dalle basi italiane, in linea con gli anni precedenti, 560 nel 22, 477 l'anno prima, nel 19 700, e c'era Conte. Dice, quindi le polemiche sono strumentali. E l'intervistatore gli dice, lei ha detto voli di natura tecnico-logistica, significa, dice Crosetto, che in Italia in base ai trattati che abbiamo non possono partire voli che vadano ad attaccare altri paesi, quindi la discussione è surreale. Se gli americani invece fanno arrivare viveri o fanno scalo carburante, non vedo il problema. Il problema è che la guerra è fatta anche di logistica, non solo di bombardamenti. Ma dice poi che quando gli viene chiesto ma a che è servito questo putiferio, dice l'Iran è una delle fonti principali di destabilizzazione. Sostanzialmente non risponde, si va avanti su questo, gli si chiede di Hormuz e della possibilità di una missione europea per la libertà di navigazione a Hormuz, e lui risponde dipende se la tregua sarà duratura. Poi arriviamo a qualcosa di più concreto, che è il fatto che nel collasso del Libano Crosetto ha parlato di missione ONU con mandato rafforzato. Gli viene chiesto che vuol dire. Consentirebbe, nel quadro di una decisione delle Nazioni Unite e con il consenso delle autorità libanesi, di ispezionare aree sensibili, sequestrare depositi di armi illegali e impedirne la ricostituzione. Non una missione offensiva, ma una vera missione di enforcement della pace. Oggi UNIFIL può osservare, segnalare, mediare, ma non dispone degli strumenti necessari per impedire concretamente il riarmo di Hezbollah. A me mi pare che il problema in questo momento del sud del Libano non venga sfiorato alle parole di Crosetto, cioè l'invasione dell'esercito israeliano. Poi si arriva alla missione chiamata ISAF, che aveva regole più muscolari di UNIFIL, e il giornalista gli chiede ma andremo in guerra con Hezbollah? Nessuno vuole andare in guerra con Hezbollah. Una forza internazionale serve esattamente a evitare una guerra, non a provocarla. Ma quando una forza internazionale viene percepita come incapace di reagire alle violazioni, perde la propria funzione di deterrenza. Quindi dice ci vorrebbe una missione attraverso una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza con un mandato chiaro. Incredibile come riesca a parlare del Libano di oggi senza parlare mai di Israele in tutto questo. Dice ma questo non produrrebbe un'escalation? L'escalation nasce dall'assenza di regole, la storia insegna che le guerre spesso iniziano quando qualcuno è convinto che nessuno reagirà. Poi dice, bontà sua, quando gli viene chiesto se l'obiettivo di Netanyahu è la sicurezza o la grande Israele, dice che Netanyahu, il governo Netanyahu, ha sbagliato delle cose, da Gaza alla flottiglia. E poi si parla gli viene chiesto se quello che succede in Medio Oriente potrebbe portare una destabilizzazione anche in Italia. Lui dice la radicalizzazione è pericolosa, ma l'Italia dice è molto brava nella capacità di monitoraggio. Poi gli viene chiesto, scusate, ma voi non avete fatto campagna elettorale su questo pericolo? Non io, dice lui. E poi si parla del vertice NATO ad Ankara che sta per aprire, dove lui dice se si sfalda la NATO è finita. Poi viene chiesto l'ambasciatore americano alla NATO Matthew Whitaker si aspetta ad Ankara che gli alleati si impegnino al 5% per spendere il 5% del PIL in armi. Dice: siamo in grado? L'Italia ha già avviato con serietà il percorso concordato al vertice dell'AIA. Oggi ci presentiamo con una spesa al pari del 2,8 del PIL, il 2 destinato alla difesa in senso stretto, lo 0,8 alle spese di sicurezza. In realtà hanno messo nei conti anche le spese per i carabinieri, che non sono esattamente spese militari, ma assolutamente troppe le spese militari, tutte sottratto al welfare. Dice comunque l'Italia farà la sua parte, eccetera eccetera. In sostanza Crosetto non dice tantissimo, dice poi appunto che bisogna costituire la difesa europea, il solito mantra. Su questo argomento però troviamo anche il Fatto Quotidiano con un taglio immagino più critico.
1: Sì, allora passiamo a pagina 2 del Fatto Quotidiano, c'è un articolo di Giacomo Salvini, ora Crosetto dà ragione a Rutte sui voli, Meloni, armamenti al 5% del PIL, quindi riprendiamo un pochino insomma, le percentuali del PIL rispetto agli armamenti, però qui sì, insomma, si spiega chiaramente che ora Crosetto ha dato ragione a Rutte sulle partenze dei voli statunitensi. I voli statunitensi partiti dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury in Iran sono stati 518 da febbraio, confermando l'informazione del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha fatto infuriare il governo di Giorgia Meloni. Il numero è stato certificato ieri in Parlamento dal ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a due interrogazioni di Angelo Bonelli e Galeazzo Bignami sul tema dell'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra in Medio Oriente. Nonostante i numeri siano quelli detti da Rutte, Crosetto ha spiegato che il governo non ha niente di cui vergognarsi, confermando che le basi sono state concesse nel rispetto dei trattati senza attività cinetiche, cioè attacchi diretti sul territorio iraniano. E ha dichiarato Crosetto: sono pronto a informare il Parlamento attraverso il COPASIR anche domattina. A ogni modo Crosetto ha spiegato anche che l'Italia ha negato diverse volte l'utilizzo delle basi militari, provocando un forte disappunto della Casa Bianca, e successivamente per dimostrare questa normalità della quantità di voli statunitensi che sono partiti da basi italiane ha snocciolato una serie di dati sull'elenco di quelli dei voli autorizzati dai governi precedenti, Conte, Draghi, eccetera eccetera. Quindi dice: non c'è niente da nascondere, anche se comunque aveva negato questa informazione poi confermata da il segretario della NATO Rutte fino a poco tempo fa. In seguito al Question Time la Premier Giorgia Meloni ha convocato i ministri Tajani, Crosetto e il titolare dell'economia Giorgetti per fare il punto sulle spese militari e in vista del vertice NATO ad Ankara in Turchia nelle prossime settimane. Come abbiamo già visto l'Italia porterà al vertice della NATO il 2,8% in spese per la difesa, di cui però solo lo 0,71% che riguardano insomma, il tema della sicurezza. Nonostante questo, comunque il governo, in previsione del vertice di Ankara, dice che si impegnerà a mantenere la linea del 5%, l'impegno del 5%, quindi l'esecutivo vuole mantenere questo impegno, ricordando che in un anno siamo passati dall'1,6% al 2,8% per le spese militari. Mentre per quanto riguarda il SAFE, il fondo europeo che ha riservato all'Italia 14,9 miliardi per la spesa militare, in realtà l'Italia sta un po' ridimensionando la sua richiesta di 14,9 miliardi. Al vertice NATO di Ankara la Premier rivedrà il presidente Trump per la prima volta dopo lo scontro legato al vertice G7 ad Evian. E l'articolo di Giacomo Salvini racconta che sarà un'occasione per provare a chiarirsi, anche se il rischio è l'imprevedibilità della Casa Bianca, come sempre. Accanto, insomma, parlando sempre di armi, di difesa e di sicurezza, accanto a questo articolo, sempre a pagina 3, c'è un articolo di Ferruccio Sanza, Italia, le armi dagli amici, Donald e Netanyahu, 11 miliardi dagli Stati Uniti e 500 milioni da Israele. Non ve lo leggo tutto, ma insomma racconta un pochino, mette insieme un po' di numeri. Contando i nuovi aerei, la spesa extra in armi americane voluta da Meloni cresce di 11 miliardi. Dal 2023, con l'insediamento del governo Meloni, l'acquisto di armi americane da parte italiana ha segnato un'impennata. Stesso discorso per quelle provenienti da Israele. I dati arrivano da Milex, osservatorio sulle spese militari italiane. E i nuovi impegni di spesa raggiungono 84 miliardi, di cui 36 già definiti. Di questi, 4 riguardano armamenti forniti da Washington e 500 milioni da Israele. Concludo insomma questi dati, che si aggiungono a quelli forniti dall'EDA, l'European Defence Agency, da cui si evince che i paesi UE stanno aumentando la spesa per la difesa a un ritmo superiore alle previsioni, raggiungendo i 418 miliardi nel 2025. Per il 2026 si prevede un ulteriore aumento, e questa European Defence Agency aggiunge una considerazione sconcertante, scrive il Fatto Quotidiano. Tale accelerazione è sempre più limitata dalla capacità delle forze armate di assorbire e destinare i fondi a causa delle tempistiche industriali, della prontezza amministrativa e delle risorse umane, nonché delle pressioni legate alla sostenibilità a lungo termine. Insomma, rischiamo di spendere una fortuna per armi che gli eserciti non possono gestire. Quindi questo era un po' sulle armi, facevamo un po' un punto su alcuni dati e sull'impennata che sta avendo tutta l'Europa.

E passiamo allo scisma, mi fa così un po' impressione, un po' ridere che si parla di uno scisma. Corriere della Sera dedica molto spazio, il primo articolo, quello diciamo di cronaca, è di Giampaolo Rossi, che è inviato a Econ in Svizzera, dove avviene il tutto. Quando l'organista solleva le mani dalla tastiera, sono passate più di 5 ore e mezza dal momento in cui è iniziata a suonare. Oltre 330 minuti di liturgie, preghiere, invocazioni, salmi, cori e silenzi in mezzo alle montagne del Vallese. Ma per consumare lo scisma con Santa Romana Chiesa è stata sufficiente un'oretta. Sono circa le 10 di mattina, di un mattino caldo e umido, quando Monsignor Alfonso de Galerata, che presiede la cerimonia, sussurra al microfono per 4 volte consecutive, rigorosamente in latino, la formula che consacra i 4 nuovi vescovi voluti dalla fratellanza di San Pio X. Lo svizzero Pascal Schreiber, lo statunitense Michael Goldade, i francesi Michel Poinciné di Sivry e Marc Hanapier, nomine che non hanno mai ricevuto il mandato del Papa, anzi fino a 24 ore prima Leone XIV ha rivolto un appello a non compiere questo passo senza ritorno. Ma la comunità leferviana, che ha la sua base storica nel seminario tra le Alpi, ha risposto con un programma di 3 giorni di cerimonie e raduni. Così, quando Monsignor de Gallareta impone le mani sul capo dei 4 abati, si compie la nuova frattura con il Vaticano, 38 anni dopo quella consumata dal fondatore della fraternità sacerdotale tradizionalista, l'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, e ora presieduta dal superiore generale Don Davide Pagliarani. Non c'è infatti bisogno di un nuovo pronunciamento pontificio, la scomunica annunciata dal Papa avviene late sentenze, cioè è una pena canonica legata alla commissione del fatto. I vertici della fratellanza lo sanno bene, ma ostentano serenità. Insomma, a sentir loro non c'è nessuna guerra tra i cattolici, ma chissà quali sono stati i pensieri dei circa 15.000 fedeli assepati tra le collinette che sovrastano la tenso struttura che ospita uno schieramento imponente di centinaia tra preti, suore e chierici, quando il cielo sembra rivoltarsi su se stesso e al sole bollente subentra un nubifragio violentissimo. E poi si parla del fatto che in mezzo a una folla che parla tante lingue, sventola bandiere di ogni latitudine, ci sono anche i politici della destra estrema. Di fronte alla zona riservata ai giornalisti, Mario Borghezio, ex leghista ultra e anche ex militante del neofascismo prima di approdare alla Lega, ora sta con Vannacci, e quindi c'è lui e c'è Roberto Fiore di Forza Nuova, ci sono anche altri, insomma lo vedremo meglio da un altro articolo. Ricordiamo, attraverso uno schema proposto dal Corriere, che nell'88 ci fu lo strappo quando dopo la nomina non concordata di 4 vescovi, Wojtyla pubblicò l'Ecclesia Dei sancendo di fatto lo strappo con i lefebvriani. Poi però ricuscì Benedetto XVI, cioè Ratzinger, nel 2009. Oltre a questo, il Corriere propone con Esther Palma un focus sui protagonisti, dal Kansas alla Francia, ecco i nuovi prelati, e poi si parla del sacerdote riminese che guida la fraternità. Poi si parla invece delle reazioni del Vaticano, l'idea che Leone ne uscirà più forte, ma Parolin esprime grande dolore.
Andiamo, passiamo dal Corriere a Repubblica. Anche Repubblica si dedica molto allo scisma dei Lefebvriani, con vari articoli di cui vi diamo conto immediatamente. Tempo di aprire Repubblica, lo mette in prima pagina con lo scisma delle Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni. Un approfondimento storico di Corrado Augias, mille anni di scissioni. E poi all'interno lo scisma, noi ribelli in nome di Dio, scatta subito la scomunica, e un interessante intervista allo storico Agostino Giovagnoli, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, condotta da Concetto Vecchio. E la prima domanda è un caso che questo scisma arrivi oggi, che l'estrema destra è forte ovunque? No, non è un caso. Ora può godere di un contesto favorevole a un suprematismo bianco occidentale che ispira gli slogan della remigrazione. E poi gli si fa così porre l'attenzione sulla delegazione dei Vannacciani. Mi sembra significativo, Borghezio parla dei Lefebvriani come dei soldati della tradizione, ovvero di un'identità culturale cristiana che si identifica nel suprematismo bianco occidentale. Borghezio è stato un seguace di Dugin, l'ideologo di Putin. Borghezio, come documentò un bel libro di Claudio Gatti, persegue da tempo un progetto di trasformazione della Lega in un partito di estrema destra. Non gli era riuscito con Bossi, è riuscito già di più con Salvini, e ora trova la sua consacrazione nel partito di Vannacci. Poi si fa porre l'attenzione sulla presenza di Roberto Fiore di Forza Nuova, e lo storico Giovagnoli dice: l'uso strumentale del cattolicesimo da parte dell'estrema destra è costante, era così già ai tempi del fascismo. L'esempio più noto è quello di Action Française di Charles Morat, che creò il cosiddetto cattolicesimo ateo. Pio XI, che non era certo un papa progressista, lo scomunicò. Questo per sottolineare la pericolosità del fenomeno. Pericolosità data dall'avere al suo interno una consistenza storica dal venire da lontano, secondo lo storico. E dice: ma i Lefebvriani speravano in un papa più morbido? Sì, lo scisma rivela una delusione. Papa Leone non è quel conservatore che avevano immaginato. Hanno atteso un po', ma ora è chiaro che su una questione cruciale come quella delle migrazioni il pontefice è fermo nei principi della Chiesa, per non parlare dell'indipendenza che ha mostrato nei confronti di Trump. Poi Vecchio chiede a Giovagnoli perché l'estrema destra cerca una copertura religiosa, perché la politica di destra ha bisogno di una sua religione o comunque di simboli per offrire prospettiva metapolitica al suo progetto. Il razzismo ha bisogno di essere ammantato di miti, una specie di fede nella superiorità del noi rispetto agli altri, un disegno ovviamente incompatibile, secondo Giovagnoli, con il cristianesimo. E sottolinea anche che Lefebvre aveva una fascinazione per Franco e per i dittatori sudamericani. Il Lefebvriano Williamson era un negazionista dell'Olocausto. C'è stato anche il fascino per l'hitlerismo, ed è spiegabile con la loro visione intrinsecamente autoritaria dentro una logica di forza, e quindi c'è la ricerca di chi incarna questa forza. Secondo Giovagnoli bisogna preoccuparsi, perché il vannaccismo è un fenomeno inquietante, perché non ci sono chiari, non sono chiari i suoi confini ideologici. Da parte del centrodestra non abbiamo sentito quelle vere critiche ai contenuti, ma a me mi sembra anche un grande rispecchiamento nei contenuti, ma insomma. E non è un caso che il suo ideologo Lorenzo Gasperini, cioè l'ideologo del vannaccismo, sia un cattolico tradizionalista. Questo diciamo l'intervista. Ne parlano anche altri giornali, ma direi che insomma la parte interessante già l'abbiamo vista.

0: E passiamo alla questione clima. Partiamo dal Corriere della Sera, che a pagina 21, il maxi fronte dei temporali, grandine e danni in tutto il nord. Fenomeni violenti dopo il caldo record, colpa delle bolle di calore, e sullo Stelvio nevica. Ci sono, insomma, ci presenta anche una cartina meteorologica. Comunque ci racconta che dai 40 gradi alla neve nel giro di poche ore, dopo due settimane di caldo eccezionale, l'Italia cambia volto al passo dello Stelvio. Ieri pomeriggio sono tornati a cadere i fiocchi, mentre una lunga linea di violenti temporali ha attraversato il nord dalla Liguria al Veneto, con grandinate, forti raffiche di vento e migliaia di fulmini. A provocare il brusco cambio di scenario è stato l'arrivo di un fronte freddo nel nord Europa. Si parla di queste bolle calore, e dice che già domani quasi tutta l'Italia sarà in bollino verde, ma con un sollievo temporaneo. L'ondata di calore lascia intanto dietro di sé una lunga scia di conseguenze. A Milano si è riunito un tavolo in prefettura dopo i ripetuti blackout provocati dallo stress termico a cui sono stati sottoposti cavi e cabine elettriche. Su questo c'è anche un altro articolo che ci dice che questi blackout non ci sono stati solo in Lombardia, ma un po' in tutta Italia, fino a Napoli. In Emilia-Romagna l'allerta per il caldo è già subentrata quella arancione per temporali, con i rischi di allagamenti e frane. Nel carcere della Dozza di Bologna la mancanza d'acqua ha alimentato le proteste dei detenuti, mentre i garanti piemontesi hanno chiesto interventi urgenti negli istituti penitenziari. A Cagliari il comune ha interdetto l'accesso al cimitero di San Michele, mentre a Modena è entrata in vigore l'ordinanza che vieta ai negozi climatizzati di lasciare le porte aperte. A Formello, vicino a Roma, 13 cani sono stati sequestrati dai carabinieri dopo essere stati trovati sotto il sole. La perturbazione ha già provocato i primi danni. Le temperature stanno aumentando in tutto il bacino del Mediterraneo, ma il bacino del Mediterraneo corre a una velocità superiore alla media globale. Questo ce lo spiega Mattia Gussoni di meteo.it. dobbiamo aspettarci ondate di calore sempre più frequenti e intense. C'è più quindi evaporazione, aumenta così l'umidità, eccetera, niente di più approfondito sul cambio climatico e riscaldamento globale.
1: Sempre sul tema andiamo a pagina 9 di Domani, che affronta due questioni interessanti legate una alla crisi idrica. L'acqua è poca e l'Italia sta sempre peggio, con il clima malato cresce la crisi idrica. Non solo le temperature del Mediterraneo aumentano di oltre 2 gradi, al sud la siccità è realtà, non piove neanche in inverno e in Sicilia non è caduta una goccia per 116 giorni. I bacini si svuotano, le risorse diminuite quasi del 20% rispetto al 2024. L'articolo di Francesca Fulghesu mette insieme un po' di concetti su innanzitutto su quanto è diventato bollente il Mar Mediterraneo. La piattaforma Copernicus Marine Service il 21 giugno ha misurato il record di sempre, 21 gradi come media dei mari del mondo. Chi oggi si immergesse nel mare della Sardegna, lì dove la clodocara si fa sempre più pallida a causa delle temperature, troverebbe un'acqua di 6 gradi più calda rispetto alla media del periodo degli ultimi 40 anni. Gli indicatori della temperatura superficiale dei mari italiani nel rapporto sono stati elaborati proprio a partire dai dati forniti da Copernicus. Le anomalie medie del 2025 sono state positive in tutti i mesi, con il massimo scostamento dai valori normali a giugno. Anche nel Mar Ligure i picchi durante l'ondata di calore estiva sono stati di 6 gradi. Diciamo che ormai le notizie sul cambiamento climatico, quando fino a pochi anni fa si parlava della necessità di non superare 1,5 gradi della temperatura globale, ormai quel traguardo, insomma, non è stato raggiunto, e anzi mi sembra che qualsiasi notizia vada sempre più a rialzo. Quindi parla poi brevemente della crisi idrica, quindi ovviamente i bacini si svuotano se non piove, se non piove mai, addirittura per 116 giorni in Sicilia e per 121 giorni in Calabria e 118 in Sardegna, quindi insomma parliamo di record ovviamente molto molto negativi, mai visti. E parla di un caso di Milano per cui anche il caldo è una questione di classe. Il caldo e le disuguaglianze di Lucio Palmisano, piscine pubbliche per tutti. È un articolo molto interessante perché vede il caldo non solo da un punto di vista climatico, ma soprattutto da un punto di vista sociale, quindi di chi non si può permettere di andare in vacanza neanche una settimana, tantomeno per tutta l'estate. E parla del fatto che appena 3 su 8 sono i centri balneari con piscine pubbliche aperti a Milano in quest'estate torrida, un problema per i tanti residenti che restano in città durante le vacanze. Per il 2026 le sole piscine all'aperto disponibili gratuitamente alla cittadinanza e attive nei centri balneari gestiti da Milano Sport sono quelle di Romano, in via Zanoia, Città Studi, Sant'Abbondio e Cardellino. Le altre sono chiuse da anni. Come sottolinea la presidente del municipio Nove, ad oggi il progetto è ancora a zero, quindi parla di un progetto ancora in costruzione. Concludo dicendo che questa insomma riporta un'intervista di Maria Cella, docente attivista dell'associazione insomma che si batte per rendere pubblici gli spazi che sono sempre più privatizzati. Vorremmo che l'amministrazione considerasse le piscine come un servizio pubblico, un rifugio climatico, visti i giorni di afa che stiamo vivendo a Milano, e l'acqua come un elemento urbano. Per questo abbiamo inviato al Comune una lettera aperta dal titolo Milano Balneare con 12.500 firme, e secondo me è interessante allargare anche un po' il concetto di rifugio climatico, che sarà essenziale, cioè lo è già ora, ma sarà sempre più essenziale nelle città.

Continuiamo sul caldo, il cambio climatico. Oggi, come ogni giovedì, esce l'Extraterrestre, che è il supplemento ecologista del Manifesto. La classe non è afa, è il suo primo titolo. Oggi si muore di caldo. Sono parole sulle bocca di tutti in questi giorni roventi e segnati da centinaia di morti vere in mezza Europa a causa del riscaldamento globale. Ma dalle parole affannose di circostanza bisognerebbe passare con urgenza ai fatti. A partire dalle scuole, una smossa al negazionismo ambientale del governo arriva dall'associazione Teacher for Future Italia, che chiede lo stato di emergenza in tutti gli istituti e un piano nazionale straordinario di adattamento climatico. Al via la campagna "Quanto caldo fa nella tua aula?" e da questo poi si passa a pagina 5 su questo argomento, dove c'è l'articolo di Federico Butera e dove si parla di uno studio svolto su 854 città europee relativa all'estate scorsa, quella del 25, che ha mostrato che dei 40.500 decessi causati dal caldo, 16.500 andavano attribuiti al riscaldamento globale. In Italia le morti rilevate nelle città incluse nello studio sono state 4.597, di cui 835 a Roma. Nel 26, considerando solo la prima settimana dell'ondata di calore di fine giugno, in Francia i morti sarebbero almeno 1.000. Nello stesso periodo, secondo Economist, i morti in Europa sarebbero 12.000. E da notare, la mortalità indotta dalle ondate di calore è concentrata nelle città perché sono più calde delle zone rurali. L'ondata di calore che ha colpito il cuore dell'Europa è stata particolarmente intensa in questo giugno 26 ed è un fenomeno che gli studi sul clima preannunciano come sempre più frequente e intenso negli anni che verranno. Le ondate di calore colpiscono particolarmente persone anziane, malate, bambini, bambine, perché il loro organismo ha una capacità ancora immatura di regolare la temperatura. E questa volta il carico calore si è verificato in un periodo in cui in tutta Europa le scuole sono aperte, in Italia solo quelle dell'infanzia che chiudono a fine giugno e quelle in cui sono in corso gli esami di maturità che stanno chiudendo in questi giorni, che possono durare fino ai primi di luglio, ma conseguenze sui maturandi soggetti a stress e a calo di lucidità. La coincidenza dell'ondata di calore scuola aperte ha portato a evidenziare la completa inadeguatezza delle aule e delle infrastrutture scolastiche di fronte al caldo estremo in tutta Europa. Aule torride, spesso a temperature superiori a quelle esterne, specie all'ultimo piano. Molte scuole nel Regno Unito, in Francia e in Germania sono state chiuse per non esporre i bambini allo stesso stress termico. Lo stesso è avvenuto in molte scuole italiane, dove spesso per evitarne la chiusura o ridurre lo stress i docenti hanno portato ventilatori. Il problema delle ondate di calore, sempre più frequenti e intense, che dobbiamo aspettarci, è particolarmente sentito dai docenti più attenti ai temi ambientali, quali quelle che fanno parte dell'associazione Teachers for Future Italia, che in un loro comunicato non solo denunciano i rischi e i disagi crescenti, ma fanno anche delle proposte concrete che vanno oltre il pur necessario impianto di condizionamento. Individuano azioni da affiancare le cosiddette soluzioni basate sulla natura, quale il verde attorno agli edifici scolastici e nei cortili, la ventilazione naturale, le protezioni solari e altro che non richiedono energia. Per avviare queste azioni che si rendono necessarie, i docenti chiedono il riconoscimento dell'emergenza climatica e ambientale nelle scuole. Si prevede una raccolta di dati appunto nelle scuole e si sottolinea la necessità di agire subito. E a proposito di PNRR, su questo non c'è stato messo una lira. Oltre a questo articolo, Extraterrestre presenta anche un altro approfondimento interessante: il costo più alto lo subiscono le donne, la crisi climatica non è neutra. Una ricerca di WeWord dimostra i gravi effetti sulle donne, specie in aree più marginalizzate. Il focus di questa ricerca è su Brasile, Kenya
e Tanzania. Se ne dà conto appunto in questo articolo che trovate su L'Extraterrestre di oggi.

Dal Manifesto prendiamo un articolo di Patrizio Gonnella, di Antigone, ancora morto in cella, un'estate d'inferno, 75 anni, malato, da poco colpito da ictus, entrato qualche giorno prima per scontare una pena non elevata, muore in solitudine nel carcere di Sollicciano, pochi chilometri più a ovest, alle dogaie di Prato. Sollicciano, che è stato addirittura in parte chiuso per le condizioni allucinanti che ha, le dogaie, uno dei peggiori carceri per le condizioni, comunque 26 anni alle dogaie, muore anche lui in carcere e non per scelta volontaria, per avesse denunciato violenze subite dalle forze di polizia al momento dell'arresto. Due storie che non colpiscono l'opinione pubblica come dovrebbe accadere, che lasciano insensibili le istituzioni. 114 morti nelle prigioni d'Italia dall'inizio del 2026. Una parte viene qualificata dall'amministrazione penitenziaria come decessi con cause da accertare. Il punto è che restano tali anche nei mesi e anni a seguire. Le due morti di Firenze e Prato sono tra loro molto diverse e riconducibili a responsabilità differenti. Nel caso di Sollicciano le indagini dovranno chiarire in sequenza perché una persona così anziana e così compromessa nella salute è stata portata in carcere e non in una struttura medica, perché è stata portata proprio a Sollicciano, perché si è ignorato che tale istituto pochi giorni addietro era stato parzialmente chiuso dalla magistratura proprio per le sue condizioni insalubri e degradate, perché non è stato trasferito in un centro clinico penitenziario, perché non è stato previsto un ricovero ospedaliero controllato. Il detenuto morto a Prato era giovane, così giovane che il suo decesso avrebbe lasciato tutti basiti. In questo caso l'autopsia sarà determinante. Verranno preservate tutte le informazioni utili a capire cosa è accaduto. Di fronte ai 114 morti in sei mesi nelle carceri italiane dovrebbe scattare la reazione politica. Temiamo non avverrà. Sarebbe del tutto ovvio attendersi l'istituzione di una commissione di inchiesta sulle responsabilità individuali. Ci affidiamo alla magistratura. Su quelle sistemiche è invece necessario mettere in moto una catena di indignazione. È del tutto incredibile che in una situazione così compromessa e degradata l'amministrazione penitenziaria non faccia subito tre o quattro cose per rendere la vita in carcere meno indegna. Gonnella dà dei suggerimenti: consentire una telefonata al giorno ai propri cari, mettere un piccolo frigo e un ventilatore in ogni cella, chiudere del tutto gli istituti indecorosi come quello di Firenze, proteggere chi denuncia violazioni e abusi, questo è il minimo. Intanto due notizie che sono due speranze. Il 14 luglio la Leonata Alleanza per una pena umana e costituzionale, composta da tante associazioni, ha chiesto al Ministero della Giustizia di poter visitare decine e decine di istituti in Italia insieme a esponenti delle istituzioni locali. Il 22 settembre la Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, a partire dal caso Sollicciano, dovrà decidere se è legittimo tenere una persona in carcere qualora questo sia un luogo insano e degradato. Questo appunto lo leggiamo dalle pagine del Manifesto. Chiudiamo con qualche nota su Roma, partendo ancora dal Manifesto. Sigilli all'Angelo Mai, Roma risponde, il nostro pensiero non è a norma. Ieri una grande assemblea, ne scrive Lucrezia Ercolani, l'Angelo Mai ha fatto di nuovo una magia, ci ha rimessi insieme, viene detto a un certo punto della partecipata assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio fuori dallo spazio a Via delle Terme di Caracalla, a cui la Questura di Roma ha posto i sigilli all'alba di domenica scorsa, contestando la mancata attuazione di alcune misure di sicurezza. In effetti, tra le centinaia di persone nel parco antistante lo spazio ci sono tanti pezzi di città. C'è la comunità teatrale, per la quale il Circolo Arce a tutti gli effetti è una casa, e poi ci sono i movimenti transfemministi, ci

una via crucis amministrativa che stava finalmente per terminare. Il giorno prima dell'intervento della questura, dicono al microfono, mentre l'ombra degli alberi attenua appena un po' la calura, era arrivato un documento che avrebbe una volta per tutte sbloccato la pratica. Per questo i sigilli sono stati posti con un tempismo quantomeno sospetto. Anche con l'assegnazione vicina, che d'altronde sarebbe un dovuto riconoscimento, secondo appunto Lucrezia Ercolani, al ruolo svolto in città, lo spazio mantiene le caratteristiche di una realtà difficilmente classificabile, un superorganismo, come lo definisce la regista teatrale fondatrice dell'Angelo, Giorgina P. Il nostro pensiero non è mai stato a norma. La nostra politica nasce dall'ex manicomi, nelle fabbriche, in quei luoghi dove le istituzioni non hanno mai voluto mettere il naso. Questo insomma lo trovate a pagina 15 del manifesto.

Per la cronaca di Roma, bus elettrici cerca sui punti di ricarica, tra le soluzioni tampone un aumento dei depositi con le installazioni di colonnine, questo è il primo titolo, poi il vento dopo il caldo, incendi e case evacuate, si parla di roghi a Vigna Murata e Castel Gandolfo. Oltre a questi troviamo non molto altro, scritte omofobe, vandalizzato murale dedicato a Pasolini, si parla di Santa Maria del Soccorso.

E chiudiamo la rassegna con quanto successo a Kiev. Ve ne abbiamo dato un po' notizia dall'ANSA perché è successo stanotte. Adesso ve lo leggiamo dal Post. L'esercito russo ha compiuto un nuovo esteso attacco contro la capitale Kiev con missili e droni. Sono state uccise almeno 13 persone, quasi 90 risultano ferite. I bombardamenti hanno distrutto diversi edifici. L'attacco russo è stato il primo di questa grandezza da oltre 2 settimane, in una situazione generale in cui la guerra è in stallo da tempo, senza grossi avanzamenti dei due eserciti.

riuniti, il generale ucraino Zelensky aveva anticipato che ci sarebbe stato un attacco ieri mercoledì durante una visita a Dublino in Irlanda. Aveva tenuto una conferenza stampa in cui aveva annunciato l'interruzione della sua visita e il ritorno in Ucraina, perché aveva ricevuto informazioni di intelligence sulla preparazione di un massiccio attacco russo. Kachenko, capo dell'amministrazione militare a Kiev, ha detto che i bombardamenti russi hanno preso di mira zone residenziali della città, colpendo e uccidendo civili. All'alba di giovedì, cioè all'alba di oggi, ha parlato di un grosso numero di vittime e di danni molto estesi sulla capitale. Durante l'attacco si sono sviluppati diversi incendi in più punti della città e tra gli edifici colpiti c'è stato anche un deposito di ambulanze. L'ultimo attacco russo su Kiev era stato un mese fa, a inizio giugno. Nelle ultime settimane la Russia si era concentrata nella parte orientale dell'Ucraina con qualche avanzamento della città di Kostiantynivka, considerata importante per l'accesso e il controllo del Donbass. L'Ucraina invece ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro il territorio russo, prendendo di mira soprattutto raffinerie, oleodotti, terminal per l'esportazione di petrolio e gas naturale, impianti chimici, con l'obiettivo di limitare i profitti del governo russo. Questo appunto dal Post, testata online, che in quanto tale può dare aggiornamenti che la carta stampata fino a domani non potrà andare. E chiudiamo invece con la carta stampata, in cui si parla sempre di Ucraina, dal Fatto Quotidiano. Prima accusa tedesca su Nord Stream, Kapp è un criminale di guerra, ne parla Cosimo Caridi da Berlino. Il presunto attentatore del Nord Stream tenuto in Germania, accusato di crimine di guerra. Si parla di Kuznetsov, cittadino ucraino fermato in Italia la scorsa estate e al centro dell'atto d'accusa del procuratore generale federale tedesco Jens Rommer. Il giornale di Amburgo, c'è un tribunale specifico ad Amburgo che ha competenza per i reati contro lo Stato, ne riporta la notizia Der Spiegel, secondo cui l'imputazione è stata notificata a Kuznetsov nei giorni scorsi. La svolta sta nella qualificazione del reato. La Procura federale non contesta più il sabotaggio anticostituzionale, ma un crimine di guerra. La distruzione dei gasdotti nel Mar Baltico nel settembre 22 viene ora letta come un attacco a un obiettivo civile protetto nel diritto internazionale umanitario. Gli inquirenti di Karlsruhe, sede della Procura federale, inquadrano così il sabotaggio dentro la guerra tra Russia e Ucraina. Nel dicembre 25 la Corte federale di giustizia, più alta istanza penale tedesca, aveva scritto che le esplosioni erano con ogni probabilità opera di uno Stato. Adesso la procura conferma la lettura. Nel settembre 22 una serie di esplosioni sul fondale del Baltico distrussero entrambe le condotte del Nord Stream 1 e una delle due del Nord Stream 2. A piazzare gli ordigni, secondo le ricostruzioni giornalistiche, fu una squadra di 8 sommozzatori ucraini, tra cui una donna, coordinati dai militari delle forze speciali. Erano salpati dalla costa tedesca su uno yacht a vela noleggiato per poi collocare gli esplosivi sui gasdotti. Le indagini della Polizia Criminale Federale combaciano in larga parte con quella ricostruzione. Poi ancora si parla appunto di Kuznetsov, a cui la procura attribuisce il ruolo di comandante su questo yacht. Nella primavera del 22 il comando è entrato in contatto con la CIA, ne aveva ottenuto la promessa di finanziare l'azione. Secondo Der Spiegel, gli ucraini presentarono il piano in codice di Ameter agli agenti americani in un incontro a Kiev. All'inizio Washington sembrò apprezzarlo, ne discussi i dettagli, poi cambiò idea.
La CIA ha definito la ricostruzione completamente falsa. Il presunto capo dell'operazione ha un nome noto. Già nell'autunno del 23, Der Spiegel e il Washington Post avevano indicato Roman Chervinsky, comandante delle forze speciali ucraine, come probabile responsabile del piano. Chervinsky ha confermato a Der Spiegel di essere stato all'epoca delle esplosioni il superiore di Kuznetsov nel comando delle forze speciali dell'esercito ucraino, precisando di non essere autorizzato a parlare di singole operazioni. Il nodo giuridico è se i gasdotti fossero un obiettivo militare legittimo. La Corte federale a dicembre ha risposto no. Chervinsky sostiene il contrario. La differenza pesa, secondo il codice penale internazionale tedesco, chi crede di eseguire ordini legittimi e per cui non era evidente l'illegalità dell'atto non è punibile. E questo appunto per quanto riguarda i grandi condotti del Nord Stream. 10 e 18 minuti primi, chiudiamo qua la rassegna stampa, ma continueremo con la mattinata informativa.

0: miracles, words in heavy doses. E vogliamo farvi ascoltare anche uno spottino che riguarda onde riflesse di cui abbiamo parlato in apertura.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
4: performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

la musica anche oggi la saccheggiamo dal repertorio di Likewise, trasmissione che va in onda tutti martedì alle ore 18:30. Adesso parleremo di sanità pubblica. Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla rete sarda per la difesa della sanità pubblica. Proveremo insomma a parlarne insieme di quello che sta succedendo. Si parla di medici gettonisti, ma più in generale di chiusura di pronto soccorso e quindi delle carenze preoccupanti, in particolare nella regione Sardegna.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della rete sarda per la difesa della sanità pubblica che, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo appunto questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare per chi se lo fosse perso che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro...
0: Minori significa le emergenze meno...
1: Quelle più leggere.
0: Codici verdi,
1: un paziente
0: gialli.
1: Che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, ti do un antibiotico, ma non... anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base, eccetera, eccetera, induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro, eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione, sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione 2 giorni fa per una mala gestione?
1: No, perché i medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid. E quindi col passare dell'emergenza Covid i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. E invece che succede? Succede che persistono, devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico, passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema. Tant'è vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata, eccetera, eccetera, la rete sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. e cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico diettonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328,95 milioni, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito, quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenti di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte dove diceva, capitata per caso, dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora, queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere come rete sarda per la difesa della sanità pubblica dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorso e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono i pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Spara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Dio, nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia del PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, guarda, ti volevo giusto chiedere qualcosa sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi, sulla prima pagina del Corriere della Sera, elogia il PNRR dicendo più luci che ombre. Porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro della, invece no, c'è la casa della comunità che praticamente, allora per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Stillacci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questo è l'ultimo attacco, a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze, Quindi.
0: Senti, ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante eccetera ci vuole tempo, e allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità. Quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. cioè in tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis-Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso, per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato comedici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che non ha, è privo di visione, di programmazione. E tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi, anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è una non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori, quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata, però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca, quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire, cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità, eccetera, eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, cioè l'ospedale del Qatar, al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde, e questo, la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: quindi c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto l'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti, il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva, eccetera, eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore, e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti ad ASCOT, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni, e poi, insomma, con i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nei pronto soccorso, ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, è questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico, mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni, eccetera, eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore, o si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. E dico destra e sinistra non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale, nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione, cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Parliamo, non voglio affrontare il problema della salute ambientale, perché io sono anche un medico ISD e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi seria sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto il neoliberismo in modo trasversale, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per poi promuovere il privato per chi potrà permetterselo. E ribadisco, le famiglie medie in Sardegna non possono permettersi la sanità privata. Questo vuol dire che aumenta, infatti in forte crescita, la percentuale dei sardi che addirittura rinunciano alle cure per problemi economici, per la lunghezza delle liste d'attesa e così via. Aumenta la mortalità. Infatti la nostra preoccupazione adesso è anche con l'ondata delle alte temperature, perché nessuno ne parla qui da noi, però quali saranno gli effetti sui nostri territori? E ribadisco, tra le peculiarità della Sardegna, che quando si parla di sanità, bisognerebbe tener conto, sono le distanze. 60 chilometri da percorrere in Sardegna è mezza giornata, non sono i 60 chilometri di una superstrada della Lombardia.
0: Sì, questo è molto importante sottolinearlo, perché ovviamente rispetto all'emergenza sanitaria cambia tutto. Senti, non certo. So se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e quando vorrai parleremo volentieri anche di sanità ambientale, insomma.
1: Assolutamente, sono molto interessata, perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come ambiente, ti dico che è allettante. Infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso e la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in un'altra occasione, perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
0: E allora ci risentiremo presto e intanto grazie.
1: No, grazie a voi, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo e vennero intenti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti. Nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

a capire, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

E adesso torniamo a parlare di Palestina e di repressione di chi lotta al fianco della Palestina. Riparleremo del caso Ulm 5 in Germania, pochi istanti, e arriveremo a parlarne.

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5 in particolare, delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature, dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza, e da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. Alcuni di loro si trovano per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso

0: ad altri detenuti e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
1: E in questa situazione è cominciata già da sono cominciate già, è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto, se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
0: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9 e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade. Perché i
1: e questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata,
0: sì,
1: per questo motivo.
0: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le brigate rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili e una delle mozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste mozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi,
1: certo,
0: insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle cinque compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi, e si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia e lasciare il paese, insomma, quindi veramente il culmo. E
1: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare se volevano. Tu dicevi, no, che sì, quando, insomma, c'è stata l'azione, loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
0: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula, e questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi 5 Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per 2 anni, manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i cinque, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania, che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, e tra l'altro anche Yudische Stimme, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo lì per controllare.
0: Certo.

0: sembra tutto a posto. Scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli Ulm 5 finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zoe, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel anche è stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. E gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile. E invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma. Ed è stato assurdo, ci ho messo 3 ore a entrare, si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono perché comunque fa veramente strano, e parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm, gli Ulm 5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè con i cinque dietro questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli Ulm 5 siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti. Ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle cinque persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare insomma in una cornice di criminalizzazione non solo dei cinque ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
0: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi, eccetera. Da quanto mi dici, continua la presenza?
1: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma. Ci si dà un po' il cambio perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata insomma ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio, politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici insomma che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua. E questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
0: Bello,
1: però non
0: importante.
1: È ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma. Perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore, si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di sei mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fa il conto, sono 9 mesi e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse. Insomma, si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
0: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
1: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut Elbit Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno dell'Elbit System e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse. Cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Uno Five, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e i compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
0: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
1: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi,
0: gli episodi sono stati tanti, diciamo, questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda On Five, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
1: Sì, allora, esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist, è tutto su ulm5.info/en, perché la versione in inglese, c'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere a ulm5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante. Noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog, che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta. Tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
0: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
1: Sì, anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti così da spingere almeno l'algoritmo a dare visibilità. E poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille. Palestina libera.
0: Palestina libera. Ciao.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.
2: E così insomma vi abbiamo cominciato a ricordare l'iniziativa della settimana prossima a Marino per la Palestina.

0: E torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti primi, ci trasferiamo in Toscana dove sapete insomma la settimana scorsa c'è stato questo femminicidio a cui insomma duplice di madre e figlio, quindi un femminicidio e omicidio, un femminicidio a sfondo omotransfobico, insomma ne parleremo. Nel frattempo un padre marito che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio 24enne. Nel frattempo ci sono stati i funerali, ma abbiamo con noi un compagno perché questo sabato 4 luglio ci sarà un corteo a Viareggio. Abbiamo con noi un corteo di Santa Froce, un collettivo lucchese che come dire gioca sul Santa Croce che è il simbolo religioso di Lucca. Ma intanto buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E quindi insomma voi avete lanciato questo corteo a Viareggio per sabato alle 18 ci vogliamo viv dopo questo terribile, voi dite, assassinio di stampo patriarcale, e parlate insomma nel comunicato che lo convoca sia appunto della natura di questo femminicidio e omotranscidio e anche della rabbia per la comunicazione a cui abbiamo assistito tutte e tutti sulla stampa.
1: Sì, appunto sta succedendo questo, cioè c'è la beatificazione quasi dell'assassino, del padre, padrone, marito, padrone che ha ucciso un figlio e la moglie, quindi siamo, come dicevi, di fronte senza dubbio a un femminicidio e a un omo transcidio, perché Mirko aveva intrapreso, da quello che viene detto dal consultorio transgenero, un percorso di transizione, comunque aveva chiesto informazioni. Comunque fin dalle prime ore gran parte della stampa, io cito soltanto il TG1 perché è il caso più clamoroso, ha descritto quest'uomo come un bravo uomo, come un padre esasperato, quindi c'è anche una giustificazione dell'assassinio, del duplice omicidio. E una cosa molto grave, molto inquietante secondo noi, è quello che ha detto ieri il comandante provinciale dei Carabinieri, che ha escluso la matrice omofoba del pluriomicidio, del femminicidio, e addirittura come se fosse una cosa che c'entrasse qualcosa, detto che dietro il telefono di Mirko è stata trovata una modica quantità di cocaina, tanto violando una privacy di questa persona, ma è comunque un elemento che non c'entra assolutamente niente e che dà, come dire, l'idea di quello che sta succedendo, ecco. Quindi noi abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario scendere in piazza e contrastare questa narrazione assolutamente tossica e appunto dimostrare che appunto ci vogliamo vivi, ci vogliamo vive, ci vogliamo viv contro appunto un'omofobia, transfobia di ritorno, diciamo, a parte il fatto che non si è mai assopita.
0: No, certamente.
1: E quindi mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo perfettamente. Ti sentiamo perfettamente.
1: Pronto?
0: Pronto, tu ci senti? Noi ti sentiamo perfettamente. Sì, sì, pronto? Non so che sta succedendo perché noi... Vabbè, mettiamo un attimo di musica e torniamo poi in voce per continuare questa conversazione.

0: Eccoci di nuovo dopo un piccolo disguido telefonico, siamo appunto in corrispondenza con un compagno del collettivo Santa Froce di Lucca per parlare della manifestazione lanciata a Viareggio per sabato prossimo in seguito al femminicidio e omotranscidio di un ragazzo e sua madre, di Mirko e Katie Andreoni. E appunto ci stavi parlando delle dichiarazioni delle forze dell'ordine e di quello che abbiamo dovuto leggere sulla stampa.
1: Sì, appunto stavo dicendo che secondo noi è molto grave, a indagini in corso, escludere il movente omotransfobico, che è comunque evidente, sia perché Mirko stesso aveva scritto più volte in vari post che il padre aveva detto meglio un figlio frocio, meglio un figlio morto che un figlio frocio, e soprattutto perché in un'intervista a Repubblica uscita un paio di giorni fa un suo amico ha dichiarato appunto che Mirko gli aveva confidato più volte di essere stato minacciato di morte dal padre. E quindi poi tirare in ballo anche il presunto uso di sostanze da parte della vittima è un tentativo, secondo noi, di spostare appunto l'attenzione dal vero movente verso, come dire, un raptus, un'esasperazione dell'assassino, che comunque è abbastanza grave, abbastanza singolare. Quindi noi abbiamo deciso appunto di scendere in piazza per contestare tutto questo, anche perché sabato, domenica scorsa, nell'immediatezza dell'evento era stato si era svolto un presidio in piazza a Camaiore in quell'occasione per raccontare appunto il clima. Un amico dell'assassino aveva interrotto per una decina di minuti il presidio inveendo contro i presenti, prima con molta calma comunque di essere allontanato e dicendo appunto che Piero Boriconi era una brava persona e che era stato spinto dall'esasperazione a fare quel gesto. Quindi noi chiediamo a tutte di scendere in piazza con noi sabato alle 18, il concentramento in piazza D'Azeglio a Viareggio, e lo slogan principale è "Siamo il grido altissimo e feroci, donne trans e froci che più non hanno voce". E appunto,
0: anche perché scrivete chiaramente che il movente è uno solo, la società patriarcale, fra l'altro, insomma, dopo questo terribile evento c'è stato anche già un altro femminicidio nel nostro paese, un'altra donna è stata ammazzata dal compagno, di patriarcato si muore, voi lo ribadite in maniera molto forte, non so se già sapete qualcosa rispetto alla partecipazione anche di altre realtà.
1: Allora, ci sono vari collettivi di pisani, livornesi, che ci hanno, massesi, che ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare, saranno presenti in piazza con noi, e quindi sì, c'è proprio un grande interesse, una gran voglia appunto di contrastare questa narrazione veramente tossica, perché comunque le cose vanno chiamate con il loro nome, vanno chiamate femminicidi e vanno chiamati omicidi a sfondo omotransfobico, e invece si continua a non portare rispetto alle vittime, si giustifica l'assassino, c'è appunto una responsabilità di quest'uomo violento, e quando si dimentica questa cosa si manca di rispetto soprattutto alle vittime. Noi viviamo appunto in un contesto che è quello della provincia di Lucca, dove c'è un vescovo che ha sentito la necessità di dire delle frasi di circostanza, lui che ha organizzato convegni in passato con il Provita e Family Day, mettendo a disposizione anche i locali dell'Arcivescovato. Viareggio è, lo ricordiamo, la città di Vannacci, da lì è partita tutta la sua folgorante carriera, prima editoriale e poi ora politica, quindi è anche un luogo simbolico. Il corteo finirà a Lido di Camaiore, a confine appunto con il comune di Mirco, che viveva appunto in un paese, una frazione di Camaiore, quindi un paese molto piccolo, con pochissime case, molto isolato, e quindi noi pensiamo che sia giusto terminare simbolicamente lì.
0: Senti, ti faccio una domanda, come dire, la comunicazione, l'informazione tossica sui femminicidi purtroppo è quasi una costante, ma almeno a me è sembrata che in questo caso sia stata più forte la tossicità che negli ultimi tempi. È come se si fosse tornati un po' indietro nella modalità in cui si narrano queste storie, si è data molta voce per esempio in televisione a persone del paese che sì, continuavano col solito mantra, brava persona, ma chissà, poi non sappiamo cosa è successo in casa, eccetera eccetera. E ti chiedo appunto, visto che tu vivi lì, qual è il clima nella zona, come se ne parla? Tu dicevi comunque c'è molta attenzione almeno da parte dei collettivi, per il resto ti senti di poter dire qualcos'altro?
1: Ma guarda, basta farsi un giro sui social, c'è una testata, la più importante, la più letta, a Lucca, che si chiama Lucca in Diretta, e leggere i commenti sotto gli articoli che riguardano questa questione, per rendersi conto che è, come dire, questo episodio così terribile ha scatenato una omotransfobia che sembrava sopita, ma che evidentemente non aspettava altro che un pretesto per uscire allo scoperto. E come ti dicevo prima, certo non aiuta il fatto che per esempio le istituzioni, parlo in questo caso del comune di Lucca, che comunque ha organizzato convegni per esempio con il Provita in occasione della giornata mondiale contro la transfobia l'anno scorso, finanziando un convegno in una struttura pubblica che veniva messa a disposizione gratuitamente e alla quale l'iniziativa era presente anche Vannacci, che ripeteva appunto gli soliti insulti omotransfobici. Per cui è chiaro che se il messaggio è continuamente questo, soprattutto coloro che come Mirko, Michelangelo vivono in un contesto molto piccolo, risentono più di altri di questa di questo clima, di questi insulti ripetuti a oltranza. È per questo che noi dobbiamo contrastarlo in maniera sempre più forte. Noi faremo anche alla fine del corteo un'assemblea aperta a tutte le realtà, anche per vedere di riorganizzarci, perché appunto siamo chiamati, e questo brutto fatto di cronaca lo dimostra, siamo chiamati a un impegno ancora più forte che in passato, perché siamo veramente, come abbiamo scritto, è come se fossimo risucchiati all'indietro. C'è questo, chiamiamolo proprio fascismo di ritorno, che è evidente.
0: Senti, ti faccio ancora un'altra domanda a proposito di passato e non so se di presente, ma diciamo la zona dove questo è avvenuto non è al mare, perché ma è vicino al mare, in una zona molto turistica e in una zona anche molto vicina a Torre del Lago, dove per tanti anni in maniera molto glamour e in maniera molto commerciale, insomma, c'è stata Virsilia Friendly, quindi una serie di locali a frequentazione LGBTIQ+. Ecco, ti chiedevo, visto che tu vivi in quella zona, se come dire, quella modalità, no? di spazio per le persone LGBTI class hanno in qualche modo aiutato, non hanno aiutato, cioè sembra, no, paradossale che accanto a una delle zone più famose per la, concedimi la semplificazione, la movida LGBTQ, poi avviene un femminicidio con sfondo omotrasfobico come questo.
1: Ma purtroppo se tutto si riduce, come dire, ad avere uno spazio commerciale dove puoi ballare e i gestori non usano quello spazio per veicolare messaggi politici, e allora non serve assolutamente a niente, cioè un posto come un altro, e quindi tu non fai nessun tipo di opera di prevenzione né di un'operazione culturale né politica. Loro si sono sempre ben guardati da fare iniziative politiche, se non insomma molto all'acqua di rose, tant'è vero che poi uno dei gestori è finito con Renzi a fare l'addetto alla comunicazione. Quindi insomma hanno più pensato, diciamo, a tornaconto economico che alle questioni che riguardavano la vita di persone come Mirko, che appunto non è rimasto isolato, intrappolato in quel luogo e non ha avuto scampo.
0: Senti, noi ti ringraziamo, buona lotta, buon corteo, e magari potremo risentirci più avanti.
1: Ricordo a tutti comunque sabato alle 18 vi ritrovo in Piazza D'Azeglio a Viareggio. Grazie per lo spazio.
0: Grazie a te.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

12 e 25 minuti primi. Radio Onda Rossa 87.9. Non ve ne andate che dovremmo avere qualche aggiornamento sull'udienza in Cassazione per Annan.

0: E chiudiamo la mattina informativa di Radio Onda Rossa, là dove l'abbiamo cominciata questa mattina alle 8, quando vi abbiamo dato notizia che oggi, 2 luglio alle 10, in Cassazione c'era un'udienza per il caso di Anan Yaesh, del compagno palestinese Anan Yaesh, che sta subendo una lunga detenzione, e appunto oggi alle 10 c'era questa udienza dove si doveva discutere del ricorso dei legali di Anan contro la decadenza del permesso di soggiorno, dello status di tutelato politico, garanzie che i governi costantemente stanno cancellando con la scusa dei presenti conflitti, con la relativa perdita di diritti costituzionali e internazionali. L'udienza era aperta alla partecipazione del pubblico. Vi possiamo far ascoltare un breve insomma, commento dopo la conclusione dell'udienza di questa mattina.
1: Siamo in presenza insieme all'avvocato Jacopo Di Giovanni, e dopo quello che c'è stato questa mattina abbiamo annunciato che c'era una questione di merito riguardante, e correggimi se sbaglio, un rinnovo quantomeno cioè il mantenimento dello status di rifugiato politico per Anan Yaesh.
2: Sì, la questione che la Corte di Cassazione esaminerà e di cui abbiamo discusso è se il divieto di espulsione dell'ordinamento possa essere bilanciato con esigenze di sicurezza nazionale, perché è accertato che Anan, se tornasse in Israele, sarebbe sottoposto a persecuzioni, a torture, a trattamenti inumani e degradanti. E ha ritenuto il Tribunale di L'Aquila che i procedimenti penali a carico di Anan costituiscano una causa di esclusione dalla protezione. Noi abbiamo sostenuto, e anche la Procuratrice Generale ci ha sostenuto in questa tesi, che il divieto è assoluto e quindi non si può in nessun caso rispedire Anan a essere torturato, né Anan né chiunque altro.
1: Quindi la procuratrice generale della Cassazione?
2: Sì, l'avvocata generale,
1: Ah,
2: ancora di
1: l'avvocata
2: più,
1: generale.
2: che...
1: E quindi avete fatto questo, diciamo, non so se è un ricorso,
2: No,
1: una
2: noi...
1: domanda che è stata accolta comunque.
2: Ancora non è stata accolta, anzi, il procedimento è andato così. Abbiamo presentato un ricorso al Tribunale dell'Aquila che ce lo ha rigettato dicendo appunto che le esigenze di sicurezza nazionale contrastavano, o meglio, prevalevano sul divieto di espulsione. Abbiamo presentato il ricorso per Cassazione, che sarà deciso dopo l'udienza di oggi, e nell'udienza di oggi l'avvocata generale, cioè rappresentante del pubblico ministero, nell'interesse della legge, ha sostenuto la nostra stessa tesi. Ora bisognerà vedere se anche la Corte ci dà ragione.
1: Quanto prevedi i tempi di questo pronunciamento?
2: Speriamo prima dell'estate, comunque entro un paio di mesi ci aspettiamo la
1: Entro un paio
2: risposta.
1: di mesi, quindi quando
2: Al più tardi per settembre speriamo di
1: sì,
2: avere una
1: con
2: decisione.
1: il pieno del ricorso in secondo grado sulla vicenda penale, diciamo. Ok, grazie.
0: E grazie anche a chi ci ha fornito quest'audio. Ricordiamo che Anan è incarcerato a Melfi, dove è stato anche oggetto di ritorsioni, e gli sono stati dati anche 15 giorni di isolamento. Adesso Anan li sta finendo di scontare, praticando lo sciopero del carrello, e ha fatto anche ricorso a giorni, insomma, entro il 15 luglio finalmente verrà depositata la sentenza di primo grado dell'Aquila, a cui poi potrà seguire il ricorso, e il 18, cominciamo a dirlo, al carcere di Melfi la rete solidale con la Palestina della della Basilicata sta costruendo una mobilitazione per solidarietà con Anan.

0: 12 e 44 minuti primi, questa voce vi saluta.
1: Il contratto di aspettativa. Hoy vamos caminando juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes.
0: E vi lascio al palinsesto del giovedì.
1: Esas historias no contadas.
0: Di Radio Onda Rossa, non smettete mai di seguire questa radio e di sostenerla.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Stefano Chiantini, regista del film Separazione, al cinema da giovedì 2 luglio 2026, ben trovato.
2: Buongiorno, ben trovati a voi e a te. Ho raccontato una storia che nasce da una vicenda che è successa nel mio paese, una vicenda molto brutta per noi che ci conosciamo tutti, quando insomma dei ragazzi sono rimasti imprigionati sotto una valanga e sono morti, sono stati trovati dopo un mese, e partendo da quella storia ho voluto raccontare appunto la storia del dolore, delle fratture, delle separazioni che nascono all'interno di queste storie vive, ecco. E quindi il dolore che causano queste vicende.
1: Com'è partita l'idea e il progetto?
2: Il progetto appunto è nato da questo spunto, dall'osservazione delle famiglie di questi ragazzi, della grande dignità con cui aspettavano notizie e vivevano questi momenti. Ho sentito l'esigenza con rispetto, senza uno sguardo voyeuristico, ma con uno sguardo distaccato e rispettoso di dover raccontare questa storia.
1: Che struttura drammaturgica gli hai dato?
2: La mia idea è appunto di pormi con distacco, non emotivo, ma con distacco fisico davanti a queste situazioni e ai personaggi. Poi la decisione è stata di raccontarlo con l'uso, per esempio, del bianco e nero, perché ci sembrava con il direttore della fotografia, Paolo Carnera, che questa cosa desse più drammaticità a tutta la storia, rendesse più personaggio anche la montagna con il suo aspetto mitico. E quindi la natura è diventato un altro dei personaggi del film, con la sua forza e con il rispetto che le si deve.
1: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
2: Il cast è stata una scelta abbastanza istintiva. Io comunque mi sono avvalso della collaborazione di Laura Muccino, che forse è una casting molto brava, importante, una persona con cui ho un ottimo rapporto, le persone, gli attori e le attrici giusta per interpretare questi ruoli, insomma. Quindi quello è stato molto facile, molto istintivo. Poi abbiamo iniziato a lavorare sugli altri personaggi, sulle altre figure, con degli incontri, anche se poi Vanessa Compagnucci e Sergio Alberi li conoscevo come attori e avevo già lavorato con loro, e poi i ragazzi invece abbiamo fatto proprio dei casting, dei provini, ecco.
1: Che esperienza è stata per te?
2: Per me è stato un film molto importante, perché appunto era una vicenda che sentivo in maniera viscerale, perché conosco le persone da cui la storia ha preso lo spunto, anche se poi è un'opera di finzione e mi sono staccato da quelle storie. Però era una storia che sentivo molto anche le location dove ho girato, che sono location che mi appartengono, sono le location della mia infanzia. Quindi per me è stato un percorso emotivamente molto provante, ma anche molto bello. E poi è stato un film importante anche perché appunto mi sono avvalso di collaboratori che mi hanno dato tanto e insegnato tanto.
1: La scelta del titolo?
2: Questa vicenda ha causato delle fratture, delle separazioni all'interno delle famiglie, ma anche all'interno dei personaggi stessi, no? Quindi mi piaceva raccontare questo, come poi certi dolori si insinuano nell'animo umano e lavorano a dividere, ecco.
1: Che prime risposte hai avuto di reazioni del pubblico?
2: Il film è stato al Festival di Torino e le reazioni sono state molto buone. Io non mi aspettavo, perché è un film difficile, doloroso, in bianco e nero, molti silenzi, è un ritmo, tra virgolette, lento. Se poi si può parlare di ritmo nel cinema, perché il ritmo secondo me è stato un ritmo emotivo, ma comunque le reazioni sono state molto buone. E anche adesso che stiamo per uscire in sala, per esempio, ho saputo che a Greenwich hanno messo il film in due sale perché una è già piena, quindi insomma mi sembra che ci sia una reazione empatica al film.
1: Che pensiero hai rispetto alla questione del lutto? Come lo intendi?
2: Penso che ognuno reagisca a tutto in maniera molto soggettiva. Non esiste una reazione univoca davanti a certi dolori così grandi. Quello che ho voluto fare nel film è pormi davanti a questo veramente con grande rispetto. Ecco, a me interessa che chi vede il film trovi questa parola, cioè trovi il rispetto, appunto, perché è l'unica cosa che mi premeva. Non volevo fare un film strappalacrime, enfatico, voyeuristico. Volevo fare un film rispettoso. E
1: Che uscita sarà?
2: con Fandango uscirà nelle sale, io vado in giro con il cast a fare delle presentazioni. Certo, è un periodo non favorevole al cinema, no? Luglio non è il mese dove i cinema e i film vanno meglio, però stiamo lavorando bene, sono fiducioso.
1: Quante sale iniziali?
2: Non lo so, cerco di non entrare in questa cosa perché sennò mi avvilisco, insomma. Però so che, per esempio, a Roma magari le sale sono poche, metti sono tre, però sono sale importanti, cioè Greenwich, Eden, e a Milano so che si chiama Galateo. E spero appunto che più che un numero di sale ci siano le sale giuste, ecco.
1: Il film Separazioni al cinema da giovedì 2 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Stefano Chiantini. Alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.

0: Con Serena Porta, regista del documentario Santi e Vampiri, al cinema da giovedì 2 luglio 2026, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie Federico. Santi e Vampiri è un documentario prodotto l'anno scorso dalla Kraken e dalla Flowerland in distribuzione con Draka Distribution. È un documentario che affronta il mito del vampiro alla sua nascita, quindi diciamo il folklore attorno a questa figura, andando a delineare una figura del vampiro molto diversa da quella in cui noi siamo abituati a relazionarci nella cinematografia e nella letteratura.
0: Com'è nato il progetto?
1: Dalla lettura di un libro di Francesco Paolo De Ceglia, Vampir, edito da Einaudi, in cui Francesco analizza dalla nascita del mito del vampiro fino ai giorni nostri l'evoluzione di questa figura.
0: Che struttura hai dato al documentario?
1: Il documentario è andato alla ricerca nello studio durante le riprese, è diventato, io lo potrei definire quasi un trattato accademico ma cinematografico, perché tutti gli esperti vengono tutti dal mondo delle università italiane e quindi comunque ecco, c'è un apporto scientifico importante nella costruzione di questo documentario, ma è anche cinematografico proprio perché queste figure, i santi e i vampiri, parlano comunque ad un pubblico e lo devono emozionare, quindi parliamo sia ecco, proprio di scienza e di storia, ma anche di qualcosa che ci prende la pancia, le emozioni.
0: Com'è stata la scelta di interlocutori e interlocutrici e anche delle immagini?
1: Interlocutori e interlocutrici vengono proprio da questa ricerca accademica, quasi bibliografica. Passavo da un saggio all'altro, mi segnavo i nomi di persone con cui avrei voluto collaborare su questo documentario, poi effettivamente ecco, si è avverato. Invece per le immagini ho lavorato, come dicevo prima, un po' più di pancia, quindi ho lavorato nel contemporaneo cercando delle immagini che potessero però darmi quell'idea di notte, di mostruoso, di terrore. Altre immagini invece sono state fatte in musei anatomici tra Bologna e Napoli o in pinacoteche e in gallerie d'arte.
0: Ti sei servita anche di animazione?
1: Sì, l'animazione è una parte importante del documentario e è stata anche questa una sperimentazione perché in questo momento si parla tanto di intelligenza artificiale e l'anno scorso, mentre lavoravo alla post-produzione, al montaggio di questo documentario, ho deciso comunque di sperimentare utilizzando questo nuovo mezzo, questo nuovo modo di fare immagini, quindi diciamo che è stata la parte quella forse più sperimentale del documentario, creare anche qualcosa che venisse proprio da me, quindi delle immagini create da zero.
0: Rispetto a questi due protagonisti del titolo, che quadro viene fuori?
1: Completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Ha stupito anche me, perché quando io ho letto questo libro da cui poi è nata l'idea di questo documentario, il mio obiettivo era quello proprio di cercare di parlare di vampiri, ma raccontarli soprattutto nel contesto italiano. E nel contesto italiano vanno ad incontrarsi con la figura del santo e si incontrano nel corpo, perché il vampiro, ma anche alcuni dei nostri santi, hanno in comune la non decomposizione del corpo, che supera la morte, supera anche tempi e naturalmente le composizioni del corpo, e quindi questo è qualcosa che mi ha stupito, su cui comunque ho lavorato tanto proprio perché volevo un documentario, comunque un documentario italiano che potesse affrontare comunque questo mito, però lo localizzasse la nostra nazione.
0: Questo crea anche una interessante ambiguità perché c'è una lettura ambivalente rispetto alle due figure, potrebbero
1: sì,
0: essere l'una
1: sì.
0: L'altra.
1: Assolutamente sì, soprattutto il santo, noi in questo momento siamo forse un po' distaccati dal percepire questi santi, queste figure. Prima c'era quasi un timore reverenziale nei confronti di queste figure e proprio quella parola timore si avvicina tanto poi a quello che è il timore per il mostro, per il vampiro, quindi si vanno un po' ad unire.
0: Che tipo di uscita sarà?
1: È un'uscita cinematografica nazionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Sì, il sito è Draka Cinema e i social Draka Cinema.

0: con Beatrice Moya di Wanted Cinema, che distribuisce il film Love Letters di Alice Duar al cinema da giovedì 2 luglio 2026. Ben trovata.
1: Grazie Federico, buongiorno a tutti, sempre un piacere essere qui. Love Letters è un film piacevole che fa riflettere sul tema della maternità. Mi piace dire maternità in generale e non nello specifico, come è il caso del film Maternità vissuta da una coppia di due donne, perché nonostante questa particolare situazione, quindi una coppia formata da due donne, in realtà è un film sulla maternità in generale, qualsiasi sia l'orientamento sessuale, la preferenza di qualsiasi persona. Faccio un passo indietro, è la storia di queste due donne, una leggermente più giovane di 30, una qualche anno in più va verso i 40, tra l'altro interpretate da due attrici che ormai anche presso il pubblico italiano sono molto note. È la Rumpf, che abbiamo visto di recente nel film con Angelina Jolie e Louis Garrel, Couture, e Monia Chokri, anche lei con una carriera cinematografica internazionale ormai alle spalle. Quindi queste due donne sono una coppia. E il film inizia con il personaggio interpretato da Monia Chokri, che è già incinta, aspetta il primo figlio della coppia, e il film segue la relazione nella quotidianità di queste due donne che aspettano l'arrivo di questo bambino, quindi tra insomma alti e bassi, emozioni, giudizi anche da parte di chi le incontra per questa situazione purtroppo a cui non siamo ancora così abituati. E la cosa bella è che insieme a loro entriamo nel mood, nell'esperienza della maternità, perché in questa situazione particolare ovviamente il personaggio interpretato da Monia Chokri aspetta e Ella Rumpf invece le è vicino nonostante anche lei sia donna, e quindi con tutte le difficoltà in una coppia omosessuale di due donne quando solo una delle due vive concretamente l'esperienza della maternità. Un film che quindi io consiglio veramente innanzitutto a tutte le donne, ma a tutti, parla proprio a tutti.
0: Della regista cosa sappiamo?
1: Innanzitutto che la storia che lei racconta è la sua storia personale, ovviamente romanzato, non ricalca perfettamente quello che ha vissuto, ma è la sua storia personale della sua difficoltà a riuscire ad avere un figlio con la compagna, quindi è in qualche modo autobiografico. È una regista non alle prime esperienze, ha già due o tre titoli alle spalle, di certo non è in Francia ben conosciuta. Siamo felici di portare questo film in Italia perché speriamo anche di portarla insomma a conoscere il pubblico italiano, perché sicuramente una regista che vale molto, e poi è un po' anche la nostra chiave editoriale, quella di cercare di portare nuovi volti, soprattutto di donne, al pubblico italiano.
0: All'estero in quali paesi ha circolato il film?
1: Il film ha avuto una distribuzione abbastanza ampia, a livello Europa-Stati Uniti ha avuto una distribuzione. Pochi mesi fa, in occasione dei rendezvous del cinema francese, ho incontrato Alice Duar, la regista, che mi stava dicendo che aveva in programma ancora vari viaggi in vari paesi per presentare il film, quindi sicuramente una circuitazione molto buona.
0: Dal punto di vista cinematografico, cosa hai apprezzato del film?
1: La semplicità, come cercavo di spiegare prima, la semplicità di questa storia, raccontata anche dal punto di vista cinematografico in modo molto intimo, molto sensibile, con la camera molto sui volti, sulle espressioni delle due donne che stanno vivendo questa nuova esperienza, fa sì che appunto lo spettatore si immerga completamente in quello che stanno vivendo. Quindi direi proprio la semplicità, la sensibilità anche delle scelte stilistiche e registiche.
0: Che uscita sarà?
1: In una trentina di copie, e l'idea di farlo uscire a inizio luglio ha l'obiettivo di, visto che comunque in estate c'è sempre un po' meno titoli, l'idea e la speranza è quello che poi il film possa man mano continuare a vivere nel corso dell'estate in varie sale, in varie città, quindi un po' la nostra proposta estiva al femminile di riflessione, che speriamo possa accompagnare dalle 30 sale del 2 luglio, poi possa avere un percorso più lungo, più ampio nel corso dei mesi estivi.
0: Diamo i riferimenti web per sapere le sale?
1: Sul nostro sito wantedcinema.eu, seguiteci anche sui social, sempre Wanted Cinema, sia su Instagram che Facebook, l'aggiornamento man mano di tutte le sale che andranno a proporre il film.
0: Il film Love Letters di Alice Duar al cinema da giovedì 2 luglio 2026. Un saluto e

0: Con Guido Chiesa, regista del film Piccolo Miracolo, al cinema da giovedì 25 giugno 2026, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Un po' uno strano miscuglio, qualcuno lo vede come una favola, però c'è anche una parte decisamente più drammatica, c'è una parte anche più leggera, divertente, e nello stesso tempo c'è una parte invece che affronta argomenti anche importanti e non semplici, come possono essere la cecità, la disabilità, il rapporto fra il centro delle città dove c'è la ricchezza economica, ma anche quella culturale, e le periferie. Sono tutte intrecciate, partendo da un romanzo di Fabio Bartolomei che si chiama La Grazia al Demolitore, che è un film che avrebbe voluto fare Edoardo Leo da tanti anni, poi è invecchiato, è diventato grande per farlo, e quindi ce l'ha passato in qualche misura. Nicoletta Micheli, che l'ha scritto, l'ha molto rimaneggiato, e gli interpreti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, interpreti principali. Poi c'è un bel cast con Giorgio Colangeli, Gianmarco Tognazzi, Laura Deiani e Pierluigi Gigante, per citare i protagonisti, ecco.
0: Rispetto alla pagina scritta, su quali elementi ti sei concentrato?
1: La cosa che più ci colpiva del romanzo era questo racconto di questa ragazza cieca, forte, autonoma, molto indipendente, che non vuole essere cacciata via da questo palazzinaro che vuole demolire la sua palazzina per farne una palazzina lussuosa in periferia. Questa è stata la prima cosa, una cosa che è stata molto avvalorata e anche rafforzata dall'incontro con una ragazza cieca che si chiama Vanessa Caso, che è una cantautrice, sta per uscire tra l'altro un suo romanzo. Noi l'abbiamo conosciuta tramite Greta Scarano ed è stata un po' la coach di Greta, ha parlato molto con Nicoletta rispetto alla scrittura ed è stata una conferma, tra l'altro è anche una cintura nera, se non sbaglio, kickboxing, comunque è un livello molto alto. Com'è possibile che una persona non vedente possa fare tutto ciò? Si può, è che la nostra idea della visibilità subito ci viene in mente la parola poverina, poverino. E invece sono persone con disabilità che vivono con consapevolezza, ma nello stesso tempo senza piangere addosso. E della cosa più bella del romanzo, che abbiamo cercato di portare anche nel film, che vedono una bellezza che noi tendiamo più a non vedere. Noi siamo abituati ormai a comprarla la bellezza, al massimo andare a vedere il bel panorama, vai a vedere il museo, vai a vedere la bellezza lì. Invece queste persone, proprio perché sono private di un senso, può essere la vista, l'udito o quant'altro, scoprono la bellezza dove noi non vediamo più. E la bellezza è ovunque. Ed è anche nelle periferie, anche nei posti più, si direbbe, sfigati del mondo. Il viaggio che fa il protagonista, che è Marco D'Amore, che è questo figlio di questo palazzinaro, qualcuno ha detto un po' un San Francesco, sicuramente è la storia di un uomo che si spoglia di tutto quello che è i benefit della sua condizione sociale, della sua ricchezza, e cerca di ritrovare questa bellezza. Non fa grandi rivoluzioni, per carità di Dio. È un viaggio molto semplice, anche interiore, che poi ha degli effetti concreti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Prima di tutto è arrivato Marco, che non conoscevo, non ci ho mai lavorato. Fa parte di un range di età in cui c'è una certa difficoltà oggi a trovare attore in Italia, cioè i quarantenni. Lui voleva misurarsi con un ruolo diverso da quello che era il suo famoso, cioè il ruolo di Gomorra sostanzialmente, e ho scoperto un attore a tutto tondo. Mea culpa che non lo conoscevo a teatro, dove lui nasce dal teatro, nasce dal lavoro con Tony Servillo per anni, e ho scoperto un attore a 360 gradi, con una dolcezza e una sensibilità non comuni. Greta Scarano c'è stata invece proposta ed era un'attrice che a me è sempre piaciuta. Devo dire, lei ha aggiunto molto al film, non a caso ha vinto a Taormina anche il premio quale migliore attrice, perché era un suo sogno nel cassetto quello di interpretare appunto il ruolo di una cieca. Era interpretata con grossa originalità, mi è molto piaciuta. Il lavoro sul set è stato facile, nella misura in cui tutti gli attori erano molto nella parte e tutti si sono lasciati guidare, ma io delle volte realmente ogni tanto mi fermavo semplicemente a guardarli per quanto erano giusti.
0: Che esperienza è stata per te?
1: È stata un'esperienza da un lato di poter lavorare su cose che sempre più mi interessano, che sono le relazioni umane. Qua abbiamo due persone che probabilmente nella vita reale non si incontrerebbero mai, comunque sarebbe molto difficile. C'è il ricco che abita in una bellissima villa e che frequenta i luoghi dei ricchi, è un amante di arte, un collezionista d'arte, e dall'altra una ragazza che appunto vive, abbiamo girato a Tiburtino Terzo, insomma, uno dei posti storicamente, dal punto di vista architettonico, più disumani di Roma. È tutta una cieca, quindi una persona considerata appunto una marginale, una sfigata, una perdente, ecco. E vedere la possibilità che da questo incontro nascesse qualcosa è stata una bella sfida. Loro, gli attori, l'hanno accolta subito e per me è stata tutta un'esperienza su questo. Poi negli anni, anche per ragioni personali, ho frequentato molto le periferie, ho visto molto parti di Roma che magari appunto non ci vado abitualmente e ho scoperto appunto una ricchezza sepolta, dimenticata, che noi non vediamo, in mezzo a tante cose brutte, come ad esempio la parte architettonica. Sappiamo benissimo, Roma è stata oggetto di uno sfruttamento edilizio a partire dagli anni 60, come ben sappiamo, dal boom economico che l'ha devastata in determinate zone. E oggi ci ritroviamo in queste zone che sono così ostili dal punto di vista della loro praticabilità quotidiana, palazzi troppo vicini. Troppo, troppo, troppo cemento che ha tolto anche tanta bellezza che c'era. Eppure ho scoperto appunto che c'è anche bellezza lì, frequentando i campi di calcio. Mio figlio da anni gioca a calcio e per questo ho scoperto questa enorme distesa di periferie che sta attorno a Roma. E ho scoperto appunto, ripeto, che c'è una bellezza anche lì, bisogna cercarla, bisogna imparare a vederla, abbandonare tutta una serie di pregiudizi che si hanno e scoprire come anche in posti che noi riteniamo brutti, invece c'è tanta bellezza.
0: Il film Piccolo Miracolo al cinema da giovedì 25 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Guido Chiesa. Alla prossima!
1: Grazie Federica a tutti, grazie, andate al cinema, sempre al cinema.

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film Continental 25 di Radu Giude al cinema da giovedì 25 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille per l'invito, come sempre, un piacere. Abbiamo a che fare con un film alieno. Mi spiego meglio, la cinematografia di Radu Giude è una cinematografia aliena, il pubblico un po' più di nicchia, un po' più appassionato, il pubblico che segue i festival sicuramente conosce questo nome, perché stiamo parlando di un autore veramente importantissimo nel panorama contemporaneo internazionale. Lui è uno regista rumeno molto sperimentale, che gioca tantissimo con il grottesco, con la commedia, e anche in questo film ha dato prova di avere uno sguardo unico e originale. Continental 25 è un lavoro viscerale, mi verrebbe da dire, perché racconta di una sorta di piccola odissea di una donna che dovrà fare i conti con qualcosa di più grande di lei, proverà a arginare alcuni problemi sociali, ma via via la spirale diventerà sempre più ingombrante. Ed ecco allora che la realtà che la circonda e anche le immagini che sono protagoniste di questo film che la circondano inizieranno a metterla in difficoltà, perché non tutto è ciò che sembra.
0: Cosa avete apprezzato di questo lavoro?
1: Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Berlino l'anno scorso e da subito siamo rimasti catturati dalla capacità di questa pellicola, di questo cineasta, di raccontare il presente pur calandoci in realtà completamente lontane dal nostro quotidiano, dal nostro vissuto, ma al di là di questo anche raccontandole con uno sguardo veramente unico. Radu Giude è una forma cinematografica che cerca di sperimentare, che cerca di osare, che cerca di trovare sempre qualcosa di nuovo e originale. Questo film lo ha girato interamente con un telefono, quindi c'è anche questa idea di poter fare cinema con lo strumento che tutti quanti noi conosciamo, perché lo consumiamo, lo utilizziamo ogni giorno. È lo sguardo con cui riesce a trovare delle soluzioni, delle sintesi, delle intuizioni per mettere insieme il passato e il presente, l'est e l'ovest, uomini e donne, è veramente impressionante. Poi qui c'è anche una sorta di lotta di classe insita all'interno del racconto, quindi c'è anche un discorso legato al sopra e al sotto, alla povertà e alla ricchezza. Però ecco, Continental 25 è un film veramente molto stratificato e lui riesce con la sua cinepresa a unire tantissimi simboli, a fare sintesi di questi discorsi molto complessi per restituirli nella maniera più fluida e lineare possibile.
0: All'estero in che paesi è uscito?
1: Ha fatto un po' un giro, noi arriviamo tra virgolette per ultimi, passami il termine, ma abbiamo avuto modo di apprezzare altri film in precedenza di lo stesso regista e quindi ci sembrava giusto dare il giusto spazio anche a questo. Per cui, sai, la Berlinale è uno dei festival più importanti al mondo, è un festival molto attivo anche per il mercato, quindi dal febbraio 2025, quando è stato presentato, poi il film ha fatto veramente il giro del mondo, soprattutto il giro dell'Europa. Lui è un cineasta tanto apprezzato nel nostro continente, è un cineasta soprattutto seguitissimo dai vari festival, programmatori, programmatrici che si occupano di cinema più sperimentale, di cinema un po' più autoriale, quindi ha preso giustamente quel solco lì, quando non arriva al grande pubblico, ma non vuole nemmeno arrivarci, non è il suo scopo.
0: Che uscita sarà?
1: Noi cerchiamo di seguire esattamente questo flusso, quindi ci rendiamo conto che il film ha un pubblico di riferimento, ha una nicchia con cui dialogare, ha dei fan, una fanbase molto nutrita, perché questo cineasta è molto prolifico e ogni anno riesce a radunare, anche in Italia per l'appunto, tantissime persone che hanno fame dei suoi film e quindi ci rivolgiamo proprio a loro. Per cui abbiamo selezionato alcune sale di qualità, di profondità, un po' più legate al cinema art house, al cinema più indipendente, e dialogheremo con loro.
0: Diamo i riferimenti web per sapere dove?
1: Sul nostro sito è wonderpictures.com.
0: Il film Continental 25 di Radu Giude al cinema da giovedì 25 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie a voi, arrivederci, alla prossima!

0: Con Fortunato e Cerlino, regista del film Ave Maria, al cinema da giovedì 25 giugno 2026, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti voi. È una storia personale perché racconta la mia infanzia, raccontata anche nel romanzo Se vuoi vivere felice, pubblicato con Einaudi. Personale ma non privata, nel senso che ho fatto in modo che fosse un po' una narrazione universale che riguardasse l'infanzia e la provincia in un contesto anche più esteso da quello napoletano, e quindi la provincia universale di cui parla Saviano, che può essere ovunque nel mondo.
0: Ecco, rispetto alle pagine scritte, qual è la differenza del lavoro cinematografico?
1: Chiaramente la sceneggiatura ha un arco narrativo diverso, uno spazio-tempo diverso, quindi alcune cose sono state modificate per rispettare un po' le leggi della sceneggiatura e del cinema, però grosso modo rimane la stessa narrazione, sono tutte cose prese dalla realtà, realmente accadute. Quindi a parte le cose tecniche che bisogna cambiare quando si fa un film, il resto è tutto preso dal romanzo e quindi anche dalle mie esperienze personali.
0: Su quali elementi ti sei focalizzato?
1: Chiaramente sono quelli dell'infanzia, per esempio, che è un territorio sconosciuto, soprattutto nei nostri tempi, nel senso che sembra che ne sappiamo di più di quel periodo della nostra vita, in realtà ne sappiamo sempre di meno e soprattutto sempre in maniera molto superficiale. È un'età fondamentale, è un'età in cui giustamente bisogna dare le strutture cognitive ai bambini per farli dialogare con il resto del mondo e con il mondo degli adulti. Nello stesso tempo, mentre facciamo questo, non dobbiamo dimenticarci che anche loro vengono con un portato loro emotivo, intellettuale, profondissimo, conoscente, che sono ancora fresche, non ancora modificate, quindi bisogna stare in ascolto dei bambini e soprattutto non bisogna cartucciare i loro sogni anche di fronte ad esigenze necessarie come quelle economiche, come quelle di altro tipo, però ecco, l'infanzia secondo me è ancora un miracolo da esplorare.
0: Com'è nata l'idea e poi il progetto del film?
1: Gradualmente, nel senso che io quando ho scritto il romanzo c'erano un paio di produzioni, un paio di registi che volevano fare il film, però io non volevo fare un film su uno special one, ecco, non volevo aggiungere una storia da special one perché ce ne sono tante di storie importanti, anche più forti, cioè mi sento un po' in imbarazzo a raccontare la mia storia. Poi un po' con la complicità di Tiziana Di Matteo, che è la mia agente, di Alessandro Tartaglia, che è il mio produttore, ho trovato una chiave di lettura che potesse essere appunto universale, cioè che questa storia potesse riguardare anche altri, l'ho trovata e quindi quello mi ha concesso di poter fare sia il romanzo che il film.
0: Com'è stato il tuo percorso cinematografico?
1: Meraviglioso, io mi reputo un fortunato, ho incontrato i grandi maestri, ho lavorato con Polanski, ma in teatro anche già con Ronconi, con Necrosius, ho fatto produzioni internazionali, quindi molto fortunato come il nome, ecco.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: La scelta del cast diciamo che è stata bella, profonda, perché io in genere non mi piace fare provini così mordi e fuggi, ma incontrare veramente gli attori, quindi mi sono soffermato anche su quelli che poi non erano nel film, fin da subito ho immaginato lui perché mi serviva un attore che avesse quel potenziale emotivo, quelle conoscenze specifiche di quel territorio, quella sensibilità di attore, quella profondità di attore, che era un attore straordinario. E poi con Mario Di Leva, io già l'avevo incontrato e già l'avevo scelto subito, però siccome mi piace molto esplorare, ho incontrato altri 850 bambini anche per gli altri ruoli del film. Sono tornato a Mario convintamente perché Mario fa un lavoro pazzesco, nonostante la giovanissima età è un professionista incredibile, tra l'altro figlio di Francesco, quindi in casa si respira buon'aria da quel punto di vista. Marianna Fontana è stata un'altra scelta che ho amato molto perché Marianna è un'attrice fantastica e in questo film fa qualcosa di molto molto speciale, un ruolo complicatissimo, difficile, perché sono tutti personaggi che se li fai male rischi di condannarli o giudicarli, mentre invece la loro sensibilità di attori ha fatto in modo che questo non accada. E poi ho esplorato tutta la provincia con la collaborazione di Max Pacifico, Adele Gallo, la Scugnisseria, con Peppe Mastrocinque, ho chiesto loro di vedere tante anime, ne abbiamo viste veramente tante, anche giovanissime, ed è stata un'esperienza intensissima. Sul set è stato spettacolare, noi ci siamo lasciati in lacrime perché ho coinvolto tutti i reparti, capo reparti, ma anche fino all'ultimo elettricista che metteva una lampadina e inchiodava un chiodo. Ho voluto che la narrazione fosse di tutti, li ho coinvolti passaggio per passaggio. Ci sono stati momenti bellissimi in cui la gente si soffermava a vedere le scene. Sai, sul set a volte si è un po' un'aria cinica, nel senso che fatto il proprio poi uno magari si distrae. Invece su questo set tutti i reparti si mettevano lì a vedere le riprese, qualcuno piangeva, qualcuno sorrideva nel momento in cui sorride, quindi c'è stato un coinvolgimento veramente totale.
0: Che forma distributiva hai scelto?
1: C'è Europicture con noi, c'è Lucide Crescenzo, è un'opera prima, ma nonostante questo comunque siamo riusciti ad uscire in oltre 40 sale, arriveremo a 50. Stiamo riscontrando una calorosissima accoglienza da parte del pubblico, della critica, sta salutando questo film in maniera molto molto intensa e questo mi riempie di orgoglio e anche di piacere proprio, perché è il pubblico che poi decide le politiche culturali di un paese, è giusto che sia così, ci stanno premiando e sono contento.
0: Il film Ave Maria al cinema da giovedì 25 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al regista Fortunato Cerlino. Alla prossima.
1: Un abbraccio a tutti quanti voi, vi aspettiamo in sala.

0: con Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment per presentare la rassegna In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire in versione restaurata da lunedì 22 giugno 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie. Ciao a tutti. Abbiamo voluto riproporre una rassegna di 5 film da riscoprire di Wenders, che sono Alice nelle città, L'amico americano, Lisbon Story, The Million Dollar Hotel e Non bussare alla mia porta, perché sono dei film che raccontano tra i luoghi più favoriti del regista. Wenders dice sempre che i suoi film nascono dai luoghi e dal fascino che sprigionano i posti che frequenta, più che dalle storie o dai personaggi. Quindi abbiamo voluto ripercorrere un po' la sua carriera proponendo alcuni film che mancavano dalla sala da diverso tempo.
0: Ci parli anche del restauro di queste copie?
1: Il restauro di questi film è stato fatto nel corso del tempo, nel senso che Alice nelle città è stato restaurato nel 2014, parliamo di un film degli anni 70, e il negativo originale è stato scansionato in 4K con un metodo che si chiama Westgate ed è stato ritoccato e corretto con una risoluzione a 2K. Il film in origine era stato girato in 16 mm, quindi il restauro è stato particolarmente difficoltoso e alcune sezioni sono state sostituite con una parte di duplicato negativo da 35 mm. Sugli altri film i restauri sono stati un pochino più semplici, in particolare L'amico americano, anche lui è stato fatto nel 2014, il negativo originale in 35 mm è stato scansionato, ritoccato e sottoposto a color correction in 4K. Per Lisbon Story invece parliamo di un restauro del 2019, sempre con una scansione del negativo originale a 35 mm e con una color correction fatta in 4K. In questo film poi c'è una particolare attenzione alla colonna sonora, il suono era originariamente mixato in Dolby Stereo ed è stato adattato agli attuali sistemi 5.1 da Arri Media. Per quanto riguarda gli altri due, Million Dollar Hotel da pellicola è stata scansionata con una risoluzione di 5K, l'altro film invece Non bussare alla mia porta, è molto più recente, quindi non ha avuto veramente bisogno di un restauro.
0: È un'operazione che coinvolge oltre a voi anche altre strutture?
1: L'operazione è stata fatta in collaborazione con Lumiere & Co. e Cinema 11, che sono due produttori importanti di cinema italiano e che ci hanno permesso di realizzare un evento particolarmente ampio, perché il 22 Wenders ha introdotto in diretta streaming il primo film della rassegna, che è Alice nelle città, contemporaneamente in 30 sale che hanno aderito a questo progetto. Poi gli altri film vengono proposti nei giorni seguenti con un ordine un po' sparso a seconda delle esigenze delle sale, ma abbiamo circa una cinquantina di sale in tutto il paese che danno la rassegna.
0: Proseguirà fino a richiesta?
1: Di fatto sì, abbiamo già alcune richieste per estendere la rassegna anche ad altri film di Wenders che in origine non avevamo pensato di proporre e addirittura anche abbiamo già richieste per settembre e ottobre.
0: Cosa hai amato in particolare di questi titoli?
1: Le immagini di Wenders sono sempre molto ricercate, in particolare Alice nelle città ci fa vedere una New York nella prima parte del film, risalente appunto al 1974, in un bianco e nero un po' sgranato ma molto molto affascinante, perché per me è magico. Poi la parte iniziale ha come protagonista una macchina fotografica istantanea, una Polaroid, che all'epoca era sicuramente molto in voga, ma che anche oggi, nonostante le fotografie digitali che tutti facciamo col telefono, è un po' tornata alla ribalta, la possibilità di fotografare un momento e stamparlo e non poterlo più modificare nel tempo è un tratto distintivo, secondo me, di questo film, un po' anche della poetica della cinematografia di Wenders, che a me sono molto care.
0: Diamo i riferimenti web per saperne di più?
1: Sul nostro sito, che è cgtv.it.
0: La rassegna In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire al cinema da lunedì 22 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment. Alla prossima!
1: Grazie mille e a presto!

0: Con Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale, per presentare il restauro del film Rita la Zanzara di George Brown, pseudonimo di Lina Wertmüller. Ben trovato.
1: Grazie mille per l'invito, è un restauro a cui tenevo molto, tant'è vero che l'abbiamo presentato in anteprima alla Cinémathèque di Parigi, quando è stata fatta questa primavera una retrospettiva dedicata al premio Oscar Lina Wertmüller. Come hai detto giustamente tu, lei in realtà in questo film firma la sceneggiatura, le musiche, varie altre cose, ma non la regia perché se ne vergognava. All'epoca i musicarelli, così venivano chiamati i film che avevano come protagonisti i più famosi cantanti dell'epoca, erano considerati un genere di serie Z, lei aveva incominciato col cinema d'autore, quindi ma si sentiva un po' a disagio a firmare un film, anche se un film, devo dire, molto interessante e molto tipico di quegli anni, un film che, a parte le canzoni di Rita Pavone, le più famose, vede una Rita Pavone proprio molto differente dai suoi divi coevi, perché è ribelle, perché si traveste da uomo, perché lei è una studentessa che molesta un professore perché vuole avere una relazione con lui, alla fine ci riesce anche. Insomma, è un film molto anticonformista e ha nel titolo La Zanzara, che come sappiamo è stato un oggetto di scandalo in quegli anni, perché era il giornale del liceo Parini di Milano che aveva fatto un'inchiesta sul comportamento sessuale degli studenti e per questo erano stati denunciati addirittura per oscenità i poveretti che avevano fatto l'inchiesta stessa. Insomma, c'è molta più rottura generazionale e politica di quanto si possa immaginare, anche se è un film molto semplice, molto godibile e devo dire anche molto divertente.
0: Come nasce il restauro?
1: Appunto, a Parigi dicono facciamo un omaggio a Lina Wertmüller, che è la prima donna italiana a prendere il premio Oscar per la regia e che è stata la prima donna in assoluto a essere candidata agli Oscar per Travolti da un insolito destino e quindi si chiedono se vogliamo partecipare con un restauro. Io ho guardato un po' il catalogo e vedevo che questo film in realtà non era mai stato ritoccato da nessuno. Ho parlato con Titanus, che è l'avente diritto, siamo stati molto attenti a lavorare con loro bene perché è un film in cui il colore è veramente importante. È già un film a colori, quindi diverso dai film di Gianni Morandi, di Caterina Caselli, che erano ancora in bianco e nero. Questo è un film con dei colori molto forti, molto pastosi. C'è una specie di corpo di ballo in cui si riconosce anche una giovanissima Loredana Bertè, che affianca Rita Pavone in alcuni numeri e la cromaticità di queste scene è una delle cose più interessanti del film. Abbiamo molto lavorato per restituirla, secondo me ci siamo riusciti abbastanza bene.
0: Stavo pensando ai colori in pieno stile beat, comunque, anni 70.
1: È certo, Swing in London, ma poi lei proprio fa uno spettacolo che è degno dell'epoca, perché a un certo punto si traveste da Mina, poi si traveste da Charlie Chaplin, insomma fa quello che eravamo abituati a vedere in televisione, anche proprio con la guida di Lina Wertmüller, quando lei era stata Jean Bourrasque, una serie che ebbe un grandissimo successo, la canzone Viva la pappa col pomodoro fu una delle hit dei primi anni 60 in Italia. Le due, la Wertmüller e la Pavone, si ritrovano qualche anno dopo e fanno questo film che ebbe talmente successo da avere un seguito, Non stuzzicate la zanzara, in cui nella parte della zia di Rita Pavone c'è addirittura Giulietta Masina, la moglie di Federico Fellini, e in questo film Rita Pavone va, come dicevi giustamente tu, nella Swing in London, cioè va a Londra, nella Londra delle minigonne di Mary Quant, delle canzoni dei Beatles, di Carnaby Street, eccetera, eccetera, e scopre un mondo che per i ragazzi italiani dell'epoca, io ero uno di quelli, era una specie di mito. Forse la prima volta che abbiamo visto Carnaby Street l'abbiamo vista grazie a Rita Pavone.
0: Hai citato Loredana Bertè, ma anche il resto del cast è piuttosto interessante.
1: C'è un giovanissimo Giancarlo Giannini, che appunto è il professore concupito da Rita Pavone, che è timido, occhialuto, ma alla fine insomma si lascerà andare con lei sulle note del Gegege, altra canzone famosissima di Rita Pavone. Ci sono molti attori della commedia, insomma, Nino Taranto, Alice Valori, c'è un bel misto di attori giovanissimi e di attori invece più anziani che vengono dal teatro leggero. Insomma, è un film in cui il dosaggio delle varie componenti risulta quasi perfetto.
0: Che tipo di fruizione sarà possibile?
1: Adesso è stato proiettato anche lì, devo dire, con successo al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna. Pensiamo di fare un'anteprima romana e poi comunque Titanus intende commercializzarlo, quindi è possibile che in qualche programmazione televisiva col marchio storico della Titanus riappaia. Rita la Zanzara.
0: Il restauro del film Rita la Zanzara di George Brown, ossia Lina Wertmüller. Un saluto e un ringraziamento a Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
1: Grazie mille a tutti voi, arrivederci.

0: con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità dell'estate per la rete delle produzioni indipendenti. Ben trovato!
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto partiamo con i film in tournée, alcuni dei quali abbiamo già raccontato in questi mesi. Continuano infatti le tournée sia di Distruzione Pubblica che di Sarajevo Safari, che è ancora molto richiesto e ha superato le 100 proiezioni in tutta Italia, dato il tema estremamente urgente, e anche la tournée di Con la pioggia dentro di Matteo Beruto, il lavoro biografico che ha realizzato su Giorgio Canali. Ma abbiamo già iniziato ad annunciare in newsletter anche la prima delle uscite autunnali, ce ne sono anche altre, ma intanto abbiamo annunciato la prima, che è With Hasan in Gaza di Kamal Al-Yahtari, spero di averlo detto giusto. Dal titolo potete già immaginare dove è ambientato, cioè appunto nella striscia di Gaza. È un film estremamente potente ed efficace, secondo me, che parte da un piccolo ritrovamento. Vengono ritrovate tre mini DV, tre cassettine video girate nel 2001. Potrebbe quasi sembrare, come in Italia da molti anni ormai si usa categorizzarlo, il cosiddetto cinema di famiglia, cinema materiale di famiglia. Però, di fatto tre cassettine di immagini familiari a Gaza nel 2001, ma come potete immaginare ciò che rappresentano soprattutto nel contesto, quindi nella città e quant'altro, non esiste più. Da questo ritrovamento l'autore ricostruisce tutta la storia biografica della famiglia e sia attraverso le immagini di archivio che quelle di oggi mostra visivamente il dramma della devastazione di Gaza, ma in un modo secondo me molto efficace, che non è semplicemente quello delle immagini, ma proprio quello della sovrapposizione tra una città che aveva una sua vita, una sua dimensione urbana e quant'altro, e quello che poi è avvenuto. È un film internazionale che ha fatto già l'uscita internazionale, se non erro, nel 2025, ma è un'anteprima assoluta in Italia e quindi abbiamo il piacere di essere noi come OpenDDB che lo porteremo. Sono previste altre uscite cinematografiche, ma avremo modo di raccontarvele dopo l'estate. Per quanto riguarda invece lo streaming, ci sono diverse novità che sono uscite su giugno, più altre che usciranno a luglio e che avremo il piacere di raccontarvi se riusciamo a fine luglio. Delle uscite vi segnalo soprattutto alcuni lavori. Uno su tutti, La leggenda di Zagor, film documentario biografico dedicato alla vita e all'artistica e alla memoria di Mirko Bertuccioli e dei Camillas, girato per la regia di Filippo Viaggianti e Vittorio Ondedei. È un lavoro veramente molto bello, poi appunto ci si ascolta adesso oggi in radio e che ha seguito il percorso artistico di Camillas è sicuramente interessato a questo progetto di film indipendente che racconta la sua storia. Oltre questo vi segnaliamo anche La città invisibile. Come sapete bene, noi abbiamo da tanti anni una sezione dedicata alla trasformazione urbana, alla gentrificazione, ai nuovi meccanismi di esclusione sociale e di povertà, ovviamente sotto una lente critica, e questo lavoro del 2025 torna a raccontare, come altri film che abbiamo in catalogo, il problema del diritto all'abitare nella città di Milano. Ultimo, ma non meno importante, vi segnalo che abbiamo iniziato ad acquisire anche una corposa parte della produzione filmografica di Kinè. Kinè è una casa di produzione ormai direi storica di Bologna, o meglio che ha sede anche a Bologna, che ha prodotto negli anni tantissimi film e documentari, e in accordo con loro abbiamo iniziato a creare una piccola sezione selezionata di opere prodotte da loro. Le prime due pubblicate, ma è solo l'inizio, sono I fantasmi a Ferrania e Il treno va a Mosca. Soprattutto il secondo è un film che aveva avuto una bellissima tournée, ricordo, molti anni fa. Alcuni di questi film sono chiaramente film che hanno un po' di anni alle spalle, quindi è un lavoro di archiviazione in qualche maniera quello che noi stiamo facendo, ma che si capita spesso di fare anche con tante altre case di produzione italiane, indipendenti e non. E questo è tanto altro, perché come sempre vi ricordo che in streaming noi pubblichiamo tra le 6 e le 9 uscite al mese, lo potete trovare sul nostro catalogo www.openddv.it. Vi segnalo inoltre che eccezionalmente, nel senso che di solito non lo facevamo in passato, noi pubblicheremo sia 7 uscite su luglio, ma anche 4 uscite su agosto, quindi daremo una continuità redazionale anche in un periodo dell'anno dove di solito invece siamo più fermi. e quindi avremo modo di raccontarvi anche tutto questo.
0: Le novità del mese del portale OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Paco Mariani. Alla prossima!
1: Grazie mille a voi, a presto!

0: Con Damiano Garofalo, curatore della rassegna dell'Arena La Sapienza Geocinema dal 2 al 7 luglio 2026, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno. È un progetto di terza missione del nuovo Teatro Ateneo del Polo Museale Sapienza Cultura che stiamo organizzando in collaborazione con Sentieri Selvaggi ed è una rassegna di appunto 6 giorni che organizziamo di fronte il nuovo Teatro Ateneo all'aperto in un'arena estiva all'interno della città universitaria.
0: Come nasce quest'idea?
1: L'idea di mettere insieme, diciamo, sia comunità universitaria, accademica, quindi studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e persone che vengono potenzialmente dal quartiere, ragionando attorno a temi legati alla sostenibilità, che noi non consideriamo soltanto come sostenibilità ambientale, ma anche economica, sociale, culturale. E l'università, secondo noi, è il luogo perfetto per poter ragionare su questo. Infatti tutte le proiezioni saranno introdotte da una chiacchiera con gli autori, i registi, ma anche con fumettisti, illustratori, critici cinematografici, musicali e così via. Quindi insomma saranno delle occasioni per discutere attorno ai film soprattutto.
0: Quanti saranno i titoli?
1: Abbiamo 6 titoli, iniziamo con Bangla di Fahim Buyan il 2 luglio, cui seguirà Sinners, che è insomma uno dei titoli più chiacchierati della stagione, insomma record di candidatura agli Oscar, e poi abbiamo anche 2 documentari, un film fatto per bene il 4 luglio di Franco Maresco e soprattutto Pomeriggi di solitudine di Albert Serra il 6 luglio, che verrà da noi per presentare il suo film che è stato considerato dal Cahiers du Cinéma lo scorso anno come miglior film della stagione. Poi abbiamo preparato un omaggio a Marian Satrapi, introdotto da Rita Petruccioli con la proiezione di Persepolis, e chiudiamo con Testa o Croce, questo film interessantissimo uscito sempre lo scorso anno, italiano di Rico De Luis e Zoppis, che è un western che parla di Buffalo Bill che viene in Italia. Quindi insomma la programmazione è molto variegata, ci sono film più d'autore e film anche molto popolari. L'idea è proprio quella di provare a raccontare in modo trasversale appunto questi temi legati alla sostenibilità.
0: Com'è stata la scelta?
1: Da un lato molto difficile perché ovviamente l'idea da un lato di farsi soprattutto ai titoli della stagione ci ha aiutato, abbiamo cercato di aprire anche a titoli un po' più vecchi perché ne abbiamo discusso moltissimo, insomma quindi io sono molto contento di aver lavorato soprattutto con Pietro Masciullo, Federica D'Urso e poi con Sentieri Selvaggi con cui ci siamo trovati subito con una linea comune di visione del mondo e del cinema, quindi da un lato è stato difficile scegliere, ma dall'altro è stato anche molto semplice perché eravamo molto allineati sulle scelte che abbiamo fatto.
0: Ecco, com'è stata la collaborazione con le altre realtà?
1: Nasce da collaborazioni precedenti, la collaborazione con Sentieri Selvaggi va avanti personalmente da molto tempo, l'idea che siamo riusciti a collaborare per questa rassegna per me è una grande opportunità, loro sono tra le realtà più importanti secondo me, sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista culturale attorno al cinema a Roma e poi abbiamo avuto il supporto economico dell'Ateneo e della Scuola Superiore di Studi Avanzati che ci ha aiutato molto nel mettere su questa rassegna in un luogo dove non si era mai fatta e in realtà gli altri anni la facevamo subito dopo i propri lei, invece da quest'anno la facciamo nello spazio antistante il teatro, che è una zona secondo me proprio naturalmente predisposta a questo. Quindi è stato davvero importante collaborare con realtà esterne e far uscire un po' l'università, che troppo spesso è all'interno di questa un po' bolla autoreferenziale. Questi progetti di terza missione ti permettono insomma di parlare al territorio sicuramente.
0: Dei riferimenti web per il programma?
1: Sia sul sito del nuovo teatro Ateneo, Sapienza, sia sul sito di Sentieri Selvaggi, sulle nostre pagine social, sia Facebook che Instagram, sia per quanto riguarda il nuovo teatro Ateneo che per quanto riguarda anche Sentieri Selvaggi.
0: La rassegna dell'Arena La Sapienza Geocinema dal 2 al 7 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al curatore Damiano Garofalo. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Fabio Meloni di Cinema Mundi per presentare Lo Spirito del Tempo, l'Arena di fine estate, dal 15 settembre al 5 ottobre a Roma, al Parco Caduti del 19 luglio 1943. Ben trovato.
1: Ti ringrazio innanzitutto per avere questa possibilità di presentare questa iniziativa che fa parte di Roma Creativa 365, ha avuto il contributo di Roma Capitale, Banda Estate Romana. Un'arena che attraverso il cinema permette di parlare di cultura, società e anche storia degli ultimi 100 anni, perché partiamo con Diritti contro il cielo, un mediopelaccio di Fazzetti che verrà a presentarlo, che parla appunto del tema caldo di oggi, di Gaza, della Palestina. Insomma, siamo molto contenti di aprire con questo film perché ci dà pure modo un po' di parlare appunto con Niccolò di quello che sta accadendo, anche se è molto attuale, in realtà almeno dal 1948 appunto che è attuale.
0: Nel complesso, quanti sono i film presentati?
1: Noi abbiamo 21 giorni di proiezioni, incontri, di cui 3 giorni sono dedicati a dei festival di cortometraggi, saranno di riferimento per tutti i giovani autori, con degli incontri anche sul cinema, sull'intelligenza artificiale, su service tecnici, attori, tutto una cosa molto indipendente. Questi 3 giorni sono gestiti dagli organizzatori del Friaquila Festival, e dal Circolo Gap di San Lorenzo e dal Crocevia per il Festival delle Terre. Ma avremo film di tutti i tipi, per esempio il 16 settembre avremo subito Tutta la bellezza e il dolore, che è un film bellissimo e ci permetterà appunto di parlare della proposta di farmaci per combattere dipendenze e poi diventi dipendente da questi farmaci. Altrimenti abbiamo altri temi importanti, tipo l'americano di Costa Gravas, e ci permetterà di parlare dell'operazione Condor. Sono dei temi importanti della società che ci circonda e che permette comunque anche a nuove generazioni di vedere quello che è successo, quello che ha fatto il cinema di importante durante questi appunto ultimi 100 anni, attraverso uno sguardo che è appunto Spirito del Tempo, che riprende sia ovviamente il libro di Edgar Morin e anche il senso dell'essere come uomo attraverso il cinema. E per noi era importante, cosa che ci tenevamo tanto, di avere uno spazio all'aperto, poi un luogo informale. Poi faremo Buñuel, Truffaut e appunto Costa Gravas, ma anche film più recenti tipo Io sono ancora qui, che l'anno scorso ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, o altrimenti il film di Roswell insieme a Fico Sacro. Ma andiamo anche a riprendere vecchi classici, come ho detto, che sono stati persi. Fahrenheit 451 è poco conosciuto dalle nuove generazioni, e quello ci permetterà anche di affrontare il tema della cultura oggi. Molte volte per cultura si intende spettacolo, se si vanno a banalizzare invece alcuni momenti culturali. Invece la cultura è una necessità dell'uomo. L'uomo senza cultura è morte.
0: Le proiezioni saranno tutti i giorni e ogni giorno una singola proiezione?
1: Sì, una singola proiezione, tolto il giorno che ci saranno come riferimenti i festival dei cortometraggi, in quel caso ogni giorno ci saranno 3 cortometraggi. Vorrei dire anche che facciamo delle proiezioni anche per le famiglie, faremo Flo, Robot Selvaggio e Buffalo Kiss. Sono film che trattano sempre temi dell'inclusione.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.spiritodeltempo.it e poi a www.cinemagra.it. Linea di massimo inizia tutto quanto alle 8. All'inizio c'è la presentazione del film, il film e poi un incontro sui temi trattati dai film. Quindi non sarà solo un'arena che si vedono i film e basta, o altrimenti una presentazione. Sarà un'arena che noi ci auguriamo che serva anche come luogo di confronto attraverso il cinema.
0: Lo Spirito del Tempo, l'Arena di fine estate a Roma al Parco Caduti del 19 luglio 1943,
1: È un
0: dal
1: luogo
0: 15
1: simbolo anche
0: settembre
1: tempo.
0: al 5 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Meloni di Cinema Mundi. Alla prossima!
1: Grazie.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Allora, siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: Udite, udite.
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Pianuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Sì, bene.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che è successo e sta succedendo in queste ore.
1: Sì, diciamo da pochi giorni appunto avevamo saputo il trasferimento di Bibi e Toni, Bibi dal carcere delle Vallette e Toni da Regina Geli. Insomma è stata un'occasione per provare diciamo a portargli un po' di solidarietà dopo i trasferimenti, a fargli diciamo sentire che cioè, possono spostarli ovunque, non verranno diciamo mai lasciati soli. Quindi è stata appunto un'occasione per andare sotto le mura di quel carcere che comunque in realtà anche durante l'anno ha visto dei presidi, dei saluti anche per i prigionieri palestinesi che ci sono dentro. Hamad Salem è uno di questi, per esempio. Diciamo è stato appunto un saluto rumoroso. Siamo stati una ventina di minuti, siamo riusciti a parlare con i compagni dentro che stanno bene. C'è un risposto. Lui dice che lettere non stanno ancora arrivando, però i telegrammi sì. Diciamo che è sembrato quasi che diciamo ci hanno detto di Arnaud che dovrebbe essere ancora in infermeria nell'infermeria, però supponiamo diciamo che stia lì per tenerlo in isolamento, perché comunque loro ci hanno detto che sta bene, di inviargli tantissimi telegrammi. Noi li abbiamo aggiornati un po' anche su dove sono stati trasferiti gli altri compagni. Diciamo è stato un modo anche per farli sentire che ci siamo. Poi insomma c'è stato un po' subito la vicinanza delle forze dell'ordine che ci hanno identificato e poi insomma ce ne siamo andate. Appunto come anche diciamo uscito su qualche testo c'è il lato dell'S2 sul lato mare dove stanno in pratica i binari ed è uno dei diciamo in particolare sul lato mare.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile. Nostro unico limite, il cielo. Inseguendo una bocca.

adesso? No, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo.

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no, qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Hanan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni sono ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, è stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico, ma anche in più occasioni, che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa appunto ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni. Su invece il fronte relativo a la detenzione nel carcere di Melfi, come sappiamo è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Nania Ishe, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere, una serie di limitazioni, e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione appunto di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi, per cui questo elemento è stato appunto questa decisione arriva a quanto pare da parte del DAP, è stata considerata una, come dire, una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso appunto a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme appunto nello spazio, negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui appunto si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria, appunto in questo momento poi c'è anche Hanan che ha denunciato alcuni individui appunto del personale del carcere per gli eventi appunto di quell'episodio, per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni appunto imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma in Cassazione un'udienza relativa al permesso di soggiorno sempre di Anan, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia, e il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
0: costituzionali.
1: È un'udienza abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo generale.
0: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore dei 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale. È un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
1: Sì, ma purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, no, anche lì c'era, no, si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR, lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire, contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane, affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico, questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la, tra virgolette, pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti, immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando, che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche, insomma, se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma, in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
1: Speriamo che l'udienza domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
0: Sì, questo indubbiamente ce l'auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente, insomma, la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane e soprattutto chi lo si trova in prigione.
2: Che caldo, io sabato qua non ci so.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5, in particolare delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature, dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza, e da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. Alcuni di loro si trovano per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti, e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
0: E in questa situazione è cominciata già è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
1: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9, e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i 5
0: questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata,
1: sì,
0: per questo motivo.
1: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste mozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle mozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le Brigate Rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma, tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili, e una delle mozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste mozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle 5 compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi. E si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo produttore, il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia e lasciare il paese insomma, quindi veramente il culmo. E
0: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare, se volevano. E dicevi, no, che sì, quando insomma, c'è stata l'azione loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
1: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula, e questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi 5 Ulm 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per 2 anni, manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i 5, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, e tra l'altro anche Yudische Stimme, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
0: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo, perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo, sì, lì per controllare.
1: Certo.

0: sembra tutto a posto, scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli UN5 finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zhou, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono

cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni, e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito, perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile. E invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma, ed è stato assurdo. Ci ho messo 3 ore a entrare. Si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono, perché comunque fa veramente strano, e parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm e gli Ulm 5, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne, perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa, che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè coi cinque dietro questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli Unifive siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico, tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti. Ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle 5 persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo, praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare, insomma, in una cornice

0: criminalizzazione non solo dei cinque, ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
1: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi, eccetera. Da quanto mi dici, continua la presenza?
0: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma. Ci si dà un po' il cambio perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata, insomma, ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio, politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici, insomma, che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo. Insomma, non si demorde, si continua, e questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
1: Bello,
0: però
1: è
0: non è ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma, perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore, si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di 6 mesi, un arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fai il conto, sono 9 mesi, e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse. Insomma, si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita. Quindi
1: senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
0: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'ufficio per la protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'omertà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio, all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut Elbit Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno dell'Elbit System e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse, cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Ilm 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
1: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
0: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi,
1: gli episodi sono stati tanti, diciamo questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda Ilm 5, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
0: Sì, allora esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist, è tutto su ilm5.info/en, perché è la versione in inglese, c'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere a Ilm 5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante, noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo, proprio domenica scorsa ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista è sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog. Che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta, tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
1: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
0: E anche su Instagram, The Ilm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazione con i contenuti, così da spingere almeno l'algoritmo a dare visibilità, e poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
1: Grazie ancora.
0: Grazie mille, Palestina Libera.
1: Palestina Libera, ciao.

0: E torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti primi. Ci trasferiamo in Toscana, dove sapete, insomma, la settimana scorsa c'è stato questo femminicidio a cui, insomma, duplice di madre e figlio, quindi un femminicidio e omicidio, un femminicidio a sfondo omotransfobico, insomma, ne parleremo. Nel frattempo un padre, marito, che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio 24enne. Nel frattempo ci sono stati i funerali, ma abbiamo con noi un compagno, perché questo sabato 4 luglio ci sarà un corteo a Viareggio. Abbiamo con noi un corteo di Santa Froce, un collettivo lucchese che come dire, gioca sul Santa Croce, che è il simbolo religioso di Lucca. Ma intanto buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E quindi, insomma, voi avete lanciato questo corteo a Viareggio per sabato alle 18:00, ci vogliamo viv dopo questo terribile, voi dite, assassinio di stampo patriarcale. E parlate, insomma, nel comunicato che lo convoca, sia appunto della natura di questo femminicidio e omotranscidio, e anche della rabbia per la comunicazione a cui abbiamo assistito tutte e tutti sulla stampa.
1: Sì, appunto sta succedendo questo, cioè c'è la beatificazione quasi dell'assassino, del padre padrone, marito padrone, che ha ucciso un figlio e la moglie. Quindi siamo, come dicevi, di fronte senza dubbio a un femminicidio e a un omo transcidio, perché Mirko aveva intrapreso, da quello che viene detto dal consultorio transgenero, un percorso di transizione, comunque aveva chiesto informazioni. Comunque, fin dalle prime ore, gran parte della stampa, io cito soltanto il TG1 perché è il caso più clamoroso, ha descritto quest'uomo come un brav'uomo, come un padre esasperato. Quindi c'è anche una giustificazione dell'assassinio, del duplice omicidio. E una cosa molto grave, molto inquietante secondo noi, è quello che ha detto ieri il comandante provinciale dei Carabinieri, che ha escluso la matrice omofoba del pluriomicidio, del femminicidio, e addirittura come se fosse una cosa che c'entrasse qualcosa, detto che dietro il telefono di Mirko è stata trovata una modica quantità di cocaina, tanto violando una privacy di questa persona, ma è comunque un elemento che non c'entra assolutamente niente e che dà come dire, l'idea di quello che sta succedendo, ecco. Quindi noi abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario scendere in piazza e contrastare questa narrazione assolutamente tossica e appunto dimostrare che appunto ci vogliamo vivi, ci vogliamo vive, ci vogliamo viv contro appunto una omofobia, transfobia di ritorno, diciamo, a parte il fatto che non si è mai assopita.
0: No, certamente.
1: E quindi mi senti?
0: Sì, ti sentiamo perfettamente. Ti sentiamo perfettamente.
1: Pronto?
0: Pronto, tu ci senti? Noi ti sentiamo perfettamente. Sì, pronto? Non so che sta succedendo, perché noi... Vabbè, mettiamo un attimo di musica e torniamo poi in voce per continuare questa conversazione.

0: Eccoci di nuovo dopo un piccolo disguido telefonico, siamo appunto in corrispondenza con un compagno del collettivo Santa Froce di Lucca per parlare della manifestazione lanciata a Viareggio per sabato prossimo in seguito al femminicidio e omotranscidio di un ragazzo e sua madre, di Mirko e Katy Andreoni. E appunto ci stavi parlando delle dichiarazioni delle forze dell'ordine e di quello che abbiamo dovuto leggere sulla stampa.
1: Sì, appunto stavo dicendo che secondo noi è molto grave, a indagini in corso, escludere il movente omotransfobico, che è comunque evidente, sia perché Mirko stesso aveva scritto più volte in vari post che il padre aveva detto meglio un figlio frocio, meglio un figlio morto che un figlio frocio, e soprattutto perché in un'intervista a Repubblica uscita un paio di giorni fa un suo amico ha dichiarato appunto che Mirko gli aveva confidato più volte di essere stato minacciato di morte dal padre. E quindi poi tirare in ballo anche il presunto uso di sostanze da parte della vittima è un tentativo, secondo noi, di spostare appunto l'attenzione dal vero movente verso, come dire, un raptus, un'esasperazione dell'assassino, che comunque è abbastanza grave, abbastanza singolare. Quindi noi abbiamo deciso appunto di scendere in piazza per contestare tutto questo, anche perché sabato, domenica scorsa, nell'immediatezza dell'evento era stato si era svolto un presidio in piazza a Camaiore in quell'occasione per raccontare appunto il clima. Un amico dell'assassino aveva interrotto per una decina di minuti il presidio inveendo contro i presenti, prima con molta calma comunque di essere allontanato e dicendo appunto che Piero Boriconi era una brava persona e che era stato spinto dall'esasperazione a fare quel gesto. Quindi noi chiediamo a tutte di scendere in piazza con noi sabato alle 18, il concentramento in piazza D'Azeglio a Viareggio, e lo slogan principale è "siamo il grido altissimo e feroci, donne trans e froci che più non hanno voce". E appunto,
0: anche perché scrivete chiaramente che il movente è uno solo, la società patriarcale, fra l'altro, insomma, dopo questo terribile evento c'è stato anche già un altro femminicidio nel nostro paese, un'altra donna è stata ammazzata dal compagno, di patriarcato si muore, voi lo ribadite in maniera molto forte. Non so se già sapete qualcosa rispetto alla partecipazione anche di altre realtà.
1: Allora, ci sono vari collettivi di pisani, livornesi, massesi, che ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare, saranno presenti in piazza con noi, e quindi sì, c'è proprio un grande interesse, una gran voglia appunto di contrastare questa narrazione veramente tossica, perché comunque le cose vanno chiamate con il loro nome, vanno chiamate femminicidi e vanno chiamati omicidi a sfondo omotransfobico, e invece si continua a non portare rispetto alle vittime, si giustifica l'assassino, c'è appunto una responsabilità di quest'uomo violento, e quando si dimentica questa cosa si manca di rispetto soprattutto alle vittime. Noi viviamo appunto in un contesto che è quello della provincia di Lucca, dove c'è un vescovo che ha sentito la necessità di dire delle frasi di circostanza, lui che ha organizzato convegni in passato con il Provita e Family Day, mettendo a disposizione anche i locali dell'Arcivescovato. Viareggio è, lo ricordiamo, la città di Vannacci, da lì è partita tutta la sua folgorante carriera, prima editoriale e poi ora politica, quindi è anche un luogo simbolico. Il corteo finirà a Lido di Camaiore, a confine appunto con il comune di Mirco, che viveva appunto in un paese, una frazione di Camaiore, quindi un paese molto piccolo con pochissime case, molto isolato, e quindi noi pensiamo che sia giusto terminare simbolicamente lì.
0: Senti, ti faccio una domanda, la comunicazione, l'informazione tossica sui femminicidi purtroppo è quasi una costante, ma almeno a me è sembrata che in questo caso sia stata più forte la tossicità che negli ultimi tempi. È come se si fosse tornati un po' indietro nella modalità in cui si narrano queste storie, si è data molta voce per esempio in televisione a persone del paese che continuavano col solito mantra, brava persona, ma chissà, poi non sappiamo cosa è successo in casa, eccetera eccetera. E ti chiedo appunto, visto che tu vivi lì, qual è il clima nella zona, come se ne parla? Tu dicevi comunque c'è molta attenzione almeno da parte dei collettivi, per il resto ti senti di poter dire qualcos'altro?
1: Ma guarda, basta farsi un giro sui social, c'è una testata, la più importante, la più letta, a Lucca, che si chiama Lucca in Diretta, e leggere i commenti sotto gli articoli che riguardano questa questione, per rendersi conto che è, come dire, questo episodio così terribile ha scatenato una omotransfobia che sembrava sopita, ma che evidentemente non aspettava altro che un pretesto per uscire allo scoperto. E come ti dicevo prima, certo non aiuta il fatto che per esempio le istituzioni, parlo in questo caso del comune di Lucca, che comunque ha organizzato convegni per esempio con il Provita in occasione della giornata mondiale contro l'omotransfobia l'anno scorso, finanziando un convegno in una struttura pubblica che veniva messa a disposizione gratuitamente, e alla quale l'iniziativa era presente anche Vannacci, che ripeteva appunto gli soliti insulti omotransfobici. Per cui è chiaro che se il messaggio è continuamente questo, soprattutto coloro che come Mirko Michelangelo vivono in un contesto molto piccolo, risentono più di altri di questa di questo clima, di questi insulti ripetuti a oltranza. È per questo che noi dobbiamo contrastarlo in maniera sempre più forte. Noi faremo anche alla fine del corteo un'assemblea aperta a tutte le realtà, anche per vedere di riorganizzarci, perché appunto siamo chiamati, e questo brutto fatto di cronaca lo dimostra, siamo chiamati a un impegno ancora più forte che in passato, perché siamo veramente, come abbiamo scritto, è come se fossimo risucchiati all'indietro. C'è questo, chiamiamolo proprio fascismo di ritorno, che è evidente.
0: Senti, ti faccio ancora un'altra domanda a proposito di passato e non so se di presente, ma diciamo la zona dove questo è avvenuto non è al mare, perché ma è vicino al mare, in una zona molto turistica e in una zona anche molto vicina a Torre del Lago, dove per tanti anni in maniera molto glamour e in maniera molto commerciale, insomma, c'è stata Virsilia Friendly, quindi su una serie di locali a frequentazione LGBTIQ+. Ecco, ti chiedevo, visto che tu vivi in quella zona, se come dire, quella modalità, no? di spazio per le persone LGBTIQ+ hanno in qualche modo aiutato, non hanno aiutato, cioè sembra, no, paradossale che accanto a una delle zone più famose per la, concedimi la semplificazione, la movida LGBTIQ, poi avviene un femminicidio con sfondo omotrasfobico come questo.
1: Ma purtroppo se tutto si riduce, come dire, ad avere uno spazio commerciale dove puoi ballare e i gestori non usano quello spazio per veicolare messaggi politici, e allora non serve assolutamente a niente, cioè un posto come un altro, e quindi tu non fai nessun tipo di opera di prevenzione né di un'operazione culturale né politica. Loro si sono sempre ben guardati da fare iniziative politiche, se non insomma molto all'acqua di rose. Tant'è vero che poi uno dei gestori è finito con Renzi a fare l'addetto alla comunicazione, quindi insomma hanno più pensato, diciamo, a tornaconto economico che alle questioni che riguardavano la vita di persone come Mirko, che appunto non è rimasto isolato, intrappolato in quel luogo e non ha avuto scampo.
0: Senti, noi ti ringraziamo, buona lotta.
1: Ricordo a tutti comunque sabato alle 18 li ritrovo in piazza D'Azeglio a Viareggio. Grazie per lo spazio.

0: degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta, stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta Notav, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni e alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio Notav di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia Notav dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrate, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino e il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, a cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle, ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'Alta Felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'Alta Felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì, che è nata a San Giuliano, è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Notav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, il granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: E già che parlavamo di estate Notav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo, che dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
1: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta notavi, insomma pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
2: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione, quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, e peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Notav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio, però l'idea, un po' un'idea centrale, è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i pasti, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni e nei laboratori.
1: E anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio, e se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
1: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina. La giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti, e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi, e Santa Petronilla, Farmacia Viva sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che, come diceva il compagno prima, verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione, il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta, e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica, e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica, da decidere insieme come, e poi la domenica sera terminare con una festa.
0: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
0: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno lo già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso, cioè, li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa, e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere, appunto, l'aspetto magari... poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa, e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV. E quindi già il fatto di... come è già stato anche proposto in passato, di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento NoTav c'è, cioè porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo, in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente sitav, e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale.

0: nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente, appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori. E come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
1: E, beh, che dire dopo tutto ciò? E, no, appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio, appunto, che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
2: Sì, certo.
1: E poi ho una curiosità.
2: Ok.
1: No, rispetto a Fran alla Piana.
2: allora, anzitutto, scusate, che stavo cercando. Il sito è franalapiana.noblogs.org.
1: Allora mi inserisco. Esatto. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
0: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative, che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello, appunto, alle realtà che si occupano di autonomia energetica, per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è "Carichiamoli, porta le tue energie", ecco. Su questo sì, diciamo, un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
1: Bellissimo. Com'è che è?
2: "Carichiamoli, porta le tue energie".
1: Vabbè, incredibile, bellissimo.
2: Guarda, abbiamo un sacco di tempo libero.
1: Chi ci ascolta anche, non so, vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: E, a proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati, c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. E ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno insomma, stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento No TAV, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2020.

0: 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa, e ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani dalle.
1: Sì, abbiamo trovato l'evento, Fascino si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026, sarà appunto al Forte Prenestino.
2: Dalle ore 22 ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma quindi una grande serata.
1: Esatto, venite a sostenere il movimento No TAV sia a Roma che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
2: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi. Siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci. Se non avete altro da aggiungere,
0: No, ci
2: lasciamo,
0: ringraziamo.
2: ecco, se non avete altro. No, prego, prego,
0: No,
2: scusami.
0: stavo ringraziando.
2: Ok, no, allora lasciamo la bombina andare.
1: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bombina. Poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque, niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio e appunto di cose da dire, chiaramente ce ne sono, ce ne sarebbero tantissime. Vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in cui in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda, ecco, un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati, sta nascendo un nuovo presidio No TAV ad Avigliana, insomma comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissimi cose. Vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informate e informati.
2: E allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto. Quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Potete scriverci, la mail è ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo, insomma, da questi microfoni.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
2: Io che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campare.

afraid, afraid of

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, non è giusto.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: Vabbè, tagliamo qui una per quanto mi riguarda delle canzoni più belle e fomentanti del rap cileno mischiato con Tata Barahona, che altri non è che un cantautore pazzesco, insomma, che ci mette sempre la faccia, la chitarra, la poesia, la composizione per tutte le case del mondo e quindi per non, diciamo, soprattutto del popolo mapuche, ma anche insomma per tutte quelle che sono le ingiustizie che insomma dalla dittatura ad oggi si sono schiantate sul popolo cileno. Io mi sento in un modo strano, ma va bene. E quindi oggi un po' di corsa, l'avete capito, e quindi abbiamo detto vabbè, invece di andare a pescare la sigla, comunque questa canzone funziona sempre. Mari Mari, Victor, bentornato.
1: Mari Mari Lamien, Mari Mari Pegni, oggi siamo in compagnia.
0: Mari Pegni, oggi siamo qui in compagnia, cerchiamo di insegnare mixer che cambiano continuamente a povere creature che cercano di imparare, ma qua neanche chi insegna è sicura di quello che fa. Quindi così ci veniamo incontro un po' a vicenda, no? Così è. E allora, che dire, siamo qui a fare una trasmissione un po' di corsa, un po' accaldata, giusto un po'? E volevamo proprio ripartire dall'ultimo argomento che avevamo trattato. Vi avevamo parlato del Wignol Tripanto, Uwe Tripanto, insomma abbiamo parlato di qual è anche la differenza tra questi due nomi e da questa discendenza di una lingua mai scritta e poi sparsa dopo un genocidio, insomma sicuramente quello del popolo Mapuche da una parte all'altra della cordigliera, che poi è stato recuperato e qualcuno ha cercato di farne forzosamente una grammatica e scriverla. Questo sicuramente serve, perché se dovesse succedere che questo popolo venga veramente dimenticato, ma non succederà, ci sarà una lingua scritta e una grammatica per recuperarlo un giorno. Sta di fatto che questo però fa sì che spesso la grammatica non combacia con le persone che parlano quella lingua da sempre e la scrivono, quindi comunque sappiamo questo. Vi abbiamo raccontato che cos'è il solstizio, no? Che qui è estate, lì è inverno, una cerimonia importante che attraversa tutta la comunità, a volte la comunità si sposta per accompagnare i propri prigionieri. E già avevamo avuto sentore, per esempio, che ad alcuni era, in quel caso era ai detenuti del carcere di Angol, non veniva permesso, non era stato concesso il permesso di appunto svolgere un cerimoniale importante. Pensate quanto può essere importante per i Mapuche tornare non solo sulle proprie terre, rifondare il proprio, ma è proprio una questione fisiologica questa celebrazione. E in questa settimana, ahimè, si sono aggiunti, no? I comuneros, a cui questa cosa è stata proprio un po' come una vendetta infima, laida e vile del, così, dello Stato, di dare fastidio in un modo o nell'altro, giusto?
1: Sì, stavo parlando di questa notizia che arriva dall'altro lato del cerco. Parla di 40 pegni privati di questo diritto, che negli anni scorsi l'avevano fatto. È stato un accordo fra stato carcerario e le comunità imprigionate. Quello parla un po' su come stanno gestendo le cose all'interno del carcere, perché secondo il testimone, la testimonianza di loro, di maniera molto arbitraria e senza dare risposte chiare, loro non l'hanno permesso fare quello che per loro è vitale, che si fa ogni anno, è culturale, è religioso, è lo stile di vita, una cosa che il cileno non capisce. Quindi, per parlare un pochino su questo mondo, è che ogni settimana proviamo di aggiornare tutte le cose che stanno succedendo sempre di là, Gualmapu, e ci sono pure degli aggiornamenti sull'Onco Mapuche, sull'Onco Facundo Jones Guala.
0: Sì, insomma, è strano perché sembra che siamo un po' il club fan, no? E parliamo, non c'è una puntata in cui non parliamo dell'Onco Facundo Jones Guala. È vero però che a questo lonco non viene proprio data pace in assoluto, nella maniera più incredibile. Insomma, abbiamo seguito la sua carcerazione in Argentina, abbiamo seguito poi il suo trasferimento allucinante, assolutamente punitivo, in Cile, con un dispiegamento di forze pari a quelle, non lo so, mi viene da dire, del più grande narcotrafficante, o forse del prelevamento di Maduro, non sai più adesso che esempio fare in questa fase storica. abbiamo saputo poi della sua carcerazione in Cile, la sua concessione agli arresti domiciliari, il suo volare come libero nascosto nei boschi per un periodo finché è stato ritrovato, poi di nuovo in carcere fino al compimento della sua pena. Finalmente libero, il lonco tira fuori le poesie scritte dietro le sbarre con la rabbia di essere così sicuramente un uechafe, lui sì un uechafe e un lonco mapuche, libero nelle terre dei Wolmapu. E poi appunto di nuovo il pruritino della Parizia Burric, a cui noi pensiamo spesso intensamente, mandandogli sicuramente le peggiori energie, Patrizia Burric, che di nuovo si deve togliere questo sassolino dalla scarpa e sicuramente con un così, qua lo chiameremo il teorema dei buoni e dei cattivi, torniamo un po' anni 92.000, non so se vi ricordate, quindi chi è dà una manina alle istituzioni, al potere, che si sente la parte buona della politica, per quanto slegata, o comunque una mano, un piede in una scarpa e una in una ciabatta, un piede nelle istituzioni e un'altra meno, persone che non hanno mai avuto denunce, che vanno in giro a chiedere soldi per presentare libri, persone mapuche, che comunque hanno fatto un'opera di delazione che non c'era mai vista prima nella storia del movimento mapuche, che come abbiamo detto sempre è tanto e diverso, con diverse pratiche, ma si è sempre stati liberamente liberi tra di loro, con rispetto di fare ognuno la propria strada a seconda della propria convinzione, finché però questa cosa non manda in galera gente. E allora questo è un passaggio un po' diverso, la delazione dalla governatore dello stato di Chubut, imperdonabile, in cui addirittura diverse persone di una comunità indicavano chi erano i mapuche, quelli bravi che non danno fuoco a niente, obbediscono al padrone, scrivono i libri e li vanno a presentare nelle librerie dei bianchi, così poi mi riempiono il conto in banca, perché così è andata. E la differenza di chi invece in autonomia vuole rifondare il proprio popolo, nazione mapuche, senza se e senza ma, senza reclamare ciò che poi sarà, che saranno le briciole, e infatti le briciole hanno avuto, ma forse manco quelle, e quindi ritrovarsi da ormai più di un anno, perché l'anno è scaduto, in carcere per aver scritto un libro senza accuse specifiche. Addirittura ti vengono a dire effettivamente siamo tenendo al gabbio te, ma stiamo indagando questo movimento, la resistenza ancestrale mapuche, per capire se esiste o non esiste, però già esistono le leggi antiterrorismo contro questa resistenza ancestrale mapuche, quindi non si capisce su cosa si poggia questo ragionamento. Il lonco inizia uno sciopero della fame a marzo, mi pare, se non sbaglio il 16 marzo, e lo porta avanti fino a pochi giorni fa. Perché si trova quindi in carcere preventivo a Roson, un carcere terribile come struttura, pieno d'acqua, cavi elettrici scoperti, lo abbiamo sentito, si trovano insomma delle fotografie in giro, sembra così di visitare le catacombe, invece quello è il carcere di Roson, e nonostante un giudice abbia ordinato il suo trasferimento a Esquel per stare più vicino alla famiglia, quindi non libero, non ai domiciliari. E il lonco sospende lo sciopero della fame quando questo giudice torna a gran voce a ordinare il suo trasferimento entro 72 ore. Di fronte a questo ordine, che sembra indiscutibile visto che tuona dalla bocca dell'autorità più alta della giustizia argentina, ahimè, invece il lonco quindi sospende lo sciopero della fame, a cui ha aggiunto uno sciopero della sete dopo essere stato portato due volte in ospedale sboccando sangue, quindi insomma raggiungendo un livello di salute veramente veramente precario, con infiniti appelli a livello nazionale e internazionale. Il lonco è ancora nel carcere di Roson, nessuno ha intenzione di spostarlo da lì, e probabilmente insomma conoscendolo io credo che a breve tornerà a prendere delle misure. Questo è un po' il livello, il trattamento dell'onco Francisco Facundo Cionequala, credo che sia esattamente lo specchio della sintesi della violenza giuridica, politica e amministrativa penitenziaria che si schianta sul popolo mapuche. Proprio in soldoni, credo proprio che questa sia proprio il succo del trattamento razzista del popolo dello Stato cileno nei suoi tre poteri fondanti, ecco.
1: Sì, è un comportamento molto comune degli stati del sud contro i popoli indigeni. Come ascoltate sempre le puntate di del programma della rete internazionalista per il popolo Mapuche, proviamo sempre di aggiornare, di portare le notizie che normalmente non escono nella media, nei social, da queste parti. È importante capire perché stiamo parlando di un popolo che ancora resiste, ma quando è iniziata questa lotta, quando è iniziata questa resistenza. È importante capire che usare per dire, no? Usare i nomi più famosi del mondo Mapuche per fare o per dire altre cose che ti ricordano, sì, da dove viene, una radice. Io mi allargo perché in realtà la mia figlia si chiama Li Wen, che viene da Mapuche.
0: Mi sembra palesemente un nome Mapuche.
1: Sì, quindi però volevo arrivare pure a una cosa più vicina, che è in bocca di tutti. Ora c'è questa cosa del calcio, e stanno tutti parlando, e tra di loro si parla sempre di un tal Lautaro.
0: Oh, ma guarda caso, chi è questo Lautaro?
1: E non è de Norvegia, è è un nome Mapudungun. Leftraru o Luantaru,
0: che diventa poi
1: Lautaro, scritto dagli spagnoli che hanno scritto la storia in castellano, in spagnolo,
0: certo.
1: La storia che si parlava in Mapudungun. E per parlare, mi piacerebbe parlare magari un pochino su un pezzo di storia, invece che la volta scorsa abbiamo parlato sul Guignol Tripanto, Guetripanto. Magari oggi parlare un pochino su...
0: Io credo che sia importante, anche perché la storia di, appunto, adesso non so come dirlo perché non mi va, di Lautaro, però diciamo la storia di questo personaggio è una storia importante. Ricordiamo che il popolo Mapuche ha vinto... prima della colonizzazione spagnola, in quelli che erano i conflitti tra i popoli ancestrali del continente americano, comunque il popolo Mapuche è riuscito a vincere gli Aztechi, è riuscito a vincere i popoli assolutamente organizzati che a noi ci hanno fatto studiare nella storia, perché hanno lasciato queste grandi piramidi. Cioè, sembra che se non hai lasciato dei grandi piramidi non sei degno di essere ricordato dalla storia dei bianchi, perché che se no che vai a vedere, no? Che vai a colonizzare, che vai a turista. E quindi sappiate che quei popoli comunque sono stati anche sconfitti dal popolo Mapuche, che aveva questa politica, oggi diremo federalista, quindi comunque ogni comunità si organizza a suo modo, ma poi si unisce nel momento della battaglia, del combattimento. Cosa ci racconti quindi di Leftraru? A questo punto preferisco, anche perché è un nome per me pronunciabile, perché il Mapudungun, insomma, riesce a essere per noi, diciamo, che veniamo dalla lingua neolatina, abbastanza complicato.
1: Sì, dobbiamo fare un viaggio nel tempo lineale, al passato. Stiamo parlando dal 1550, nella espansione della monarchia spagnola nelle terre del sud è iniziata la guerra, la nominata guerra di Arauco. La cosa è che curiosamente uno dei primi conquistatori spagnoli è stato, ha perso la battaglia di Tucapel, e lì c'era Lautaro, okay? per capire un pochino l'importanza di questo personaggio. Però da dove viene l'importanza di questo lottatore? Lui era nominato Toki è il guerriero, il leader guerriero, è un cacique, è un uomo che porta forza, che si porta una pietra nel petto come se fosse una collana. Il Toki Leftraru, che vuol dire falco o uccello veloce in Mapudungun, è stato catturato da piccolo, è stato uno schiavo dagli spagnoli, e lui dentro nella schiavitudine aveva imparato tutto sugli spagnoli e aveva partecipato passivamente in due battaglie di spagnoli verso il suo popolo. Aveva capito come funzionava tutto. E poi lui fugge e torna alle sue comunità e le dice tutto e le racconta tutto a tutti. Quindi così, sapendo come si muoveva il nemico, poi hanno fatto...
0: Iniziano
1: a organizzare la resistenza con attacchi diretti. E stiamo parlando... che erano 12.000 Mapuche contro 600 spagnoli e 1200 Yanaconas. Non so se una volta abbiamo parlato cosa del Yanacona, no? Il traditore, una persona che viene dalla stessa terra tua, però che in realtà lavora per l'altro, per quello che ha il potere, quello che ha le armi. Quello che succedeva.
0: Diciamo le persone indigene che si prestano che cambiano de bando e diventano obbediscono agli spagnoli, ai colonizzatori.
1: Quindi l'importanza storica di Lautaro è che partecipa nella battaglia di Tucapel e uccide a Pedro de Valdivia e porta con sé altre battaglie, ma faceva tanto casino nel sud del mondo.
0: Beh, già che abbia ucciso Pedro de Valdivia gli sarà rimasto al Gargarozzo agli spagnoli, perché anche Pedro de Valdivia comunque per gli spagnoli era un comandante importante.
1: Certo, molto importante. Lui aveva fondato parecchie città che esistono
0: non
1: ancora.
0: Non a caso Valdivia.
1: Per parlare un pochino su questa figura, che faceva tanto rumore la sua presenza nella terra con le battaglie che vinceva, perché convinceva tutti e portava un sacco di persone in battaglia, che è stato tradito da altre lonco, altre caciche. Nel 1557 hanno rivelato la posizione di Lautaro, l'hanno catturato, l'hanno tagliato la gola e hanno portato la testa a Santiago. Da lì viene pure
0: poi gli hanno tagliate pure le mani.
1: No, quello è un altro. Galvarino si chiama quello
0: è Galvarino.
1: Possiamo parlare pure sempre di questo, approfittiamo perché ci abbiamo
0: sempre carini
1: minuti.
0: Gli spagnoli.
1: Dopo Lautaro c'è stato Caupolicán. E Caupolicán è riuscito a riprendere la lotta che aveva lasciato Lautaro, quindi ha fatto battaglie contro gli spagnoli. E lì c'è un'altra figura che avevano lottato insieme, perché riusciva a riunire agli altri caciques, agli altri lonco e altri tochi. E lì c'è pure l'altra figura di Colo Colo. Io lo dico questo per i romanisti, perché c'era una passione per il Colo Colo, una squadra di calcio del Cile che c'ha l'indio e l'indigeno. Vabbè, da lì viene questa storia, non è una cosa casuale. E, poi, riprendendo la storia,
0: sì, ma io ne farei questi paragoni, perché il Colo Colo ci perde. Ma non è a Roma, è proprio per calcio di qua, ricà. Cioè, non mi aprite sul calcio, perché io poi divento antipatica.
1: So.
0: Non mi rompete col calcio, perché divento de una polemica, ricà. Oggi mi parte l'embolo, rimaniamo sul Colo Colo.
1: Ok, è un dato storico. La cosa è che poi Caupolicán ha avuto una brutta fine pure. La fine diversa di Caupolicán è che sempre con questa cosa di che erano ogni volta erano più Yanaconas, erano più spagnoli, arrivavano più armi a Tirúa, stiamo parlando del sud vicino da Concepción. Lì lo catturano e poi la morte sua è stato, come si dice, impalato pubblicamente.
0: Altro che Dracula, non è che gli spagnoli sono meglio, cioè, no, così tanto per far crollare dei miti.
1: Sì, e pure per parlare un minuto su Galvarino fu pure un lottatore, un toki e un guerriero che le avevano tagliato le mani. Noi sapevamo più o meno le cose brutte che facevano gli spagnoli là, quindi una delle cose che facevano era che mutilavano le persone e li mandavano di ritorno alla sua comunità, così spaventati tutti dicevano va bene, forse il nemico è il diavolo, no? Perché avevano portato pure la religione. Che cosa è successo con Galvarino? Lui con la sua comunità si è fatto due armi invece di mani, si è messo due lami, e questo quando lui è tornato dall'altro mondo,
0: dall'aldilà, cosa che gli spagnoli non si sarebbero mai aspettati. Hanno trovato il primo cyborg della storia, praticamente uno che aveva cicatrizzato i propri moncherini alle mani e li aveva sostituiti non con due mani ma con due lame.
1: E quello è stato indimenticato per gli spagnoli, che tutte queste storie si raccontano nel libro La Araucana di Ercilla, e per quello pure i nomi sono un po', diciamo, sono passati verso lo spagnolismo.
0: Sì, perché chissà Galvarino come sarà stato in Mapudungun. Galvarino mi sape molto a spagnolo, no? Comunque ha un nome rimesso rivisitato, ecco.
1: Quello fu stata la pillola di storia mapuche di questa puntata di We Tralen.
0: Ecco, allora io direi un minuto del grande gruppo Sulfato de Mierda, Caos e Desorden, con un saluto al nostro Petico.

0: Allora, torniamo in voce perché torniamo in voce, ce la farò, perché sicuramente una notizia che insomma vi avevamo dato qualche mese fa dopo la condanna all'ergastolo dei tre fratelli anti-Wend sul rispetto all'omicidio dei tre carabinieri, no? A Cagnate, vi ricordate che loro avevano fatto appello per rivedere la propria condanna veramente sproporzionata, ma anche insomma anche lì una condanna creata abbastanza a modino. Ahimè, la notizia che arriva è quella che è stato rifiutata l'appello che avevano fatto alla loro condanna. Quindi ecco, questi anche sono tre fratelli che capite bene che comunque diciamo nel quadro di questi processi, come abbiamo visto, no, è un continuo fare ricorso. Il ricorso si basa sui testimoni senza volto, su tutta una pratica che usa l'ingiustizia cilena per processare il popolo mapuche, che viene proprio riservata un pochino, no? Questo ce lo denunciavano anche Grandi Lonco, Yaitul lo scriveva, insomma non manca. Sicuramente tutti in questo periodo, sebbene non abbiano avuto grandi parole, insomma sicuramente dicevano, sebbene lo Stato cileno ci abbia dichiarato guerra, questo è un inasprimento fuori dal mondo, no? Queste pene che arrivano assolutamente fuori misura. Ricordiamo anche nel caso Chiglieco 17 anni per aver bruciato un camion. Insomma, il Maci Celestino Cordova, lo sappiamo, probabilmente non uscirà mai, questi tre compagni. Quindi insomma probabilmente anche lì una costruzione insomma continua, sempre lo stesso schema di fronte a questi processi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Non capisco se no. Io intanto vorrei dire che intanto a Milano questo fine settimana rovente, che insomma qui è caldo ma a Milano forse peggio, è stata fatta la prima presentazione del libro del Lonco Facundo Gione Huala, di cui appunto vi parlavo, Entre Rejas, questo libro molto discusso, che sicuramente insomma ci sarebbe molto da dire, sarebbe bello forse ogni tanto venire e leggervi anche una poesia, no? Potremmo anche pensare a fare questo. Scusa, non t'avevo aperto.
1: Sì, prepariamo qualcosina.
0: Tanto le abbiamo tradotte, cioè abbiamo in italiano, non lo so. E così, diciamo che come vi tornavo a dire, qualcuno di voi l'ha visto nel banchetto della radio quest'anno a Crack, c'erano le magliette del caso Chiglieco, che qualcuno, che ringrazio, ha comprato, così come il libro del Lonco Facundo. Sono esattamente i mezzi che, come vi dicevo, i Mapuche, i compagni che noi sosteniamo hanno bisogno di fare. Loro non ricevono mai soldi in cambio di niente, sanno che appunto non hanno voglia, non gli piace questa idea di chiedere i soldi, non è una cosa per loro plausibile. Quindi il Lonco, a noi come rete, con veramente grande onore, ha detto: voi rete sarete i traduttori e insomma coloro che avranno la traduzione di questo libro. Per noi è stato abbastanza emozionante, insomma, il riconoscimento di una relazione di sostegno, fiducia, rapporto di tanti anni che dà i suoi frutti, e ci sentiamo una grossa responsabilità. Potete scriverci se volete il PDF o se volete già stamparlo, se lo volete già stampato, per richiederlo basta che voi andate su mapucheit.wordpress.com, cioè il blog della rete Mapuche, in cui insomma c'è scritta la mail con cui richiederlo e tutto il resto. E che altro dire, ci sarebbe da aggiornare in continuazione. Noi abbiamo deciso di parlare anche un po' della cultura Mapuche per farvi capire in che quadro vi parliamo di tutto questo, no? Quindi di persone che, anche quando il Lonco nelle sue interviste dice: noi vogliamo essere Mapuche decenti, noi siamo i Mapuche onesti, siamo i Mapuche decenti a volte, no? Noi siamo il Mapuche buono, il Mapuche altruista, il Mapuche vuole vivere sulla sua terra. Chi vuole fare la guerra in questo mondo, raga? Nessuno vuole fare la guerra. La guerra fa cagare, l'odio fa cagare, nessuno ce l'ha nella sua mappa genetica, soprattutto quando gli viene data la possibilità di vivere in libertà e autonomia nel proprio territorio, come al popolo Mapuche. Quello che sta succedendo invece è l'esatto contrario, una guerra dichiarata innanzitutto dal capitale, dal capitale estrattivista, non lo dimentichiamo, la fase B del capitalismo. La devastazione dei territori, una veramente compulsiva voglia dei sordi da comunque gente che già ce n'ha così tanti che non gli basterebbe la vita dei loro figli e dei loro nipoti per spenderli, eppure non sono mai contenti, questo bisogna dirlo. Ahimè, noi diamo voce al popolo mapuche, ma insomma, come avete visto in Bolivia, sta succedendo lo stesso. Basta andare in Ecuador e succede lo stesso. La zona di Cucuy e molte zone dell'Argentina stanno subendo esattamente lo stesso trattamento, e casomai poi sono comunità che non sono più indigene, che al loro indigenismo l'hanno modernizzato modificando delle cose. Non saremo noi a giudicare, no? Fatto sta che la conquista del territorio ancora palesemente non è finita, per continuare a conquistare, per esempio, del popolo mapuche quel 5% che gli è rimasto di quella che era l'interezza del popolo nazione mapuche.
1: Sì, pure per magari comunicare un pochino che tra queste settimane o un po' di tempo in avanti ci saranno le condanne per caso Lautaro, già diciamo le sentenze finali, caso Grolmus. E quindi sicuramente staremo aggiornando su queste cose, e ci mandano un messaggio direttamente dal carcere. Loro dicono: fuori le forestali e i militari da Gualmapu, la resistenza mapuche non è terrorismo.
0: Esattamente, la resistenza mapuche non è terrorismo, ma nessuna resistenza è terrorismo per quanto ci riguarda. Non è quella del popolo palestinese, non è quella del popolo mapuche e non è quella di nessun popolo contro questo mostro che ci attanaglia, pure a noi che ci viviamo dentro e a volte neanche ce ne accorgiamo. Detto questo, io, siccome non ho pescato la sigla,
1: vabbè, io intanto vi ringrazio per questa ascolta, per noi è pure un impegno molto importante comunicare tutte queste cose, perché è una lotta che si fa tanto di là come di qua. Noi qua non abbiamo le forestali che ci occupano la terra, abbiamo altri problemi, quindi il minimo che si può fare da questa parte è usare il microfono e comunicare, parlare quelle cose che stanno succedendo di là e che curiosamente di qua non si sa niente.
0: E allora, come sempre, con un saluto particolare a chi non può godere della propria libertà, ciao e a giovedì prossimo.
1: Maricihueu.
0: Maricihueu.
2: Al demonio con la lei!

Buonasera a tutte e tutti, buonasera Heval. Riprendono le trasmissioni di Clam Azadi dopo una pausa di 2 settimane e si tratta di una puntata ricca. Infatti affronteremo i seguenti temi. Per il fatto della settimana, siamo lieti di ospitare Daniela per la presentazione del libro Sui tuoi occhi, edito da Momo Edizione e dedicato alla rivoluzione del Rojava. Un libro necessario in questa fase di cambiamenti per spiegare il retroterra di quanto sta avvenendo recentemente nel Rojava. Per l'Osservatorio, per la Turchia, si fare il punto sul processo di pace. Ancora sulla Turchia, parleremo della denuncia da parte del partito Dem, secondo cui in vista del vertice di Ankara, il governo turco ha costruito un villaggio Potemkin, vertigenato. Per il Kurdistan iracheno, riporteremo le notizie sull'attività economica intrapresa dalle donne nel villaggio di Mahmur. Per il Kurdistan iraniano parleremo degli scontri fra le forze iraniane e le forze di difesa del Kurdistan orientale, YRK, con le dichiarazioni delle YRK e del portavoce del Pejak. Ancora sulla Siria, evidenziamo la invasiva presenza delle truppe israeliane e l'avanzata del processo di colonizzazione. Approfondimento. Un primo approfondimento riguarda quanto sta avvenendo alla comunità di Prosfigica, con l'intervento in diretta di una compagna greca. Un secondo approfondimento riguarderà la lingua curda, con la presentazione del significato di alcuni termini che evidenziano come identità e lingua sono fortemente connessi. Presentazione strutture di Rete Kurdistan. Manderemo in onda l'intervento di una compagna di Verso il Kurdistan, una delle più attive associazioni operative su una molteplicità di progetti ed interventi. Look. Look. In nano. Look.

0: sentiero. Procedo.
1: Allora, ciao, ciao Daniela e benvenuta a Radio Onda Rossa.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Allora, senti, noi proviamo a fare alcune domande su questo libro che è uscito negli scorsi giorni. La prima domanda che voglio farti è il titolo del tuo libro, Sui tuoi occhi. Da dove viene questo titolo un po' particolare?
2: Dunque, Sui tuoi occhi è la traduzione letterale della formula di cortesia Serge Chauvin, che è una formula di cortesia utilizzata dai curdi e delle curde che, anche se si può tradurre magari in maniera letterale con sui tuoi occhi, il significato è un po' più complesso, perché è una formula che esprime accoglienza, disponibilità, cura, che forse in italiano potremmo tradurre con piacere, volentieri, benvenuto, benvenuta. È una sorta di gesto spontaneo di mettersi a disposizione delle altre persone. E durante quest'ultimo anno di ricerca sul campo l'ho sentita ripetere continuamente, quasi senza soffermarmici troppo, perché era diventata un po' una chiave d'accesso spontanea a tanti momenti, a tanti incontri. Era un po' una sorta di introduzione prima di dialogare, di fare interviste. E quindi in qualche modo la ascoltavo senza interrogarmi davvero sul suo peso. Poi a un certo punto è come se quasi improvvisamente mi risultasse più chiara, e ho capito che dentro questa formula c'era qualcosa di profondamente diverso dal lessico politico che spesso associamo al popolo curdo, come ad esempio le parole azadi, libertà, berkwedan, resistenza, tutte parole che hanno attraversato i confini fino ad arrivare a noi, e insieme poi alle immagini della rivoluzione, della guerra. Serge Chauvin invece ci parla di un'altra dimensione che esiste oltre il fronte, che quindi sta dentro la quotidianità, sta dentro le relazioni, sta dentro la cura reciproca. E quindi mi è sembrato che in qualche modo raccontasse il Rojava in un modo che in questo momento poteva essere più necessario.
1: Ecco, proprio questo volevo dire.
2: La parola Berkwedan descrive il momento della resistenza, Serge Chauvin, quindi Sui tuoi occhi, racconta ciò che quella resistenza ha provato e prova a proteggere.
1: Proprio questo volevo chiederti. Perché pensi che questo libro sia importante, e perché sia importante proprio in questo momento?
2: Dunque, io credo che questo libro sia importante nella misura in cui l'esperienza del Rojava è stata ed è importante, soprattutto adesso in cui il futuro del Rojava è di nuovo radicalmente aperto, dopo la caduta del regime di Assad, dopo quella che è stata l'ultima avanzata militare del nuovo governo. In particolar modo dopo la caduta di Assad si era aperta una nuova fase che è stata segnata sicuramente da possibilità, ma anche da rischi enormi, quindi l'attivarsi di quel processo di integrazione con il nuovo Stato siriano, le offensive militari che poi hanno visto la perdita di territori, la pressione sempre costante della Turchia, quindi l'instabilità di un processo che resta comunque profondamente fragile. E quindi mi è sembrato urgente raccontare ciò che è stato costruito in questi 15 anni, quindi raccontare il Rojava non fermandomi alla dimensione della guerra o della resistenza, ma anche andare a guardare quello che è stato il tentativo concreto di costruire un'altra forma di organizzazione politica fondata sull'autogoverno, sulla liberazione delle donne, sull'ecologia sociale, sulla convivenza tra comunità diverse. Un tentativo che non è mai stato lineare né privo di contraddizioni, ma che porta dentro tante tensioni, dei limiti, ma proprio in queste tensioni si misura anche la sua profondità politica e anche umana. Quindi continuare a parlare di Rojava, continuare a raccontare quello che è stato il processo rivoluzionario, significa tentare di sottrarlo all'oblio. Quindi cercare di raccontare quelle pratiche quotidiane, quelle aspirazioni politiche che rischiano poi di scomparire non solo materialmente ma anche simbolicamente. Quindi questo è stato un po' l'obiettivo del libro e il motivo per cui spero possa essere appunto un piccolo ponte per soprattutto per chi non conosce questa realtà, perché io ho cercato di utilizzare un linguaggio semplice, delle storie reali, dei racconti, per fare in modo che potesse essere accessibile anche a chi ne sa poco o nulla.
1: Sì, a questo proposito ti volevo fare l'ultima domanda, perché purtroppo abbiamo sempre questioni di tempo e spero che potremo riprendere il discorso e approfondirlo più avanti. Quello che volevo chiederti è come nasce la struttura del libro, cioè il libro è diviso per argomenti, e come nasce questa scelta?
2: Dunque, la scelta, allora, l'ho diviso per argomenti che ho ritenuto essere quelli appunto che in qualche modo traducessero meglio il processo che si è dato e che si è continuato a dare all'interno dei territori del nord-est Siria, dell'amministrazione autonoma del nord-est Siria, e ho raccolto tantissime interviste.

0: come le comuni, le cooperative, le scuole, parlare con, laddove possibile, con persone appartenenti ad altre culture, fino ad arrivare poi alle pratiche artistiche. Ho pensato che questo potesse essere magari un percorso utile, che potesse inquadrare per quanto possibile e per quanto mi è stato appunto concesso questa esperienza. Ho scelto questa struttura perché mi è sembrato il modo migliore per esplorare, per capire io in primis e per poi provare a raccontare a chi leggerà questo libro quanto la rivoluzione abbia inciso concretamente nei diversi ambiti della vita, dal lavoro alla relazione tra generi, tra generazioni, nell'educazione e quant'altro. E anche la forma narrativa segue questa logica, è un po' reportage, un po' dialogo, un po' riflessione, un po' testimonianza, perché ogni intervista poi mi ispirava a un modo diverso, una tecnica diversa per poter attivare quel processo di immedesimazione e di comprensione. Quindi ecco un po' come è nata la struttura di questo libro.
1: Ok, senti, purtroppo ci dobbiamo lasciare per motivi di spazio.
0: Certo.
1: Spero che potremo magari anche la prossima settimana riprendere questo discorso e approfondire un po', il libro lo stiamo leggendo, e approfondire un po' i vari argomenti. Ti ringrazio per...
2: Mi scuso se intervengo così, però so che hai altre due presentazioni del libro, quindi se brevemente puoi dirci quando e dove si fanno, così diciamo diamo continuità a, diciamo,
0: sì,
2: al racconto di questo libro.
0: Certo, allora intanto posso dire che sicura, quindi adesso mi rivolgo, cioè faccio riferimento solo a questa, la prossima presentazione sarà il 25 luglio e sarà alla Passasciutta Antifascista di Monterotondo, che è una serata organizzata dalle realtà antifasciste del territorio, tra cui l'AMPI, la Casa del Popolo, le organizzazioni studentesche, che è proprio in memoria dell'atto compiuto dalla famiglia Cervi il 25 luglio del 43 per festeggiare, per celebrare la caduta del fascismo. È un contesto molto significativo per parlare di Rojava, quindi sarò lì con il libro, e secondo me è importante anche dire un'ultimissima cosa che però è particolarmente importante, lo ripeto spesso, ritengo che questo libro non sia appunto solo mio, è un libro che nasce da incontri, da relazioni, da voci che mi hanno affidato delle storie, e quindi una parte del ricavato del libro con la vendita diretta contribuirà a sostenere un progetto legato al movimento delle donne del Rojava, e questo perché nel suo piccolo io spero che questo libro possa essere anche un gesto concreto di sostegno, come anche di restituzione. E quindi questo, poi spero di continuare a fare presentazioni e a diffondere queste storie.
1: Benissimo, ti ringraziamo per il tuo contributo e a presto.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: A voi. Ciao, ciao, ciao.

Allora, ancora su Radio Onda Rossa, parliamo di come sta procedendo il processo di pace e in particolare parleremo del comunicato del KCK, il congresso delle comunità del Kurdistan. Allora, è da lungo tempo che assistiamo a manovre tese a ritardare l'implementazione delle linee guida del processo per una società democratica. Abbiamo visto un susseguirsi di annunci

contraddittorie, scadenze ogni volta disattese. Ora sembrerebbe addirittura d'arrivo una legge quadro per la soluzione democratica, una legge che stabilisca le linee generali del processo a venire, senza specificare come queste indicazioni verranno attuate per mezzo di leggi specifiche che indirizzino le questioni sul tavolo. Sarebbe come una cornice senza alcun dipinto al suo interno. Non mancano segnali scoraggianti, a partire dall'impostazione del recente Comitato per la Sicurezza che si è tenuto ad Ankara, ancora impostato sulla nozione di terrorismo, per descrivere l'esperienza del movimento di liberazione curdo, senza voler affrontare la questione centrale della violenza come risultato di tensioni sociali e politiche, o come la dichiarazione di un esponente governativo che ha affermato che verrà emanata una legge. Coloro che vorranno aderire aderiranno alle prescrizioni. Se ci sarà chi non accetterà, verranno prese misure contro di loro. Proprio ieri il KCK, l'Unione delle Comunità del Kurdistan, ha rilasciato una dichiarazione in cui lamenta il fatto che non ci sia stato nessun incontro con Öcalan da quello del 24 maggio scorso, in cui erano state presentate delle proposte al governo che avrebbe dovuto fare le sue valutazioni e comunicarla a Imrali e dal movimento stesso. Tutto questo non è successo, continua il comunicato. Così non ci sono stati contatti né sviluppi, mentre continua l'isolamento imposto ad Öcalan in questo frangente storico. Il comunicato prosegue dicendo che il processo di pace li riguarda direttamente, ma per non influenzare negativamente i colloqui ed il processo stesso, hanno deciso di limitare i loro interventi. Però dire che una legge verrà emanata senza incontrare Öcalan e senza avere l'opinione del movimento ha reso necessario il loro intervento. Qui il comunicato fa riferimento alle questioni a cui abbiamo accennato in apertura, ribadendo che la soluzione alle questioni aperte potrà essere solo complessiva. Il punto non è semplicemente che i combattenti depongano le armi, ma che l'atteggiamento nei loro confronti e nei confronti della leadership sia uniforme. Adottare un diverso atteggiamento equivale a sabotare il processo. Il comunicato prosegue affermando che nel congresso di scioglimento del PKK il Movimento per la Libertà decise che scioglimento e disarmo potevano essere condotti soltanto da Öcalan e che la sua libertà di azione non era negoziabile e che senza un approccio positivo in questa direzione nessuno può assicurare l'implementazione delle decisioni prese nel congresso del PKK. Il movimento si chiese se si sta conducendo una guerra speciale contro il movimento, se lo scopo è quello di risolvere un problema secolare, 50 anni di conflitto e la questione della separazione. Sarà necessaria una soluzione democratica complessiva. Cosa ci fa il capo del MIT, il servizio segreto turco, a Baghdad, Suleimania e Güler, Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno? Sembra che si stiano eseguendo preparativi per la guerra. Il capo del MIT si aggira per l'Iraq con un attivismo simile a quello che precedette gli attacchi in Rojava. Stanno forse programmando attacchi contro il Movimento per la Libertà col governo iracheno sulla scia della decisione di Baghdad riguardo ai gruppi armati? Recentemente il governo iracheno ha deciso che tutti i gruppi armati devono consegnare le armi, e quindi questo forse è un argomento che magari tratteremo in seguito. Tutto il popolo curdo e le forze politiche devono vigilare contro la possibilità che venga promulgata unilateralmente una legge inefficace che serva ad affermare: noi abbiamo fatto la legge ma non l'hanno accettata. Equivarrebbe a continuare con le politiche che hanno fallito per 100 anni. La Turchia ha ora la responsabilità storica di rendere possibile un'integrazione democratica, compiendo i passi necessari ad incontrare la loro volontà di pace e la loro determinazione. Un altro argomento che richiederebbe un'intera trasmissione è il Consiglio NATO che si terrà ad Ankara il 7 luglio, al netto degli aspetti grotteschi di cui ci parlerà Emanuele, che servirà ad Erdogan per accreditarsi come garante di un asse sunnita filo occidentale e come ponte per la proiezione verso l'Asia. Forte della benevolenza di Trump, che gli ha concesso l'acquisto degli F-35,
i tanto agognati caccia di ultima generazione. Come tutto questo influirà sul processo di pace e sugli equilibri regionali è il quesito oggi più impellente, con l'incognita di Israele in Siria.

Allora, questo breve intervento appunto che riguarda l'organizzazione da parte della Turchia del vertice NATO che si terrà ad Ankara il 7-8 luglio, lo potremo chiamare anche a ognuno la sua amuina. Nel caso della Russia e della Turchia e credo anche di altri posti, la amuina si chiama villaggio Potemkin. Allora partiamo prima di tutto dall'origine di questa espressione. Allora, il principe Potemkin ha fatto costruire lungo le rive del Dnepr, nei territori conquistati all'impero ottomano, per impressionare Caterina II di Russia, ha fatto costruire villaggi di cartapesta in cui c'erano attori che si atteggiavano a falsi pastori fingendo di vivere una vita facile e felice. L'imperatrice fu stupita nel vedere in questa regione anche un esercito ben organizzato e un'intera flotta a Sebastopoli. In effetti il principe Potemkin era accusato di aver sottratto il denaro ricevuto per la provincia e di aver organizzato la truffa per non farsi scoprire dall'imperatrice. In particolare avrebbe impiegato trucchi per spostare gli stessi greggi di pecore lungo il percorso dell'imperatrice e di aver dipinto diversi mercantili da navi militari presentandoli come la flotta di Sebastopoli. E ora vediamo la declinazione del villaggio Potemkin attuale in salsa turca. Il co-presidente del partito Dem ha criticato Ankara per aver creato un villaggio Potemkin appunto in vista del vertice NATO che ospiterà 32 leader e i partner dell'alleanza nella regione, con la partecipazione anche dell'immancabile presidente degli Stati Uniti. Il governo turco ha adottato misure preparatorie, tra cui il tentativo di nascondere edifici e facciate fatiscenti con striscioni relativi al vertice, ha dichiarato il copresidente del partito Dem. Lungo i percorsi che percorreranno gli alti funzionari della NATO stanno coprendo vecchi edifici e strutture fatiscenti con striscioni in modo che non siano visibili. In altre parole, stanno nascondendo la povertà in cui viviamo, i grandi edifici senza intonaco in cui abitiamo, dietro striscioni, in modo che i leader e le delegazioni della NATO che arriveranno qui non li vedano. E sugli striscioni che stanno usando per coprire tutto c'è scritto: la NATO è la chiave per la pace. Per l'amor del cielo, è davvero la chiave per la pace o è un vertice in cui verranno elaborati nuovi piani di guerra? Lascio questa alla coscienza del popolo. Però questo è nel senso più pieno del termine un caso di villaggio Potemkin. Ora Ankara sta facendo esattamente la stessa cosa, non stanno risolvendo il problema, lo stanno nascondendo. Lungo il viale che fa parte del percorso del protocollo sono stati affissi in diversi punti cartelloni con le scritte: chiave per la pace, chiave per la sicurezza e futuro condiviso per la pace. Non stanno eliminando la povertà, il degrado, la mancanza di pianificazione, gli enormi problemi delle nostre città. Quello che gli viene in mente invece è di nascondere questi edifici fatiscenti lungo i percorsi del protocollo. Questa dichiarazione è stata condivisa anche dal presidente del leader del Partito della Felicità, che ha detto che la povertà non si può coprire con un telone,

Bentornate a tutte e tutti. Oggi siamo di nuovo qua a Kilamas D su Radio Onda Rossa e parliamo di Rojelat, ovvero del Kurdistan orientale sotto controllo iraniano, dove giungono delle notizie di una nuova escalation militare da parte del regime. Secondo quanto riportato, le unità di difesa del Kurdistan orientale, le YRK, hanno denunciato un'operazione dell'esercito italiano nell'area di Mahbad, in particolare nei dintorni del villaggio di Gagesh. Le dichiarazioni parlano di combattimenti ancora in corso e al momento le comunicazioni non ci danno informazioni certe sull'entità degli scontri. Questa operazione non appare però come un episodio isolato, infatti già nei giorni precedenti, sempre secondo le dichiarazioni di YRK, droni iraniani avevano colpito un'area vicino alla città di Baneh, sempre nel Rojelat. In quell'occasione le YRK avevano dichiarato che nuovi attacchi non sarebbero rimasti senza risposta, affermando: non accettiamo attacchi sulla nostra terra in nessuna circostanza, e aggiungendo che proteggere la vita e i beni della popolazione è una responsabilità fondamentale per le forze di autodifesa. Tutto ciò avviene in un contesto dove le violenze, le torture e le incarcerazioni sempre più lunghe e violente per presunti dissidenti politici del regime continuano ad aumentare, con organizzazioni per i diritti umani che affermano come il governo iraniano stia utilizzando la pena di morte come un'arma di repressione politica. Nel solo Rojelat abbiamo purtroppo notizie di 816 condanne a morte eseguite solo quest'anno. Il quadro che emerge è quello di una pressione militare e politica crescente contro le aree a maggioranza curda dell'Iran. Se pensiamo ai luoghi colpiti, Mahabad, Baneh, Marivan, Paveh, sono nomi che ritornano spesso nella storia della repressione contro il popolo curdo, ma anche nella storia della loro resistenza, dell'organizzazione dal basso e della lotta per la libertà, la lingua, la dignità e l'autodeterminazione. Infatti su queste linee il 30 giugno il portavoce del PJAK, Rewar Odanan, membro del consiglio esecutivo del Partito per una vita libera in Kurdistan, ha attribuito la responsabilità degli scontri in Rojelat alle forze del Pasdaran, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana. Nella sua dichiarazione, Awadanan ha affermato che ogni azione di autodifesa contro gli attacchi al popolo curdo e alle forze del PJAK, sia da parte delle YRK sia da parte dei gruppi locali di autodifesa civile, è interamente legittima e legale. Questo punto è centrale perché l'autodifesa nel contesto curdo non indica solo una risposta militare, indica prima di tutto il diritto del popolo a non essere cancellato, a non essere bombardato e a non essere privato della propria identità politica, culturale e sociale. Autodifesa significa proteggere la vita collettiva, la comunità, le loro montagne, i loro villaggi, le loro famiglie e la memoria dei martiri, di chi è caduto per la possibilità di un futuro libero. Infatti anche di queste notizie le YRK ci confermano di due martiri già in questi giorni. Purtroppo stessa cosa il Partito Democratico del Kurdistan, che afferma come 5 combattenti siano caduti in combattimento. Nel Rojelat quindi la repressione statale colpisce non solo le organizzazioni armate, ma un intero tessuto sociale: la gioventù, le donne, gli attivisti, i prigionieri politici, le famiglie dei martiri e tutte quelle comunità che rivendicano i diritti fondamentali. Quindi, dopo il movimento Jinjian Azadi, nato proprio dalla morte di Jinam Mahsa Amini, il regime iraniano continua a intensificare gli arresti, le esecuzioni e la militarizzazione nei territori delle popolazioni curde. Per questo motivo le organizzazioni curde parlano di autodifesa e parlano anche di libertà, la libertà di esistere, di organizzarsi e di parlare la propria lingua, la libertà delle donne contro il nazionalismo, il patriarcato e la repressione dello Stato. E quindi è importante che queste notizie giungano a quante più persone possibili, che i comunicati delle YRK siano diffusi, che la loro voce non rimanga inascoltata, perché il diritto del popolo curdo all'autodeterminazione è il diritto di ogni comunità oppressa a difendere la propria esistenza. Quindi mandiamo tutta la solidarietà al popolo del Rojelat, alle donne, alla gioventù e ai prigionieri politici, alle famiglie colpite dalla repressione e a tutte quelle realtà che continuano a lottare per una vita libera. Adesso di nuovo un piccolo stacco musicale, poi ritorniamo con le notizie invece dal Kurdistan del Sud sotto controllo iracheno.

0: Scusate l'interruzione, giusto per avvisarvi che purtroppo a causa del tempo che stringe vorremmo parlare di tanto e di tutto, ma purtroppo per questa settimana non possiamo andare nel Kurdistan iracheno, tenteremo di porre rimedio la settimana prossima. Intanto si passa la parola a un compagno che ci porta notizie altrettanto importanti.
1: Allora, leggiamo un articolo di Michele Giorgio uscito sul Manifesto qualche giorno fa, che parla di raid e arresti da parte di Tel Aviv relativi alla Siria. Allora, incursione di mezzi blindati, posti di blocco, raid nelle abitazioni, arresti e interrogatori di civili, oltre a bombardamenti aerei e colpi di artiglieria. Non stiamo scrivendo della striscia di Gaza o del Libano del sud occupati dall'esercito israeliano. È la Siria meridionale, un teatro in apparenza più marginale, nella guerra infinita che il governo iraniano porta avanti per ridisegnare il Medio Oriente, che invece sta assumendo un'importanza sempre maggiore. Israele sembra non accontentarsi più delle centinaia di chilometri quadrati di territorio siriano che formano la cosiddetta zona di sicurezza, cui ha dato vita, oltre le alture del Golan occupate dal 1967, dopo la caduta di Bashar Assad nel dicembre 2024. Lo scorso fine settimana le sue forze hanno preso di mira il villaggio di Abrin, nella campagna occidentale della città di Dara, con elicotteri da combattimento e colpi di artiglieria che hanno provocato il panico e innescato la fuga massiccia di civili. Gli abitanti di due villaggi ieri hanno eretto barricate nelle strade circostanti, sperando di impedire altri raid. L'incursione israeliana, simile a quella con morti e feriti dello scorso autunno nel villaggio siriano di Beit Jin, a ridosso del Golan, è scattata giorni dopo l'uccisione nei pressi di Adair di due uomini presunti agenti iraniani, cioè sottolineiamo il presunti, che secondo l'esercito siriano si stavano preparando a compiere un attacco contro le sue truppe. Intanto resta ignoto anche la sorta di 47 civili arrestati da Israele nell'ultimo anno e mezzo e dei quali non si conosce il luogo di detenzione. I media locali denunciano anche che le forze israeliane hanno sfrattato i residenti dalle loro case, distrutto edifici e occupato abusivamente terreni agricoli, stabilendo nove avamposti, diciamo, storie che già conoscevamo e che pensavamo, diciamo, in qualche modo limitati ad altri territori. L'escalation di Abrin, ha raccontato al Manifesto un giornalista siriano, era iniziata all'alba di sabato, quando una pattuglia israeliana ha raggiunto la collina di Al-Magar, situata a ovest del villaggio, dove i soldati hanno montato tende e allestito un posto di blocco. Nel pomeriggio quattro veicoli militari sono entrati nella periferia di Abrin, bloccandone l'accesso. A questo punto decine di giovani hanno reagito reagendo pietre contro gli israeliani. Le forze di interposizione dell'ONU, anche qui ce ne sta una, sono intervenute per cercare di riportare la situazione sotto controllo e, guarda caso, non hanno avuto successo. L'esercito israeliano ha quindi inviato rinforzi e ha avviato perquisizioni, controlli e sequestri di telefoni. Alcuni abitanti hanno sparato colpi di arma da fuoco in aria e la reazione israeliana è stata immediata, con l'impiego di elicotteri, colpi di artiglieria, centinaia di civili sono quindi a questo punto fuggiti. Tel Aviv sostiene di aver soltanto risposto a un attacco contro le proprie truppe, ma l'incursione non si differenzia da quelle condotte nella campagna occidentale di Damasco e nel governorato di Quneitra. Per l'analista siriano Muhammad Abu Sharifa, l'esercito israeliano ora si sta concentrando sull'area del bacino del fiume Yarmouk, nel quadro del completamento di una zona di sicurezza che si estenderà dalla campagna occidentale di Damasco fino a Dara, in modo da avere anche una maggiore capacità di controllo delle risorse naturali e in particolare delle fonti idriche. Secondo Abu Sharifa, l'accordo tra i liberi israeliani firmato la scorsa settimana a Washington avrebbe accelerato i piani di Tel Aviv nel sud della Siria. Peraltro non si tratta solo di Siria e Libano, ma le mira di Israele riguardano a questo punto anche la Giordania. Israele quindi nel frattempo, riferisce il giornale Israel Yahom, su iniziativa della ministra Orit Strock, prepara piani per popolare e rafforzare con centri abitati, fattorie agricole e infrastrutture civili i 300 chilometri del confine con la Giordania, che però comprendono anche la Cisgiordania occupata, allo scopo, dichiarano, di respingere ipotetiche future minacce provenienti da milizie filo-iraniane che potrebbero entrare nel regno. Hashemita, e tanti auguri.
0: Ok, perfetto, grazie mille. Adesso passiamo subito a una notizia altrettanto importante e presentiamo una compagna che ci racconterà di un'esperienza molto importante sia per quanto riguarda l'internazionalismo sia per quanto riguarda le prospettive del confederalismo democratico in Europa. Presentiamo Ovassia, la compagna di Atene che ci racconterà di Prosfighica. Ci senti?
2: Ciao, buonasera, vi sento. Voi?
0: Buonasera, sì, ti sentiamo. Innanzitutto come stai?
2: Bene, grazie anche per lo spazio che date per raccontare questa esperienza di Prosfighica.
0: No, è un piacere, ma innanzitutto quello che sicuramente si chiedono in molti e molte, che cos'è esattamente Prosfighica?
2: Allora, Prosfighica è un complesso residenziale, si trova su Viale Alexandras ad Atene, molto vicino appunto al quartiere di Exarchia, che magari è più conosciuto, ed è stato costruito negli anni 30 per ospitare inizialmente i profughi arrivati dall'Asia Minore in seguito alla guerra greco-turca e appunto al successivo scambio di popolazioni. Quindi all'epoca il complesso si trovava alla periferia praticamente della città e con l'espansione però urbana si è ritrovato molto centrale ad Atene, e in realtà adesso si trova anche incastrato tra due istituzioni molto diciamo rappresentativi del potere, la Direzione Generale della Polizia e la Corte Suprema. Diciamo che Prosfighica è un monumento, infatti protetto per il suo valore architettonico e anche sociale dal 2009, però l'appunto diciamo è che dal 2010 è stato occupato da vari abitanti, cioè vulnerabili praticamente, che hanno costituito la comunità di Prosfighica occupato. Queste persone sono migranti, rifugiati, anche politici di sinistra, di anarchia, e ci sono molti turchi e curdi appunto nel quartiere, e provengono da varie aree geografiche, 27 aree geografiche diverse.
0: Grazie mille per la spiegazione, che poi di recente c'è stata appunto una grande battaglia e un grande esempio di solidarietà internazionalista per la difesa di questo spazio con un compagno che era pronto a fare e ha fatto dei sacrifici immensi al riguardo. Ci puoi raccontare di come si è evoluta questa lotta e di qual è adesso di fatto il punto della situazione?
2: Sì. In realtà diciamo che l'anno scorso, proprio giugno dell'anno scorso, la regione dell'Attica ha portato avanti un piano che è stato presentato come riqualificazione per una casa sociale, ma di fatto è un imminente sgombero. Perché appunto questa comunità degli abitanti non è riconosciuto dallo Stato, e quindi due compagni, Aristos e Suzon, hanno iniziato in due momenti diversi sciopero della fame e fino alla morte, che in realtà qualche giorno fa perché è stata questa lotta ha spinto il comune a chiamare un consiglio comunale straordinario e spingere per aprire un discorso diciamo tra la regione, lo Stato e la comunità, e abbiamo avuto una piccola vittoria. E per cui, per fortuna, diciamo, i scioperi della fame sono stati sospesi. Purtroppo Aristos sta molto bene, infatti sta proprio in terapia intensiva all'ospedale. Invece Susan, anche lei la stanno seguendo, cioè la sta seguendo il gruppo medico, perché stanno iniziando la rialimentazione piano piano. E quindi diciamo che la lotta però del quartiere, della comunità, non si ferma qui e continua appunto contro questo sgombero. E in realtà volevo appunto dire che la componente curda, la cultura curda è molto presente nel quartiere, e anche la modalità in cui la comunità si è organizzata è molto ispirata al confederalismo democratico.
0: Eh sì, che questo è molto interessante, perché poi apre a delle domande, a delle questioni su come di fatto può essere implementato il confederalismo democratico nel contesto europeo, che è una domanda abbastanza importante per noi che ci ispiriamo a questa lotta e che tentiamo di portarla avanti in qualche modo.
2: Chiaro. Io, se ho un po' di tempo ancora, posso raccontare un po' come concretamente appunto magari si applica questa aspirazione del confederalismo democratico al quartiere di Prosperità.
0: Sarebbe bello, purtroppo i tempi sono quelli che sono, ma visto che sia io che penso chi ci ascolta vogliono imparare di più su Prosperità e anche aiutare, ci puoi dire in che modo si possono acquisire più informazioni su Prosperità e come gli internazionalisti in Europa, in Italia, possono in qualche modo dare una mano a Prosperità, mantenere l'attenzione alta in modo che questa vittoria non sia seguita da altre vittorie, dalla resistenza di tutti coloro, delle famiglie che abitano a Prosperità?
2: Certo, allora sicuramente le persone possono seguire i social, che se ricordo bene sono già stati comunicati su Radio Onda Rossa, perché abbiamo già fatto altri interventi, però c'è sicuramente il blog della comunità con tutti i link e anche molto materiale di materiale stampato da stampare sull'organizzazione, sugli appelli, eccetera. E posso nominare gli appelli a proprio recenti di solidarietà internazionalista, che è una chiamata per il restauro del quartiere con i fondi propri, con il lavoro dal basso, con i fondi propri della comunità, intendo, e delle donazioni appunto che si acquisiscono attraverso questa campagna. E quindi la chiamata questa alla solidarietà è anche per andare proprio ad Atene durante l'estate, perché appunto è un periodo di alto rischio di repressione, e quindi la comunità chiede a internazionalisti singoli e ai collettivi di andare proprio a Prosperità per il tempo che possono dedicare a presidiare e difendere attivamente il quartiere. E invece oggi stesso è partita una carovana, una brigata internazionalista da Vienna, che arriverà ad Atene l'8 luglio, passando per tre città, da Lubljana domani, Belgrado e Sofia, per poi appunto raggiungere Atene.
0: Ok, perfetto. Quindi per eventuali informazioni, per mandare video di solidarietà o per sapere come organizzarsi per andare ad Atene, tutte le informazioni si trovano sul blog di Prosperità, giusto?
2: Sul blog e sui loro canali ufficiali, che variano tra Instagram e soprattutto Instagram, che in realtà è int.saveprosperità.
0: Ok, perfetto, grazie mille. Peccato non avere ancora più tempo per questa bellissima conversazione. E speriamo di sentirci presto, e come al solito piena solidarietà da Rete Kurdistan Italia, da tutte noi e tutti noi
2: grazie
0: che ti sentiamo.
2: A voi. Grazie, grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille. Ciao. Adesso un altro piccolo stacco musicale e poi torniamo per la fine della puntata di oggi. Ma che? Non va. Non va.
3: Scusa, non va, non so perché.
0: No, lei va bene, non va la musica.

0: In questa sezione della trasmissione vi racconterò un po' della lingua curda e di alcune parole curde. Cioè cercherò di spiegare come un curdo o una curda comprende il mondo e se stesso. Perché la lingua è la forma in cui una società dà voce ai propri sentimenti, alle proprie idee e agli esseri che la circondano. La concettualizzazione è invece il riflesso della vita che comprende tutto questo. Possiamo dire che la lingua curda è una lingua ostinata. Soprattutto nell'ultimo secolo, nelle quattro parti del Kurdistan, è stato portato avanti un serio genocidio culturale contro il popolo curdo e si è cercato di far dimenticare la loro lingua. Tuttavia, il popolo curdo sotto questo genocidio culturale sopravvivono conoscendo due lingue, i curdi, le curde, della parte iraniana, fin dall'età di 7 anni, conoscono il curdo e il persiano. I curdi, le curde che delle parti irachene e siriana conoscono l'arabo e il curdo. I curdi, le curde della parte turca conoscono il turco e il curdo. Il curdo è la lingua parlata in famiglia e tra amici, la lingua della vita quotidiana. Le altre lingue invece vengono parlate quando si trovano faccia a faccia con lo Stato. Nonostante un contesto di oppressione in cui giornalisti e giornaliste vengono uccisi, musicisti curdi vengono incarcerati e studenti delle scuole elementari che parlano solo curdo sono sottoposti a una violenza fisica e psicologica cronica, oggi il curdo è la 8ª lingua più ricca del mondo. Quale dunque è la fonte di questa ostinazione e di questa forza? Le società che hanno una storia e una cultura radicata tendono a essere conservatrici dal punto di vista culturale e a resistere al cambiamento esterno. Per questo il popolo curdo non è riuscito ad adattarsi alle lingue coloniali. Dall'altro lato, la lingua imposta dal colonizzatore si è rivelata insufficiente rispetto alla vita dei curdi. Non riflettava il loro modo di vivere oppure risultava incompleta. Per esempio, la parola ser significa testa o sopra. La parola ser, che significa testa, in alcuni casi in curdo rappresenta tutto il corpo o la persona stessa. Per esempio, l'azione di lavare tutti i corpi nelle lingue è generalmente collegato allo spazio, fare la doccia o take a shower, oppure in turco bagno yapmak, cioè fare il bagno. Ma in curdo questa espressione si usa come sershushtin, cioè lavare la testa. Il popolo curdo nel nord, quando parlano turco, invece di usare fare il bagno, traducono letteralmente dal curdo e dicono mi sono lavato la testa. I turchi di solito si sorprendono, ma ti lavi solo la testa? E quando ricevono la risposta no, penso in curdo, si confondono ancora di più. Bene, vediamo alcune parole del dialetto kurmanji dal curdo che contengono ser, cioè la testa. Rivolta, ser hildan, ser testa, hildan sollevare, quindi sollevare la testa. Dominante o sovrano, ser dest, ser testa, dest mano, cioè chi ha la mano sulla testa, cioè chi tiene il controllo nelle proprie mani. Lo stesso concetto si può trovare anche nella parola per oppressi, ben dest, ben sotto, dest mano, cioè sotto la mano, sotto controllo. Ubriaco, ser huesh, ser testa, huesh bello, cioè con la testa bella. Indipendenza, ser huebun, ser testa, hue se stessa, bun essere, cioè essere per conto proprio, esistere da solo. Altre parole che mostrano come il popolo curdo guarda il mondo e la vita è così. Natura, hueza, hue se stesso, za, radice del verbo sapere, cioè ciò che sa se stesso, ciò che possiede la propria conoscenza. Dio, hueda, hue se stesso, da dare, cioè colui o colei che dà se stesso, ciò che crea la propria esistenza. Oppure nella lingua esida Dio si dice esda, es io, da ciò che dà, ciò che mi ha dato, ciò che mi ha creato. Madre, da, dae, Da, verbo dare, ye, suffisso del passato, cioè colei che ha dato, colei che ha creato. Sorella, khushk, deriva da khushik, cioè bella. Donna, jin, deriva da jian, cioè vita. Uomo, mir, deriva da mrin, cioè morte, significa essere mortale. Leader, reber, re, strada, ber, davanti, colui o colei che è davanti sulla strada, che guida. Problema, pers grec, pers domanda, grec, nodo, il nodo delle domande, la loro complicazione. Compagno, compagna o amico, amica, heval, hev insieme, al lato o parte, chi condivide lo stesso spazio, la stessa strada o lo stesso lato, chi è insieme agli altri lungo lo stesso percorso o dalla stessa parte.
1: Anche questa volta non siamo riusciti a, diciamo, completare tutti gli argomenti di cui vogliamo parlare. Ci vediamo comunque tra una settimana, il 9 luglio, in cui tra l'altro approfondiremo anche alcuni aspetti del libro di Daniela. E quindi con questo salutiamo tutte le compagne e i compagni, e in particolare coloro che sono privati della propria libertà, ovunque, sia in Italia che nel mondo.

0: tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
1: Cioè?
0: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
1: Tu non lo leggi?
0: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
2: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
0: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
3: The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone.

0: music plays from the.
1: Sempre giovedì sera, sempre Tabula Rasa, la trasmissione che dai microfoni di Radio Onda Rossa agli 87.9 in FM legge i libri per voi fino alle 9.30. Questa settimana la puntata durerà un po' di meno, doveva essere infatti l'ultima puntata, quella della settimana scorsa, prima della pausa estiva, invece non abbiamo resistito e vi presentiamo una bellissima pubblicazione, un volume molto interessante, un fumetto dal titolo Rebetissa di David Prudhomme, pubblicato per la Coconino, dalla Coconino, all'interno della collana Coconino Cult, un volume cartonato, 112 pagine a colori, costo 23 euro. Ne parleremo con Alessio Trabacchini e con lui parleremo anche in modo dettagliato delle mostre che sono state inaugurate per il Coconino Fest a Ravenna e che sono ancora aperte, quindi potete ancora avete ancora un paio di giorni per andarle a vedere, infatti chiuderanno il 4 luglio. Comunque sarà un modo per ricordarvi i nomi anche gli autori e le autrici che fanno parte, che sono state pubblicate e che continuano ad esserlo per questa casa editrice che ha sempre un taglio editoriale estremamente interessante e da tenere sott'occhio. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica e ritorniamo in voce tra qualche minuto.

0: HC sick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, questa è sempre Tabula Rasa. Salutiamo il nostro ospite Trabacchini. Ciao Alessio.
2: Ciao, salve a tutti e a tutti.
1: Allora, Alessio ovviamente ha una voce conosciutissima, è un critico, è un curatore, è un editor, in questo caso lo sentiamo per tutti e tre, per tutte e tre le voci, però è un editor presso Coconino Press, e quindi parliamo con lui di questa splendida recente uscita, Rebetissa, l'antidoto di David Prudhomme, ovviamente pubblicata da Coconino Press, che in realtà è un secondo volume, la conclusione di un dittico dell'autore stesso e che aveva pubblicato precedentemente qualche annetto fa, Rebetico. Vogliamo intanto parlare di chi è Rebetissa e quindi anche un po' delle canzoni, della musica che si porta dietro, di una Grecia di inizio secolo, del precedente secolo, stiamo parlando del Novecento, e quindi di contestualizzare un po' questo fumetto, perché la storia e il suo contesto storico e culturale sono, con la musica ovviamente, sono intrecciate in modo fortissimo.
2: Sì, Rebetissa è, come dicevi tu, la seconda parte di un dittico. Il primo era Rebetico, che è uscito 15 anni fa, quindi molto tempo fa, in realtà in un altro momento della storia del suo autore, che è David Prudhomme, francese. È un libro, allora, è vero che sono due libri legati, perché il secondo comincia esattamente dove finisce il primo. Uh-huh. Al tempo stesso sono due storie totalmente indipendenti, si possono anche essere lette in maniera indipendente l'una dall'altra. E così sono due storie che sono cariche di un sottotesto che è storico, che è culturale, che è musicale. Al tempo stesso però si reggono bene, si reggono perfettamente da sole, direi. Questo credo perché tutta la storia, con S maiuscola, e la musica che c'è dentro è assorbita in qualche maniera dal disegno e dal fumetto. E credo che questo ne faccia un'opera, anzi sì, direi due opere particolarmente riuscite. E dico sempre due opere perché in realtà Rebetissa è il libro nuovo, però con Coconino, con l'occasione, abbiamo ristampato anche il libro precedente, che è Rebetico.
1: E appunto il Rebetico è una di quelle legate appunto a un aspetto della cultura greca estremamente importante, e segue i canti, appunto la musica, che venivano, comunque sono state ritenute sovversive dal periodo appunto di dittatura a partire dal 36, insomma, quindi sì. Sotto il Metaxas, e erano appunto dei canti che poi seguivano anche dei balli che parlavano di carcere, di polizia, erano comunque anche di marginalità, ma anche di tematiche legate molto alla drammaticità della vita, insomma, e anche quindi poi quelle che sono le esperienze personali. Tutto questo viene raccontato dalla protagonista, in realtà protagonista che viene affiancata da altre figure altrettanto importanti. Insomma, in copertina abbiamo questa figura di donna meravigliosa che appunto con un gatto, una donna che fa che sta camminando, ma in realtà sta accennando ad un ballo. Lei è appunto colei che seguiamo, ma vicino a lei ci sono altri personaggi. Ci vuoi un po' raccontare di questa, sì, di questa donna che oltretutto, rispetto anche agli anni in cui ha vissuto, è una donna che sa esattamente dove posizionarsi, e insomma, comunque la sua presenza è estremamente forte e consapevole, ovviamente con tutte le difficoltà che l'ambiente intorno determina, insomma.
2: Certo, giustamente hai descritto la copertina dove c'è questa donna, che è Beba, che è una cantante di Rebetico, che abbiamo conosciuto in realtà, chi ha letto il primo libro, verso la fine del primo libro, che invece era una storia molto maschile, parliamo proprio di musicisti del Rebetico, però verso la fine appariva anche questa figura femminile, le figure femminili diventano protagoniste di questo nuovo libro. In copertina la vediamo la cantante Beva, che accenna questo passo di danza in bilico, quasi sul molo, tra la terra e l'acqua in qualche maniera. E quindi c'è questo difficile e al tempo stesso elegante, armonico, tenersi in equilibrio, che è un po', che è un po' la sfida, è un po' quello di cui parla il libro, perché se è vero che il rebetico, come raccontavi, è un genere musicale che per varie ragioni viene perseguitato a partire dal 36 soprattutto, e con delle leggi specifiche, e, in realtà ovviamente per le donne era tutto più difficile, perché la discriminazione, come dire, era incrociata, insomma, veniva un po' da tutte le parti. E quindi, raccontando storie di donne in questo secondo libro, in realtà Prudhomme racconta, alza un po' il livello della sfida, lo rende anche più complesso in qualche maniera. Protagonista è Beba, sicuramente, cantante, ma anche la sorellastra di Beba e anche la proprietaria del locale in cui i musicisti del rebetico, i protagonisti di questa storia, suonano. Quindi abbiamo due artiste, con tutte le difficoltà che è essere artiste in un mondo maschile e in un genere che comunque anche quello lì, insomma, è dominato dalle figure maschili, però in realtà è una donna particolarmente decisa, energica, forte e anche capace, cioè, di destreggiarti nella vita, perlomeno fino alle ultime pagine, e è anche la donna quella lì che permette ancora di suonare ai musicisti, perché è quella che ha il locale, che prendendosi tutti i rischi e cercando di mediare in qualche maniera continua ad essere il rifugio, il posto del rebetico. Ora, il rebetico, come dicevi tu, è una musica, è anche una danza, ed è anche una cioè è anche un tipo di esperienza artistica che crea comunità, che, o meglio, che creava comunità, specialmente allora, una comunità abbastanza orizzontale, dove non c'era grande differenza tra chi suonava, chi era da una parte, e chi invece beveva e ballava e fumava, perché poi il rebetico, ora non so quanti gli ascoltatori conoscono il rebetico, però è un genere musicale che è spesso stato chiamato, paragonato al blues, per esempio, o al tango, no? Anche appunto per questa sua radice popolare, questa capacità proprio di, come dire, incarnare, raccontare dei modelli di vita alternativi in qualche maniera. In realtà

0: cose c'erano anche l'alcol e la droga, comunque l'hashish, comunque in particolare in maniera molto libera, come il rock and roll degli anni 70, se vogliamo, era una musica di sesso, droga e rebetico, fondamentalmente, insomma, comunque erano questi qua i temi. Però un problema per la dittatura nazionalista in Texas era proprio che era una musica meticcia, cioè una musica che faceva uso di strumenti e di melodie, di scale che erano
1: Orientali.
0: orientali, sì, esatto. Quindi questo mescolare cose greche, occidentali, secondo l'idea nazionalista greca, quindi occidentali con le cose orientali, già era una cosa che non andava bene, no? E quindi c'è, cioè, questa, come dire, è come se questa arte, questo modo di essere, di fare arte così molto naturale, orizzontale, eccetera, subisca una serie di, anche qua, di persecuzioni, di stigma, non so come il plurale di stigma adesso, incrociati, e ovviamente poi, e per le donne, come dicevamo, era ancora più difficile. Però è anche, come dire, una differenza di questo secondo volume di Rebetissa da Rebetico, è che Rebetico in qualche maniera era tutto un flusso, era tutta una notte in cui questi musicisti si lasciavano un po' portare dalla notte e dalla musica. Invece, le protagoniste di questo libro, di questo secondo libro, hanno, anche se magari ci può anche non servire a niente di fronte alla storia, però hanno una gentilità più forte.
1: Certo,
0: Prendono decisioni, ecco.
1: ma diciamo che appunto anche dalle, come avevo accennato all'inizio, dalle prime pagine Beba si definisce come un carattere assolutamente determinato, come dicevi tu, per cui anche solo oltre al fatto di muoversi in questo mondo maschile, musicale maschile, anche all'interno, per esempio, attraversare gli spazi, per cui agli sguardi degli uomini spesso ingombranti, lei risponde fortemente e si anche, diciamo, esprime se stessa e il fatto di doversi comunque giustamente affermare e per cui non permettere alle persone e agli uomini soprattutto anche di invadere lo spazio solo del suo spazio anche solo con uno sguardo anche, diciamo, inopportuno e anche fuori luogo, come spesso accade anche oggi purtroppo. Quindi, diciamo, che è una donna che si muove nello spazio, e la cosa molto bella che dicevi della copertina su un limite, no? Su un confine, per cui lei balla su questa tra la terra e l'acqua, ma con grande determinazione, proprio perché i vari aspetti, le persone sono un prisma, sono diverse, cioè sono sfaccettate, e quindi ogni cosa viene anche affrontata con determinazione, ma anche con difficoltà, perché poi anche questa storia è piena di elementi complicati. Diciamo che c'è, prima di parlare un po' magari dello stile dell'autore, che è estremamente bravo a raccontare e a rappresentare, non lo so, magari volevo chiederti, c'è questo bellissimo modo di iniziare e concludere il fumetto, il discorso del tornare a casa, no? Di questo camminare attraverso. Quindi c'è proprio la protagonista che, lo possiamo dire all'inizio, dice: torna a casa tua, Beba, torna a casa. E alla fine c'è sempre un rimando a come e se si può ancora tornare a casa, quella casa che è stata poi tutta la sua storia legata alla musica, perché è un fil rouge fortissimo. Quindi c'è tutto questo discorso di appartenenza e anche di identità e di età diverse, insomma, è un modo di aprire e finire il fumetto che ho trovato estremamente, estremamente profondo. E qui mi aggancerei, se ovviamente vuoi dirci qualcosa al riguardo, ma mi aggancerei anche al suo modo di rappresentare questa storia bellissima e anche abbastanza difficile. Questi colori comunque estremamente caldi, che non sono mai quel drammatico espressionista, lasciano sempre uno spazio, quindi c'è, cioè, estremamente poetico, ma estremamente caldo, estremamente emotivo, estremamente si parla proprio, cioè la musica risveglia, no? Risveglia varie emozioni e vari stati. E questo è, almeno per me, è stato risvegliato.

0: Comunque ho vissuto un'esperienza proprio anche corporea attraverso le immagini, questi volti, questi corpi che ballano, che cantano, che vivono anche all'interno di questi problemi legati proprio al potere esprimere. Scusa, ho parlato come al solito tantissimo e quindi
1: No, ma
0: niente. Prego.
1: ci sta tutto quanto e mi riaggancio, nel senso, allora, Proudhon innanzitutto è un bravissimo creatore di personaggi. Queste sono due storie con tanti personaggi, sono racconti corali, però ognuno è definito perfettamente nel suo carattere. Non c'è niente di generico, nessuno che si assomigli, anche se parlano, anche quelli che parlano molto poco sono dei caratteri super definiti. Tutti i musicisti, tutti i personaggi, tutte le musiciste, anche i poliziotti, cioè non c'è niente ognuno ha diritto ad avere la sua personalità. E questa è già la prima cosa che ci dice qualcosa di molto importante, secondo me, sull'autore e sul rispetto che ha anche per quello che racconta. E poi sì, è come diciamo all'inizio, no? Che comunque lui porta la musica dentro il disegno e non fa vedere la musica, mentre la musica non si può vedere, ma neanche ci trova con degli stratagemmi, c'è silenzio quando cantano e quando suonano, e quello la senti. Lo fa attraverso il segno e fluido. E attraverso anche la luce. Ora, tu dicevi dei colori, no? I colori sono molto belli in questo libro, anzi, in questi due libri, e al tempo stesso, però, devo dire che per me è stato a maggior ragione uno shock vedere gli originali,
0: Sì, eh?
1: che sono in bianco e nero e sono bellissimi e sono ancora più belli perché c'è una potenza di luce e ombra. Cioè, sono alcune parti, specialmente quelle in piena luce con i riflessi proprio delle pergole che danno in cui proprio senti il profumo dei costi, oltre alle cose. E sono degli originali molto grandi, immaginatevi più di una tre, quasi una due, quindi giganteschi, e su una carta un po' giallina. E con un bianco e nero assolutamente meraviglioso, tant'è vero che ho visto che in Francia poi hanno fatto anche un'edizione speciale in bianco e nero.
0: Quindi
1: Più
0: era colorato.
1: grande. Sì, la colorazione è digitale.
0: Ok.
1: La colorazione è digitale, come quasi sempre in realtà accade nei fumetti, comunque, eccetera. Poi sai, il fumetto francese per ragioni commerciali è fondamentale che sia a colori, no? È difficile in bianco e nero appunto puoi fare delle edizioni limitate. Quindi la colorazione è digitale, fatta con assoluto gusto e maestria, quindi non va assolutamente a detrimento del disegno, però vedere gli originali è stata veramente, come spesso accade in realtà con gli originali, è stata veramente, veramente in questo caso veramente un'esperienza ancora una volta diversa. Tra parentesi, gli originali potete vederli anche voi che ci ascoltate perché fino al 5 luglio sono in mostra a Ravenna, al Mar di Ravenna.
0: E infatti a questo proposito colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta ascoltando che il Festival dell'Agoconino che si tiene ogni anno più o meno questo periodo a Ravenna è terminato, nel senso che come diceva Alessio, gli incontri quindi in presenza live non ci sono più, ma rimangono aperte le mostre al Mar di Ravenna, le mostre di autori e autrici che hanno anche da poco pubblicato nuovi volumi per la Coconino e che consiglio assolutamente a tutte e tutti di andare a vedere perché abbiamo Schauen, Miguel Vila, Yamamoto Miki, appunto David Prudhomme, scusami. E quindi volevo chiederti a questo punto di parlarci un po' di queste mostre e
1: Sì,
0: dei suoi autori.
1: certo. No, ve le racconto perché, come dire, questo shock in realtà si è ripetuto anche con gli altri autori quest'anno, proprio che abbiamo messo in mostra, perché la scoperta di un altro modo di vedere il fumetto, di vedere il disegno, vedendo l'originale. Allora, la mostra è al Mar di Ravenna, al Museo d'Arte di Ravenna, e si apre proprio con questi due libri di David Proudhon, Re Abetico e Re Betissa, ci sono una scelta molto ampia di tavole e ve ne ho parlato adesso. E poi c'è la mostra Segue, la mostra di Miguel Vila, Questo è il suo primo libro con Coconino, si chiama Defagazione, e dopo i tre con Canicola entriamo in un mondo completamente diverso, perché vedete delle inchiostri super sottili e super meticolosi, assomigliano un po' a quelli di Chris Ware anche da questo punto di vista. E quindi, per chi conosce Miguel Vila, è proprio questa capacità di raccontare gli aspetti anche più spiacevoli dell'umano, oltre che della società e della civiltà comunque attuale, e con un segno così preciso e spietato. E c'è la sua mostra, anche questo è un libro super crudo e super notevole, e vi consiglio il libro, vi consiglio la mostra. Anche in questo caso il libro è a colori, il colore è molto importante, gli originali sono in bianco e nero, quindi è segno puro. Segue una cosa ancora diversa, che è la mostra di Yamamoto Miki, autrice giapponese, è uscito il suo terzo libro in Italia, il secondo per Coconino, si chiama How Are You? Yamamoto Miki racconta storie di donne. C'è stato un bellissimo incontro con Rita Petruccioli durante il Coconino Fest. I suoi originali sono fantastici, specialmente perché si scopre anche qualcosa che non è il manga che immaginiamo. Lei è un'autrice che fortemente contamina la sua radice giapponese con il fumetto occidentale, e quindi un segno molto gestuale, molto veloce, molto fluido, e che vi ricorderà delle cose che assolutamente sono autori del grande fumetto occidentale, da Baudouin a Reviati, secondo me, insomma, in qualche modo, ed è qualcosa che assolutamente bisogna cogliere l'occasione di vedere dal vivo, perché anche in questo caso anche le dimensioni contano, no? Comunque nel fumetto, alla fine, mentre nel manga c'è questo piccolo formato, gli originali sono grandi, sono veramente grandi, e vedi la misura del gesto in quel caso. Un'esperienza notevole, è stato bellissimo incorniciarli. E poi c'è la mostra di Olivier Schrauben. Olivier Schrauben è la mostra di domenica, è uscita questa settimana, o la settimana scorsa, il suo ultimo libro. È un libro che sono stato salutato come una pietra miliare della storia del fumetto, probabilmente. Chris Ware lo ha paragonato all'Ulisse di Joyce, ha detto che in questo momento il fumetto ha raggiunto questo livello, questa cosa, e ci vorrà tantissimo per poterlo superare ancora. Mi sento abbastanza d'accordo. Domenica è un'opera capitale nella storia del fumetto, anche se in fondo racconta una domenica in cui non accade niente, quasi in tempo reale. E la mostra è molto bella perché Schrauben ci ha dato un sacco di materiale, quindi non solo le tavole definitive, ma anche tantissime prove, schizzi, storyboard, mock-up, quindi si può proprio vedere un po' il dietro le quinte che hanno portato alla creazione di quest'opera. E poi c'è la mostra di Due ragazze nude, il libro di Lutz che ha vinto Angoulême 2 anni fa, la storia di un dipinto, di un vero dipinto che ora sta a Colonia, fatto da Otto Müller, pittore espressionista, e tutto il libro è visto dal punto di vista, è una soggettiva del quadro, è il quadro che ci racconta quello che succede davanti, e siccome questo quadro ha dovuto affrontare i nazisti in più di un'occasione, è un libro in realtà molto interessante, molto importante per quello che racconta. Giusto un attimo, forse ci tengo a dire che Lutz era al Coconino Fest, questo è un evento straordinario, perché Lutz, come sopravvissuto dalla strage di Charlie Hebdo, vive in incognito e sotto scorta, sempre, quindi farlo venire in posti pubblici è veramente difficile, è complicato, ci siamo riusciti, è venuto, è stato felicissimo, ci ha regalato veramente tanto. Pensate che ha fatto una portfolio review, alla fine ha dovuto fare lui di sua volontà per gli studenti della Spring School di Coconino che abbiamo fatto durante questo periodo. È stato un incontro, per le cose che ha detto, il fatto che c'era, veramente, che ci ha dato moltissimo alle persone che erano al Coconino Fest. Ci tengo però anche a dire che oltre alle mostre del Mar c'è anche una mostra alla Biblioteca Classense di Ravenna, molto vicino, che è Gaza on the Wall, cioè la versione mostra del libro di Mazen Kerbage, Gaza attraverso lo schermo, che è un libro che sono delle dei disegni che Kerbage ha fatto a partire da poco dopo, in realtà il 7 ottobre, per un anno, anzi per un anno in realtà continua a farli, quindi come dire, è una cosa che sta su internet, è diventato un libro, è una mostra ed è anche un reading musicato che Mazen ha fatto durante il Coconino Fest, e non c'è bisogno che vi, boh, mi sento veramente di aggiungere molto per dire perché la mostra è importante, anche perché racconta Gaza, racconta l'esperienza di Gaza vista da lontano, quindi come la stiamo vivendo noi, ma da una artista libanese, e quindi appunto viverla anche più da vicino in passato, e lo fa raccontando quello che vede, raccontando quello che vede, ma soprattutto con una continua elaborazione che è di cuore e di mente rispetto a quello che vediamo, rispetto a quello che succede. Quindi non è soltanto una mostra su Gaza, ma è una mostra in cui possiamo vivere Gaza.
0: Grazie Alessio. Diciamo che direi che gli elementi per andare al mar a Ravenna sono tantissimi. E fino a che data saranno
1: aperte? Fino al 5 luglio.
0: Fino al 5 luglio avete tempo per andare a vedere queste splendide tavole. Quindi insomma ci sono anche diversi inchiostri, diversi modi di raccontare cose diverse. Quindi a livello trasversale diciamo che vi insomma consigliamo vivamente di andare a vedere queste mostre. Senti, allora, siamo in chiusura, se non vuoi aggiungere altro rispetto a questo splendido volume che abbiamo presentato, che come al solito consigliamo, la Coconino oltretutto ha una scelta editoriale sempre meravigliosa, e volevo farti, oltre appunto a lasciarti la parola rispetto a qualsiasi tipo di aggiunta, volevo farti la domanda di rito, e quindi quella che qual è il tuo consiglio di lettura, quindi qualcosa che hai ovviamente hai dato già tanti input rispetto alle vostre uscite, però insomma se c'è anche qualcos'altro che ti ha particolarmente colpito e di consigliarla a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, uscendo da Coconino, che mi sembra giusto dare il consiglio, comunque insomma, se no sarebbe quasi promozione, no, ci tengo in realtà a segnalare il nuovo, l'ultimo libro di Andrea Bruno, che è Punica Fides.
0: Sì. Bellissimo.
1: E ci tengo a farlo perché è un libro molto bello, di uno dei più grandi autori italiani. È un libro un po' diverso adesso dai precedenti di Andrea Bruno, secondo me, perché ha una, come dire, ha una evidenza narrativa maggiore rispetto ai suoi libri precedenti, che pure erano per me assolutamente narrazioni, erano chiaramente storie, però in questo caso è come se avesse un po', come dire, reso un po' più nitida l'atmosfera per poter raccontare di più. Quindi è il libro più narrativo forse che ha fatto fino a questo momento, è un libro che racconta un altrove, ma attraverso l'altrove racconta molto chiaramente il presente. Credo che Andrea Bruno sia un autore essenziale proprio del fumetto italiano, quindi che ancora non l'avesse letto, non l'avesse preso, proprio consiglio Punica Fides. In realtà mi fa piacere segnalarlo anche per segnalare l'editore che lo pubblica, che è Sputnik Press, che è un piccolo editore che però sta crescendo con metodo e con un progetto, e quindi invito assolutamente a sostenerlo.
0: E noi siamo d'accordo con te, infatti amiamo follemente la Sputnik Press, abbiamo parlato di Schegge da pochissimo, sì. Abbiamo già presentato l'opera di Bruno, e quindi siamo felicissimi che tu ne riparli e riconsigli questa lettura e l'editore, perché siamo assolutamente d'accordo comunque con le tue parole e i tuoi consigli. Quindi niente, allora se ci salutiamo, nel senso se appunto non vuoi aggiungere nulla, ci salutiamo e magari ci risentiamo presto per qualche altra splendida uscita Coconino.
1: È sempre un piacere.
0: Grazie mille, buona serata. Ciao Alessio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: italiani, intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì.
0: Oh, bravi, sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ha mandato in

0: diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
0: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarei al di là. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vado a casa e state buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da mio padre.
1: E come finisce questo film, maestro?
0: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è.

0: Radio Onda Russa.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: Io sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
2: Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, il fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso.

not kill.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco

Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Auda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto.

quanto riguarda la missione di Noctibus Panis. Chiaramente è andata in vacanza e per quanto riguarda Apostasia, quindi prenderemo un po' più spazio per il giovedì sera per quanto riguarda luglio. Infatti, come vi dicevo, in Noctibus Panis è ormai andato in pausa e ritornerà esclusivamente per settembre del 2026. Chiaramente ve lo dico perché ci ha tenuto a farmelo ricordare, quindi per quanto riguarda i Noctibus Panis il giovedì sera dalle 21.30 alle 22.30. Ci rivediamo quindi per settembre 2026. Invece per quanto riguarda Apostasia si continua ancora per tutto il mese di luglio, quindi per la felicità di tutte e tutti, ma anche del sottoscritto che sta praticamente alle briciole, però va bene così, è più bello venire qui a mettere un po' di musica con voi per noi che stassene a casa. Quindi fino alle 24.30, quindi alle 0.30 sarò qui con voi, un po' di musica rock and roll per un po' riempire il vuoto di Noctibus Panis. E come sempre Apostasia andrà per le autoproduzioni e poi i classics verso mezzanotte e mezza.

dopo aver salutato il grande vichingo, possiamo dare inizio ad Apostasia. Quindi prima parte dedicata alle autoproduzioni e poi un po' di classics fino a mezzanotte e mezza. Quindi attacchiamo subito, però prima ricordiamo i numeri fondamentali di Radio Onda Rossa. 0649 1750 il numero telefonico. Se volete scrivere ad Onda Rossa potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Poi vi ricordo anche il nostro fantastico sito dove potete trovare tantissimi contenuti, tra cui il palinsesto interattivo, gli ultimi podcast, le ultime trasmissioni, soprattutto dei redazionali della mattina. Quindi www.ondarossa.info è finito il radio abbonamento, ma potete sempre sottoscrivere per una radio che non fa pubblicità e che non ha altri introiti se non le sottoscrizioni dei propri ascoltatori e delle proprie ascoltatrici. Quindi è finito il radio abbonamento, potete sempre passare qui in radio a fare una bella sottoscrizione o alle prossime iniziative di Radio Onda Rossa, o anche con i metodi che sono indicati, gli estremi sulla nostra pagina sostieni di www.ondarossa.info. Lì trovate tutti gli estremi per fare una bella sottoscrizione anche se siete lontani da Roma. Quindi potete tranquillamente fare una sottoscrizione tramite altri metodi, bonifico bancario, conto corrente postale, moneta elettronica. Però come sempre vi invito tutti e tutti a partecipare anche alle iniziative fantastiche di autofinanziamento di Radio Onda Rossa, dove prendete due piccioni con una fava, perché riuscite a fare una bella sottoscrizione a Radio Onda Rossa, ma anche a divertirvi nella serata che Radio Onda Rossa vi propone. Quindi vi ricordo sempre www.ondarossa.info, pagina sostieni, una radio che non ha pubblicità, non ha padroni, è una radio comunitaria totalmente autogestita in tutti i suoi turni, in tutti i suoi redattori e redattrici. Quindi ogni momento è buono per fare una bella sottoscrizione a Radio Onda Rossa, è l'unico modo per sostenerla.

Ok, quindi anche questa settimana autoproduzioni, per poi passare ai Mitici Classics. E quindi, come abbiamo fatto anche le scorse settimane, torniamo un po' a risentire quello che è l'excursus del grande Cristiano Caraboccia, personaggio istrionico della scena romana underground, ora finito nel progetto del Rota de Ferro, però prima partecipante anche al progetto dei Mitici Concrete da Roma, storica band hardcore XXX da Roma, e poi i Mitici Los Vaticanos e Rota de Ferro. Quindi, prima autoproduzione di questa sera, torniamo ad ascoltare nuovamente i Mitici Los Vaticanos con il loro hardcore anticlericale. Quindi il mitico anno di grazia 1999, l'anno del Papa morto e il nuovo Papa. Loro fecero uscire questa cosa assolutamente anti-Ratzinger, ma soprattutto anti-Vaticanos. Quindi Los Vaticanos, prima autoproduzione di questa sera. 1999, l'anno del Papa morto. Los Vaticanos, prima autoproduzione di questa sera di Apostasia. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

C'è questo l'auspicio, la mentalità contraria al dono della vita, al centro del grande combattimento tra il bene e il male, la morte dell'uomo, la morte del Signore, la morte della salvezza dell'umanità.

E torniamo in studio, mitici Los Vaticanos. L'unico gruppo che si è imposto come progetto politico e musicale di contrastare il giubileo del 2000 è quello di Rutelli e del Papa Wojtyła. Grandissimi Los Vaticanos con la loro interpretazione anticlericale di quei momenti molto bui per la città di Roma, ma anche del mondo, dove c'era quel papa retrogrado polacco che rompeva le scatole un po' su tutti gli argomenti morali e religiosi, e quindi ha provocato la estrema reazione dei medici Los Vaticanos. 1999, l'anno pre-giubileo, con l'anno del Papa morto e il nuovo. Meno male che ci siamo tolti dalle scatole il grande Papa Wojtyła, uno dei papi più retrogradi e antidiluviani della storia della Chiesa Cattolica Romana. Chiaramente un saluto allo Vaticanos, estremo elemento contro la pervadente invasione della religione cattolica romana. Seconda autoproduzione, 06491750, Radio Onda Rossa con Apostasia e Controlli. E andiamoci ancora ad ascoltare il nuovo album degli Zoo. Abbiamo fatto già il gusto nelle scorse settimane. Nuovo album Ferrum Siderium, che come sapete, come già vi ho spiegato nelle scorse settimane, è uscito sia in CD in vinile, ma anche gratuito e disponibile in parallelo sulla rete. E quindi un nuovo pezzo da questo grandissimo nuovo album dei Zoo,

2026 Ferrum Sidereum. Eccoli qua con Rether, una ballata assolutamente contaminata per 7 minuti e 16 secondi. Eccoli qua, Zu, seconda autoproduzione di Apostasia. Buon ascolto, mitica Radio Onda Rossa.

E stava per partire Fuoco Saturnio, prossima traccia del nuovo album degli Zoo, Ferreum Sidereum. È l'album, mentre il pezzo che abbiamo ascoltato era Caragma. Anzi no, era Keter. Caragma l'avevamo ascoltato la 2 settimane fa. Quindi nuovo album degli Zoo 2026. Ferreum Siderum, vi invito tutti e tutti ad ascoltarlo, che è gratuito anche online, però anche ad acquistarlo se gli Zoo vi danno un'ispirazione giusta. Questa era la seconda autoproduzione di questa sera. Continuiamo ancora con la traccia che abbiamo lanciato le scorse settimane. Il gruppo preferito, uno dei gruppi preferiti del grandissimo Vichingo, ancora loro dal vivo, questa volta Misanthropus. Terza autoproduzione di Apostasia di questa sera. Buon ascolto, Radio Onda Rossa 87.9.

Le atmosfere lancinanti dal vivo anche dei mitici Misanthropus, da Aprilia con furore al live del 2015 all'Init, grandissimi Misanthropus con il loro Doomstyle.

E allora, per finire in bellezza lo spazio autoproduzione di questa sera, il metal per eccellenza a Roma, Whiskey and Funeral.

Via Crucis, High Sky Crucis 2016. Loro sono i mitici Whiskey and Funeral. Da Roma, Metal Forever. Buon ascolto, ultima autoproduzione di Apostasia di questa sera. Eccoli qua con Sea Close. Whiskey and Funeral, buon ascolto, Radio Onda Rossa.

E questa era Sea Close dei Medici, Whiskey and Funeral. Storica band metal da Roma Nord. Forse i principali musicisti di questo genere, almeno a Roma. E il pezzo, chiaramente preso da un vecchio album del 2016, The Whiskey and Funeral. Che si intitolava High Sky Cruises del 2016.

Lasciamo lo spazio a Autoproduzioni. Vi ricordo che se volete far avere la vostra autoproduzione ad Apostasia, potete mandarla su un CD o un vinile direttamente ad Apostasia. Contatto Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185, Roma. Oppure portarla qui a mano all'attenzione di Apostasia. Oppure indicarci l'esistenza della vostra entità musicale anche su internet alla nostra mail apostasia@ondarossa.info. Lì potete anche linkarci i vostri o ricordarci i vostri live set apostasia@ondarossa.info. E allora questa settimana lo spazio Classics si dedica ai mitici Pixies. Mitico Frank Black e la sua band, che negli anni hanno fatto la storia del rock and the roll. Però prima dei Classics, un bel pezzo dedicato al grande vichingo del nostro beniamato Noir Boy George. Buon ascolto, Classics di Apostasia, Radio Onda Rossa.

termine di apostasia. Con la forza del rock and roll, con questo caldo torrido. Un abbraccio va a chi sta dentro alle carceri con questo caldo, chiaramente io quando ci penso chiaramente mi sento male io, insomma caldo terribile, penso dentro le carceri sia ancora 100% ancora di più, più terribile. Un abbraccio a chi ci ascolta dentro. Allora, giovedì prossimo con Apostasia, al Classics ancora dedicate una seconda parte ai Pixies. Dagli forte con Radio Onda Rossa domani mattina con la rassegna stampa dalle 8, 8 e mezza in poi. Palestina Libera, dagli forte, un abbraccio a tutte e a tutti.

the dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era